Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vi.
3: Radio
2: domani.
3: Latte e miele.
1: La tua musica italiana. Latte e miele.
0: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vi.
3: Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Brava Giulia, brava Giulia.
0: Latte e miele.
2: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
4: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mia,
1: latte e miele,
0: ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
2: Voglio andare a casa.
3: La casa dov'è?
2: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Crotone, Reggio Calabria e Messina.
1: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
2: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
1: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
2: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
3: Chiama al 347 54 67 358.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione. Nuovo incidente mortale sul lavoro in Calabria. Un operaio di 63 anni è deceduto a Monte Rosso Calabro, nel Vibonese, mentre era impegnato nelle operazioni di taglio degli alberi.
8: Bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che

Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Respira meglio alla Grotta del Sale Pharmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Pharmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito Latte Miele Calabria.

nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, molto bene le questioni di carattere pratico e direi addirittura che se hai un progetto di lavoro questo è il momento giusto per iniziare a fare qualcosa di più. In amore consiglio di evitare il pessimismo, le critiche, alcune situazioni hanno bisogno di tempo per essere chiarite. Il Toro è stanco, ha bisogno di rallentare, ci sono delle piccole tensioni in amore, piccoli ritardi anche che innervosiscono, ma il clima migliora già dal weekend. Gemelli, favoriti gli incontri, le emozioni e però attenzione in amore. Perché il fine settimana sarà un pochino pepato, quindi vorrei che si evitassero discussioni di coppia, magari anche semplicemente un ritardo, una situazione poco chiara. Ogni cosa che farai andrà gestita con calma, lo dico in anticipo. Cancro, momento utile per parlare di soldi, progetti e futuro, perché Giove protegge sempre le scelte importanti, favorisce le nuove conoscenze sentimentali. Questo è un cielo addirittura che potrebbe riproporti qualcuno che non sentivi, non vedevi da tempo e di conseguenza anche una bella emozione. Leone, tante responsabilità ma anche grande forza interiore, ed è proprio questa forza che torna, perché guardando le stelle di inizio maggio avevo notato dei conflitti, avevo notato un momento di stasi, di stallo. Forse qualcuno è stato male oppure ha trascinato a lungo un acciacchetto di stagione. Consideriamo che l'amore sta per tornare protagonista. Vergine, luna favorevole, ottimo periodo per amicizie, viaggi e incontri speciali. Dico in anticipo che gli inizi di giugno saranno importanti, in particolare per chi vuole crescere professionalmente o magari iniziare a vedere il futuro in maniera più serena rispetto agli inizi dell'anno. Per la Bilancia, nel lavoro conviene agire subito, abbiamo visto che ci sono state tante opposizioni planetarie e quindi la confusione non è mancata, diciamoci le cose come stanno. E anche se magari in questo periodo ti accontenti di quello che fai, sai che avresti meritato qualcosa di più. In amore, questa Venere birichina, chi è solo si sente poco compreso, le coppie possono discutere per motivi banali, ci vuole calma. Scorpione, sei in fase di rivalsa, desideri ottenere soddisfazioni ed eccoti qui. Ti ho messo primo in classifica questa settimana, la prossima sarà ancora molto interessante, quindi bene il lavoro, novità in arrivo, ma evita scelte impulsive. Le stelle premiano proprio i sentimenti. Per il Sagittario, periodo di tensioni, cambiamenti anche nell'ambito del lavoro, però entro l'estate possono arrivare delle occasioni importanti. Finalmente, ma questo l'ho scritto anche nelle mie previsioni generali, l'ho detto qui sul Latte Miele, la seconda parte dell'anno sarà decisamente importante, quindi perché non mettersi in gioco fin da ora? Gli incontri sentimentali promettono bene. Capricorno, l'amore è delicato, con Venere opposta, è chiaro che le coppie in crisi dovranno stare un pochino più attente, sarà che distanze, impegni reciproci pesano, ma da domenica torna più voglia di stare insieme. L'Acquario ha un umore altalenante, a volte si sente sopraffatto da impegni, pensieri, dovrebbe evitare l'ansia, le decisioni impulsive, serve recuperare energie ma anche fare un po' di moto per quanto è possibile, insomma non bisogna dimenticare le esigenze dell'organismo che è rimasto un po' provato nelle ultime settimane. Pesci, Venere favorisce amore e lavoro, giornata utile per chiarire situazioni, vivere emozioni intense, chissà che tu non abbia voglia di aprirti a nuove conoscenze. Single del segno, datevi da fare, chi ha una storia ufficiosa vorrà renderla ufficiale.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347-5467-358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Report.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Sun Report è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sun Report, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
0: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
3: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
7: Latte e Miele Notizie Calabria.
8: Un saluto dalla redazione. Nuovo incidente mortale sul lavoro in Calabria. Un operaio di 63 anni è deceduto a Monte Rosso Calabro, nel Vibonese, mentre era impegnato nelle operazioni di taglio degli alberi in una zona boschiva della cittadina. La ditta per cui lavorava era stata incaricata dal comune. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si sarebbe staccato, colpendo violentemente l'operaio alla testa. I colleghi

0: Lago Rizzuto, nel Crotonese, i carabinieri hanno arrestato un 52enne nel corso di un intervento presso un bar dove l'uomo avrebbe dato in escandescenze, minacciando il proprietario dell'attività commerciale e assumendo comportamenti oltraggiosi nei confronti degli avventori presenti. I militari, giunti sul posto, lo hanno trovato in possesso di un coltello, sottoposto a sequestro. L'uomo ha mantenuto un comportamento aggressivo sia verso i carabinieri che con il personale del 118. È stato posto ai domiciliari. Inaugurato al porto di Gioia Tauro il nuovo presidio medico-sanitario di primo intervento destinato ai 2.000 lavoratori dello scalo e agli operatori portuari. Il presidio dispone di un'ambulanza CMR di ultima generazione e di un ambulatorio attrezzato per emergenze avanzate, implementata anche una piattaforma informatica per la gestione degli interventi e la prevenzione dei rischi. Per il presidente dell'autorità portuale Paolo Piacenza si tratta di un investimento in sicurezza, innovazione e tutela della salute. UIL Scuola Calabria promuove un'azione di tutela legale a favore del personale ATA che negli ultimi anni ha prestato servizio con reiterati contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali. Alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo scorso 13 maggio, UIL Scuola Calabria invita tutto il personale interessato a rivolgersi alle sedi provinciali per ricevere informazioni, valutare la propria posizione lavorativa e aderire all'azione di tutela promossa dall'organizzazione. Organizzazione sindacale. All'Unical si registra un forte incremento delle domande di ammissioni alle lauree triennali a ciclo unico, 6.063 istanze, pari a più 25% rispetto al 2025. Le richieste provenienti dall'area UE raggiungono quota 4.390 con il più 13%, mentre i candidati extra Unione salgono a 1.673 con un aumento del 75%. Il rettore Gianluigi Greco parla di un risultato che premia qualità e lavoro di squadra. L'Ateneo si conferma tra i campus più attrattivi nel panorama universitario italiano e internazionale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
2: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: E come stai? Domanda inutile.

0: Ma che canzone è questa? Bella d'estate, Mango, qui su Radio Latteniere. Vi ricordo che oggi è venerdì 22 maggio, per chi si fosse magari svegliato solo in questo momento.
1: Buongiorno,
0: il nostro
1: ragazzi,
0: sottofondo
1: ragazzi.
0: È il grande Mango, va bene. E, cari bambini, allora, intanto stavo leggendo, no, un po' di cose sui bambini. Ci sono un sacco di eventi interessanti per i bambini, tipo a Piacenza c'è il Bim Bim Bici, sabato pedalata in città, poi Milano dei Piccoli parte il festival delle bambine e dei bambini a Milano, cioè ti rendi, tra giochi e musei gratis, tutto gratis per loro e per noi grandi sempre niente gratis. Questo Beh. È quello che secondo me succede, va bene, va bene, va bene. E poi adesso sta andando di moda per con i bambini.
1: Sì.
0: Questo capibara
1: non...
0: cos'è? Un animale.
1: Cos'è?
0: Un animale, il capibara.
1: Capibara si chiama?
0: Sì, è l'animale più tranquillo del mondo.
1: Così. Va di moda perché?
0: Va di moda, non lo so, piace a tanti, si comprano il peluche, ci sono molti disegni sul capibara. Non ho mai sentito parlare fino...
1: Oddio, ma che faccia ha?
0: È strano, il capibara è strano.
1: Ma perché?
0: Sembra un po' un topo, però, dobbiamo dirlo.
1: Cioè, la faccia del roditore
0: è una nutria, dai. Lo chiama capibara.
1: Però è strano, perché è più allungato.
0: Cioè, sul pavese ne trovano tante. Vabbè, comunque, dai, tu mi stavi dicendo un'altra cosa, invece, prego.
1: Sì, che ci sono un sacco di messaggi da far ascoltare per quanto riguarda lo sfogodromo. Dobbiamo fare un regalo a qualcuno, lo faremo tra poco, ma così sentiamone un paio pur parlare.
0: Vai.
2: Ciao, Radio Latte Miele, sono Giulia, 8 anni.
0: Ciao, amore mio.
2: La cosa che mi fa arrabbiare è quando la mia maestra mi dà tanti compiti.
1: Sì,
2: ciao.
1: Ti capiamo.
0: Anche mio figlio.
1: Ti capiamo.
3: Ciao, Radio Latte e Miele.
0: Mi ciao, piccolino.
3: Ho 5
0: ciao,
3: anni.
0: Andrea. Sì.
3: E 6 anni. Mi da Palermo e...
0: Deciso.
3: E mi dà molto fastidio la scuola che mi devo svegliare.
1: Come lo capiamo?
0: Così fastidio la scuola.
1: No, lui comunque si deve svegliare, magari al pomeriggio gli darebbe meno fastidio.
0: Comunque questa roba dei compiti è un tormento, cioè io adesso sono già spaventato per mio figlio perché fra un po', pochi giorni daranno i compiti delle vacanze. Tu non hai idea quanti libri danno in terza elementare da studiare,
1: sì,
0: da leggere, da esercizi.
1: Sì. Immagino.
0: Non ce la posso fare. Va bene, state con noi e intanto se volete, sfogodromo.

0: Il nostro Giorgio Vanni con Beyblade qui su Radio Latte Miele, un bel cartone animato.
1: Bellissimo,
0: ma adesso è arrivato il momento di fare regalino al nostro piccolo sveglione d'Italia, perché come avete capito dovete mandare durante la settimana, anche oggi, perché vale anche oggi per la prossima settimana, un bel messaggio WhatsApp audio fregando il telefonino a mamma e papà e scrivendo 335-787-1910 WhatsApp audio, dove vi sfogate delle cose della vita. Sono cose della vita.
1: Sì, potete dire quello che non vi va, potete lamentarvi di qualcosa a scuola, a casa, con gli amichetti, nello sport. Non c'è un argomento. L'importante è che vi lamentiate di qualcosa. È bello il lamento.
0: Vogliamo sapere come vi sfogate. Sfogatevi, cioè usate questo metodo per liberare la vostra anima e la vostra mente dicendoci che cosa non vi va.
1: Che poi noi facciamo gli psicologi e mi fa molto ridere questa cosa.
0: È giusto.
1: È molto bella. Comunque fatelo, anche perché ogni settimana noi assegniamo un regalino, come, sì, come è giusto che sia. E questa settimana il regalino va a...
2: Ciao, sono Gioele, abito a Caltana.
0: Sì.
2: Poi?
0: Poi cosa?
2: 6 anni.
1: A 6 anni.
0: Sì, sì, sì.
2: Il mio amico... Mi dà fastidio,
1: no,
2: perché dice le bugie.
1: No, male.
0: No,
1: male.
0: No, brutto.
2: Schiaccia
0: brutto.
2: Quello verde.
1: Cosa verde?
0: Schiaccia quello verde, invio, no? Per inviare. Il messaggio, cosa?
1: Pronto? Gioele, bravo!
0: Bravo! Porti a casa il regalino questa settimana.
1: C'ha ridere. Ragione. Ha finito l'audio. Schiaccia quello verde.
0: per mandarlo. Comunque ha fatto bene, perché le persone che dicono le bugie
1: non ci piacciono.
0: Diciamolo, no buono. Quindi mi raccomando, bambini, 335-787-1910, aspettiamo i vostri sfoghi.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni sul sito e app.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
11: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
12: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
13: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
12: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
13: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: Dov'è le vibrazioni qui su Radio Latte e Miele? Francesco, dove sei? Dove sei? Dove sei, Fra? Dove? Dimmi dov'è.
1: Dov'è?
0: Eh?
1: Che ne so, amico tuo, amica mia.
0: Lo so, però è un po' che non si sente. Grande gruppo, le vibrazioni, grande musica, mi piace tanto. Devo dire che quando si parla di artisti, secondo me, lui sicuramente ne ha tanto. Ne ha tantissimo. Va bene, e siamo arrivati alla risposta del nostro indovinello. Che cosa diceva l'indovinello?
2: Un medico ti dà 3 pillole, le devi prendere uno ogni mezz'ora. In quanto tempo le finisci, tocca a voi.
3: Bene, questa mattina mi trovate più sveglio rispetto a
0: sì,
3: ieri.
0: Meno male.
3: Le pillole le prende in un'ora.
0: Le pillole.
2: In un'ora.
3: Fine settimana,
2: in un'ora.
3: Sveglioni.
2: Ciao.
0: Era facile.
2: Buon weekend, Lucianone, anche
0: era
2: a te.
0: Facile.
4: Ciao, sono Tiziana da Palermo.
0: Ciao, secondo Tiziana da Palermo.
4: Uno ogni mezz'ora, quindi sono 3, uno e mezza.
2: No.
4: Ciao.
2: No, male, una la male. Prendi subito, quindi un'ora.
5: Ora del latte miele.
0: Ciao, amore mio, cosa c'è? Ciao, Cristian, dimmi.
5: La risposta all'indovinello è un'ora.
2: Molto bene.
0: Un'ora. Bravo, così si fa.
6: Buongiorno. Uno ogni mezz'ora si prendono in un'ora.
2: Molto bene.
0: Brava.
6: Buon lavoro e grazie per la compagnia.
2: Ma di che? Ciao.
0: A te. Buongiorno, grazie
6: ragazzi.
0: Mille.
6: Patrizia da Palermo. Ciao, allora, ragazzi. L'indovinello di oggi è le
0: sì?
6: 3 pillole le prendo in un'ora.
2: Molto bene.
0: Un'ora,
6: perché
0: bravo.
6: La prima è ok, la seconda dopo mezz'ora.
0: La prima è ok.
2: La terza non è più ok.
0: La terza è
6: ciao,
0: sì,
6: ragazzi,
0: sì, sì, comunque giusto. Brava.
7: Ciao Veglioni, sono Ludovica da Verona.
0: E ciao Ludo.
7: La risposta all'indovinello è un'ora. Un saluto.
0: Un'ora, brava.
7: Edoardo.
2: Grazie,
7: ciao.
2: Amore. Ciao. Oh, che carina. Grazie, amore. Mi ha fatto mega piacere.
0: No, ha detto che c'ha un amico che si chiama Edoardo.
2: No, ce l'ha con me.
0: Dai Edoardo.
2: Dai
0: Edoardo,
8: buongiorno latte e miele. La risposta
0: eccola qua, la maestra.
8: È 60 sì. minuti, perché la prima la prendi subito, sì. la seconda sì. dopo mezz'ora, la terza sì. dopo un'altra mezz'ora, completando tutto in 60 minuti. Grazie,
0: ma
8: buon fine
0: brava,
8: settimana a tutti gli sveglioni.
2: Oggi è in grande forma,
9: ciao sveglioni, Tony da Torino.
0: Ciao Tony.
9: Le pillole finiscono nel giro di un'ora. Ciao.
2: Molto
0: un'ora,
2: bene.
0: Bravo,
2: ciao Tony.
0: Bravo.
10: Ciao Valentino. Dalla provincia di Vicenza.
2: Ciao Vale.
10: Secondo
0: vai,
10: me
0: vale.
10: In un'ora si finiscono le 3 pillole.
0: In un'ora, in un'ora. Era facile. Io l'ho detto che era facile. Era facilissimo. Comunque io vorrei Enza come migliore amica. Posso avere un'amica così? Sai, l'amica con cui ti senti al telefono, che magari parli dei tuoi
2: quella
0: problemi.
2: Quella con cui Enza. Vai dalla pettinatrice.
0: Sì,
2: roba lì.
0: Ma Enza, guarda che Enza ti dà la carica, ti dà risposte positive, ti mette allegria. Io voglio Enza come migliore amica.
11: Gli sveglioni. Sulla... Fate miele.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Sette e 58.
3: E anche questa settimana ce la siamo portati a casa con dignità. Questo venerdì 22 maggio volge al termine, ma prima io devo passare la palla lunga in aria al grande attaccante Francesco Bianco. Buongiorno.
4: Buongiorno, come state?
3: Con dignità. Distrutti.
4: Con dignità. Voi siete del partito entusiasta per questi 154 gradi di temperatura o come me
3: allora, dovete
4: lanciarvi nel vuoto? E sperare di incontrare un cuneo.
5: Allora, stanotte ho sofferto. Ammetto di aver sofferto.
3: Ma meno male che hanno inventato l'aria condizionata.
4: Comunque, Edo, tu soffri a prescindere.
5: No,
4: sei un essere vivente che è nato per soffrire.
5: Ovvio.
4: Quindi...
5: Però non mi aspettavo quest'ondata da dover togliere le coperte.
4: Perché?
5: Così.
4: Perché non te l'aspettavi? Perché non ascolti Wake Up? Perché altrimenti sapresti tutto.
5: Vedi?
3: È vero. Ti avvisa. È un programma di notizie. Va bene, grazie mille, Edoardo De Simone.
5: Grazie a te, la Caligiuri. Ora, però, tappiamoci che devo ascoltare Fra fino alle 11. Fra, fai un'ora in più oggi, per favore.
3: Bravo.
5: Noi torniamo lunedì, no?
3: Lunedì puntuali come le tasse dalle 6 alle 8, ma dove?
5: Su Radio Latte Miele.
6: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 22 maggio, buona giornata. Ariete, molto bene le questioni di carattere pratico, e direi addirittura che se hai un progetto di lavoro questo è il momento giusto per iniziare a fare qualcosa di più. In amore consiglio di evitare il pessimismo, le critiche, alcune situazioni hanno bisogno di tempo per essere chiarite. Il Toro è stanco, ha bisogno di rallentare, ci sono delle piccole tensioni in amore, piccoli ritardi anche che innervosiscono, ma il clima migliora già dal weekend. Gemelli, favoriti gli incontri, le emozioni e però attenzione in amore, perché il fine settimana sarà un pochino pepato, quindi vorrei che si evitassero discussioni di coppia, magari anche semplicemente un ritardo, una situazione poco chiara. Ogni cosa che farai andrà gestita con calma, lo dico in anticipo. Cancro, momento utile per parlare di soldi, progetti e futuro, perché Giove protegge sempre le scelte importanti, favorisce le nuove conoscenze sentimentali. Questo è un cielo addirittura che potrebbe riproporti qualcuno che non sentivi, non vedevi da tempo, e di conseguenza anche una bella emozione. Leone, tante responsabilità ma anche grande forza interiore, ed è proprio questa forza che torna, perché guardando le stelle di inizio maggio ho notato dei conflitti, ho notato un momento di stasi, di stallo. Forse qualcuno è stato male oppure ha trascinato a lungo un acciacchetto di stagione. Consideriamo che l'amore sta per tornare protagonista. Vergine, luna favorevole, ottimo periodo per amicizie, viaggi e incontri speciali. Dico in anticipo che gli inizi di giugno saranno importanti, in particolare per chi vuole crescere professionalmente o magari iniziare a vedere il futuro in maniera più serena rispetto agli inizi dell'anno. Per la bilancia nel lavoro conviene agire subito, abbiamo visto che ci sono state tante opposizioni planetarie, quindi la confusione non è mancata, diciamoci le cose come stanno. E anche se magari in questo periodo ti accontenti di quello che fai, sai che avresti meritato qualcosa di più. In amore questa Venere è birichina, e chi è solo si sente poco compreso, le coppie possono discutere per motivi banali, ci vuole calma. Scorpione, sei in fase di rivalsa, desideri ottenere soddisfazioni ed eccoti qui. Ti ho messo primo in classifica questa settimana, la prossima sarà ancora molto interessante, quindi bene il lavoro, novità in arrivo, ma evita scelte impulsive. Le stelle premiano proprio i sentimenti. Per il Sagittario periodo di tensioni, cambiamenti anche nell'ambito del lavoro, però entro l'estate possono arrivare delle occasioni importanti. Finalmente, ma questo l'ho scritto anche nelle mie previsioni generali, l'ho detto qui sul Latte Miele, la seconda parte dell'anno sarà decisamente importante, quindi perché non mettersi in gioco fin da ora? Gli incontri sentimentali promettono bene. Capricorno, l'amore è delicato, con Venere opposta, è chiaro che le coppie in crisi dovranno stare un pochino più attente, sarà che distanze, impegni reciproci pesano, ma da domenica torna più voglia di stare insieme. L'acquario ha un umore altalenante, a volte si sente sopraffatto da impegni, pensieri. Dovrebbe evitare l'ansia, le decisioni impulsive, serve recuperare energie ma anche fare un po' di moto per quanto è possibile. Insomma, non bisogna dimenticare le esigenze dell'organismo, che è rimasto un po' provato nelle ultime settimane. Pesci, Venere favorisce amore e lavoro, giornata utile per chiarire situazioni, vivere emozioni intense. Chissà che tu non abbia voglia di aprirti a nuove conoscenze. Single del segno, datevi da fare. Chi ha una storia ufficiosa vorrà renderla ufficiale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Una donna non può. Partiamo con Francesca Michelin in questo venerdì 22 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli che è appena arrivata. C'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up! La sveglia di Radio Latte Miele. Wake up!

0: Allora, molte notizie, partiamo dalla flottiglia. Sapete che sono tornati tutti i nostri connazionali a Roma e hanno raccontato di botte e addirittura di abusi sessuali, racconti raccapriccianti, la protesta praticamente di tutti i paesi europei. E Netanyahu che dice che è stato un errore fare quello che ha fatto Ben-Gvir, sapete, il suo ministro della sicurezza nazionale, che ha fatto quello che ha fatto, mostrando addirittura il video, essendo orgoglioso di quello che ha fatto, ma ha fatto cose peggiori nella vita comunque, Ben-Gvir. Non pensiate che sia questo l'apice della sua carriera, ma la verità è che Netanyahu non può fare a meno di lui. Innanzitutto non l'avrebbe mai fatto diventare, no, il responsabile della sicurezza nazionale, che è un ruolo pazzesco, il Ministero dell'Interno, in pratica, se non condividesse la sua azione. E in più, senza i suoi voti in Parlamento, cadrebbe subito e molto probabilmente andrebbe in galera.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
5: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
4: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
6: Latte e miele.
7: Da questo treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
6: Latte e miele.
8: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

Volevo capire con Marrakesh, canta Madame insieme a Marrakesh. Oggi è il suo compleanno, io ho capito un sacco di cose tra l'altro attraverso le canzoni di Marrakesh, quindi tanti auguri a lui che comincia a diventare un signorino grande, perché è del 1979, quindi compie 47 anni portati alla grande, ma sempre 47 sono, come spesso dico io. Allora parliamo anche di quello che sta capitando a Cuba. Sapete che c'è altissima tensione nell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno inviato nei Caraibi la portaerei Nimitz, che tra l'altro la stessa mossa quella volta era la Ford che hanno fatto con il Venezuela, quindi c'è grande preoccupazione. Loro dicono no, ma noi vorremmo trovare un accordo pacifico, però certo, se l'accordo pacifico non è possibile, come sempre arriveranno le armi. Naturalmente La Habana si prepara, fanno vedere anche cose tipo che hanno la contraerei pronta a intervenire, anche se è un paese assolutamente al collasso, quindi davvero una situazione drammatica per questo paese. Questa volta però Cina e Russia dicono attenzione Stati Uniti, perché siamo contrarissimi a un attacco militare su Cuba.

Ed ecco la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. Ieri ha presentato tra l'altro l'album, so che un po' della radio, no, lì io sono anziano, non sono andato. Si chiama Amatore, che è il suo cognome. È un bellissimo cognome, perché Amatore sembra quasi una, no, una dichiarazione di intenti. Lui si chiama Gennaro Amatore, in realtà, e sembrerebbe un grande amatore, nel senso che da Sanremo avrebbe questa storia anche con una collega, perché è Emma Stoccolma, che fa anche radio, la vedete spessissimo. Io non riesco a separarla dall'imitazione che ne fanno alla Jalapas Band. Per me lei è quella vera, è quella della Jalapas Band. Comunque, donna bella, simpatica e intelligente. Quindi complimenti a Samurai J, che è ancora prima in classifica con Ossessione, perché Ossessione, da quando è apparso a Sanremo, è ancora primo in classifica. Vedremo se riuscirà a fare lo stesso con questo nuovo album, appunto Amatore, e scalzare il suo amico Seif, che al momento è primo con il suo nuovo album.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
3: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, ci occuperemo di molte notizie di cronaca. Ora vi lascio ai Pooh con Cercami, poi c'è Edoardo Bennato con Ok Italia. A tra poco.

Ok Italia, c'è Edoardo Bennato qui su Radio Latte Miele. Questa canzone compierà 40 anni domani, no, l'anno prossimo. Ma è perfetta per parlare di elezioni amministrative, perché se ne sta parlando pochissimo, ma domenica e lunedì si vota in 743 comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per elezioni amministrative. E nonostante si voti in città davvero importanti, se ne sta parlando pochissimo, perché si voterà ad esempio a Venezia, si vota a Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Quindi in un sacco di città importanti, comunque sono più di 700 i paesi in cui si vota per scegliere il sindaco, se ne sta parlando moltissimo poco. Dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì mattina sono tutti preoccupati per l'affluenza, perché già non è che noi italiani si vada a votare con piacere, ma in più c'è questo fine settimana bollente dal punto di vista delle temperature. Però naturalmente ci vogliono 5 minuti, si può votare anche lunedì mattina, non fate gli sciocchi, perché altrimenti poi non potete lamentarvi per 4 anni, sono tanti.

0: Francesco Bacini con Qua Qua Quando qui su Radio Latte Medio. Abbiamo parlato di una brutta notizia che è avvenuta questa notte, perché è morto Carlo Petrini, che è il fondatore di Slow Food. Aveva appena 76 anni. Dalla sua visione è nata l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è celeberrima. E poi Slow Food, chi ama il cibo sa di quello di cui sto parlando, il mangiare lento, no? Al tornare ad assaporare i cibi, ci sono tante trattorie, tante osterie, anche ristoranti che sono appunto legati a Slow Food, e ci ha aiutato insomma a tornare a capire quanto sia importante gustarsi il cibo. Una personalità davvero importante nel nostro paese anche dal punto di vista intellettuale. Diamo uno sguardo al meteo. Lo sapete, siete contenti, questo fine settimana vi potrete finalmente denudare come attendavate da settimane, se non da mesi. Temperature molto alte, anche 34-35 gradi. Attenzione, perché quando si parla di previsione delle temperature, come vi ricordo spesso, si parla di temperature all'ombra e in luogo ventilato, quindi in alcune zone del nostro paese potrebbero arrivare anche 35-36 gradi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 31 98.

Io, Gianna Nannini, Radio Latte Miele. Allora, questa canzone compie 20 anni, tanto per capire quanto passano velocemente gli anni. Allora, parliamo dei subacquei, i nostri connazionali che sono morti. Sapete che ogni giorno arriva una nuova ipotesi, e questa volta l'ipotesi ha un nome inglese, ma si capisce abbastanza anche se è un falso amico. Overconfidence è in pratica eccessiva fiducia nelle proprie abilità, nelle proprie capacità. È una cosa che succede a molti nella vita, di, come dire, sentirsi troppo sicuro e fare errori. Ad esempio, a me nella vita tendenzialmente gli errori, anche in motorino, per dire, che ho fatto, ma anche sul lavoro, erano proprio quando ero in overconfidence, quando mi sentivo assolutamente il più figo del quartiere, e invece poi è lì che sbagli. Non sappiamo se sia ancora vero, perché le indagini sono in corso, ma diciamo che i giornali delle Maldive parlano di questo, del fatto che siccome tre erano davvero molto esperti, avrebbero sopravvalutato le loro abilità e sottovalutato la situazione. Comunque, sapete che c'erano anche le telecamere che erano accese, gli inquirenti stanno visionando i vari spezzoni registrati, e magari da lì si potrà capire cosa sia realmente accaduto.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 8 e 59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Rugiada, c'è cioè Arisa qui su Radio Latemiele per questa seconda ora insieme con Wake Up. Buongiorno, buon venerdì 22 maggio da Francesco Bianco e Natalia Scaratelli. Tra l'altro, visto che è tornata al look di sincerità, naturalmente per scherzo, nell'apertura dei suoi nel suo tour teatrale, è tornato con la parrucca, no? Come quando ha iniziato ormai tanti anni fa. Allora, le notizie più importanti della giornata: dobbiamo registrare un'ultima ora che arriva dalla Gran Bretagna, perché si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini della polizia sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a quello che riportano i media inglesi, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello dell'attuale re Carlo è ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reali sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Tra l'altro, questi reati sessuali sarebbero avvenuti all'interno di residenze reali, quindi davvero uno scandalo nello scandalo. Vedremo insomma la reazione di Buckingham Palace, che però ha sempre detto, da quando lui è indagato anche per altre questioni, che gli ha tolto il titolo e che la polizia può fare esattamente come se lui fosse una persona normale, com'è.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Latte e miele.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

Cavana, c'è Irama qui su Radio Latte e Miele. Sapete che non riesco a riprendervi, non riesco a capire perché sono in questa canzone. È un incontro, lei è bevuto perché lei è ubriaca, lo guarda, alcol, fumo, però la chiama Capanna perché ho cercato ovunque se Capanna possa essere anche il nome di una donna in America Latina. No, secondo nessuna, la chiama Cabina, ognuno è contento così. Va bene, allora parliamo ancora una volta, perché si vota domenica e lunedì in più di 700 comuni italiani. Sapete che se avete perso la tessera elettorale, ci sono gli uffici dell'anagrafe del vostro comune aperti. Se avete perso la carta d'identità, idem, anzi è il momento forse ideale per rifare la carta d'identità, perché non possono impedirvi di votare, ovviamente, quindi non avete scuse. So che è il primo fine settimana estivo, ma si vota in città importantissime. Prima ho fatto tutto l'elenco, sono davvero tante, e la scelta del sindaco è particolarmente fondamentale, no? Perché si occupa proprio delle cose che a voi interessano. Come vi dicevo prima, se poi non votate non potete lamentarvi che la cosa che preferite

Le ragazze Clara insieme a San Giovanni qui su Radio Latte siamo praticamente contenti di questa canzone perché è il ritorno di San Giovanni dopo un periodo complicato con una canzone anche estiva e allegra, bravi che sono tornati anche insieme dal punto di vista professionale naturalmente. Allora parliamo della Germania perché sapete che come dire negli ultimi mesi Donald Trump spesso dice magari usciamo dalla NATO ma adesso tolgo un po' di soldati dalla Germania, magari anche dall'Italia, anche se hanno annunciato 5.000 soldati in più in Polonia, quindi sono tutte discorsi discordanti, ma spesso capita con Trump. Ma la Germania ieri ha detto ci assumiamo noi la leadership della NATO. Ho visto già che i francesi sono impazziti di rabbia per questa affermazione tedesca e in più c'è sempre la grande paura, no? Perché quando si parla di una Germania forte, il Deutschland über alles, ecco che arrivano i lontani timori di quello che è successo però ormai 70 anni fa. Però le prossime elezioni potrebbero vedere affermarsi proprio il partito Alternative für Deutschland, che è vicinissimo agli estremisti di destra, quindi un po' di preoccupazione questa affermazione tedesca la mette.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia.

0: boschiva della cittadina. La ditta per cui lavorava era stata incaricata dal comune. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si sarebbe staccato, colpendo violentemente l'operaio alla testa. I colleghi hanno chiamato il 118, che ha inviato sul posto un elicottero, ma la gravità della ferita non ha lasciato scampo alla vittima. È morto nell'ospedale di Catanzaro Franco Vescio, l'operaio di 51 anni originario di Lamezia Terme, precipitato una settimana fa dal tetto di uno stabile a Fuscaldo, nel Cosentino. L'uomo stava effettuando alcuni interventi di manutenzione su cavi di telecomunicazione sopra il tetto di un edificio, quando è caduto riportando gravi ferite. Dopo 7 giorni di ricovero, però, non ce l'ha fatta. Vescio lascia la moglie e 2 figli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ad Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, i carabinieri hanno arrestato un 52enne nel corso di un intervento presso un bar dove l'uomo avrebbe dato in escandescenze, minacciando il proprietario dell'attività commerciale e assumendo comportamenti oltraggiosi nei confronti degli avventori presenti. I militari, giunti sul posto, lo hanno trovato in possesso di un coltello, sottoposto a sequestro. L'uomo ha mantenuto un comportamento aggressivo sia verso i carabinieri che con il personale del 118. È stato posto ai domiciliari. Inaugurato al porto di Gioia Tauro il nuovo presidio medico-sanitario di primo intervento destinato ai 2.000 lavoratori dello scalo e agli operatori portuali. Il presidio dispone di un'ambulanza CMR di ultima generazione e di un ambulatorio attrezzato per emergenze avanzate, implementata anche una piattaforma informatica per la gestione degli interventi e la prevenzione dei rischi. Per il presidente dell'autorità portuale Paolo Piacenza si tratta di un investimento in sicurezza, innovazione e tutela della salute. UIL Scuola Calabria promuove un'azione di tutela legale a favore del personale ATA che negli ultimi anni ha prestato servizio con reiterati contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali. Alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo scorso 13 maggio, UIL Scuola Calabria invita tutto il personale interessato a rivolgersi alle sedi provinciali per ricevere informazioni, valutare la propria posizione lavorativa e aderire all'azione di tutela promossa dall'organizzazione. Organizzazione sindacale. All'Unical si registra un forte incremento delle domande di ammissioni alle lauree triennali a ciclo unico, 6.063 istanze, pari a più 25% rispetto al 2025. Le richieste provenienti dall'area UE raggiungono quota 4.390 con il più 13%, mentre i candidati extra Unione salgono a 1.673 con un aumento del 75%. Il rettore Gianluigi Greco parla di un risultato che premia qualità e lavoro di squadra. L'Ateneo si conferma tra i campus più attrattivi nel panorama universitario italiano e internazionale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
2: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Notte che se ne va, c'è Pino Daniele qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è lo sciopero forse degli autotrasportatori che è confermato, potrebbe avere conseguenze pesantissime per molti giorni, perché sarebbe dal 25 al 29 maggio questo sciopero, che rischia di bloccare, come dire, tutto il paese e rischia di, e come dire ancora, svuotare negozi e supermercati, perché se non arrivano le merci ci potrebbero essere anche dei blocchi su strade e autostrade. Naturalmente la protesta è per il prezzo del gasolio, che ormai è ritenuto assolutamente incredibile. Sappiamo che il governo vuole assolutamente evitare qualsiasi problema, e infatti per oggi c'è un incontro a Palazzo Chigi dove ci sarà proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Generalmente, no, in questi casi c'è sempre il ministro di riferimento, che dovrebbe essere Salvini o Giorgetti, quello dell'economia, e invece questa volta ci vuole essere anche lei, perché potete immaginare la preoccupazione di un blocco così lungo di una categoria così importante. Credo

0: ero giovane e felice quando Raffa cantava Il battito animale, ora lo canta anche qui su Radio Latte Miele. Approfitto di una sua recente intervista per ricordarvi che magari qualcuno vuole andare negli Stati Uniti quest'estate. Attenzione a quello che scrivete però sui social network. Lui ha parlato anche di questo, che sta molto spesso a Miami, e dice che prima di partire deve sempre controllare un po' il suo cellulare di non aver scritto niente sui social contro Trump, perché altrimenti ci potrebbero essere problemi, perché sapete che possono controllarvi il cellulare quando andate lì e farvi tornare indietro se magari avete espresso un'opinione libera. Un tempo non era così. Parliamo del tempo invece meteorologico, perché lo sapete, è arrivato l'anticiclone africano. Le giornate peggiori dovrebbero essere quelle dal punto di vista del caldo di domenica e mercoledì, e poi potrebbero esplodere invece i classici temporali estivi dopo una bolla di calore di diversi giorni. Tante persone sono contente perché finalmente potranno farsi il bagno al mare, solo che come dire, i medici mettono in guardia, perché il primo caldo è il più pericoloso. Sapete che noi abbiamo un corpo che si chiama adattogeno, nel senso che si adatta ma ha bisogno di qualche giorno per farlo, quindi i primi giorni potrebbero essere complicati. E vi ricordo che anche se siamo quasi a fine maggio, il sole è molto caldo e i raggi possono colpire in modo severo la pelle, con i vari problemi che ci sono, come sapete, quindi proteggetevi.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Latte e miele.

Faccio un casino, c'è Coez qui su Radio Latte Miele. Allora, stanno arrivando dettagli sulla nuova notizia che riguarda l'ex duca di York, Andrea, tant'è vero che i giornali inglesi ormai non lo chiamano neanche principe, ma è il nome e cognome, lo chiamano Andrew Mountbatten Windsor, quindi con nome e cognome. Appunto, la polizia ha confermato che l'inchiesta penale in corso nei confronti dell'ex principe include ora anche il vaglio di accuse pesanti riguardanti reati di natura sessuale. Questo sviluppo emerge nell'ambito dell'indagine principale per condotta scorretta in ufficio pubblico. La polizia ha specificato che questa tipologia di reato può configurarsi anche quando vi è un presunto abuso della propria posizione ufficiale per scopi sessuali. Sembrerebbe che una donna l'abbia denunciato per molestie sessuali all'interno di residenze reali e la polizia fa un appello a qualsiasi donna che sia stata molestata dall'ex principe di farsi avanti.

Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con la Temiele anche oggi che è venerdì 22 maggio. Vi ricordo che potete ascoltarci su latemiele.com scaricando l'app ufficiale che è quella gialla e poi in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 9:59.
1: Venerdì 22 maggio, buongiorno da Francesco Bianco, da Natalia Scalatelli e da Matilde Brizzi.
2: Ah, oggi nomi e cognomi, così certo. Se ci vogliono querelare.
1: Sanno tutto. Tra l'altro, visto che sai che Nati Classici ha fatto il classico, e siccome vedo che addirittura non conosci parole come Demagno, forse ci vorrebbero delle ripetizioni,
2: sempre,
1: no? Perché
2: sempre.
1: Demagno, anche mia nonna sa
2: no,
1: cos'è.
2: Ascolta,
1: ma la
2: ascolta.
1: Cosa che mi sconvolge è che non ti vergogni e pubblichi storie per dire: davvero voi lo conoscete? Io sono scioccato. Già a Sanremo non sapevi Omelia e io ero rimasto
2: scioccato. Ho detto Omelia.
1: E neanche sapeva dribbling. Forse si deve ripartire dalle basi, dalle elementari.
2: Ma poi lo sai qual è il colmo? Io ho studiato veramente tanto.
1: Ma dove?
2: Vita. Ma cosa ho studiato?
1: Ma forse in un altro paese, un'altra lingua.
2: Sai, una mia amica
1: essere.
2: Mi chiedeva sempre: ma tu studi o le studi?
1: Comunque, Billo è tacchino. Perché anche.
2: E i razzi?
1: È anche perché il tacchino è in orvietano. Si usa Billo. E si usa anche per indicare un ragazzo che fa un po' il figo.
2: Ah,
1: ciao Billo. Perché ciao, sai Billo. Che il tacchino ha queste movenze.
2: Sì, certo.
1: Un po' così. Razzi non lo so, perché per me i razzi sono quelli che volano in cielo.
2: E invece sono gli animali dell'Aia.
1: Però questo è dialetto
2: Demagno. Anche Demagno è dialetto legalese. Basta.
1: Vuol dire
2: basta.
1: Non aver letto una roba. Vuol dire non aver mai letto un giornale nella propria vita.
2: Ma
1: perché si parla di Demagno pubblico delle spiagge da almeno 42 anni.
2: Ma perché
1: sto paese.
2: Non chiamarlo dominio? Basta.
1: Ma perché è un'altra roba.
2: Beh, più o meno è la stessa cosa. Dai, va bene.
1: Va bene. Comunque, la nostra Natalia, che ti insegnerà molte parole ogni giorno, vi augura un fantastico fine settimana. Fate bravi, non fatevi leggere in cronaca.
2: Oggi tenetevi forte, perché la perla viene dal signor Don Chisciotte della Mancia. Ok. Che una volta disse al suo caro amico Sancho: caro Sancho, nulla complica le cose più del silenzio. Ma io ve la traduco anche in español, perché me l'ha detta mia sorella professoressa. Nada complica tanto las cosas como el silencio.
1: Perfetto.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 22 maggio, buona giornata. Ariete, molto bene le questioni di carattere pratico, e direi addirittura che se hai un progetto di lavoro questo è il momento giusto per iniziare a fare qualcosa di più. In amore consiglio di evitare il pessimismo, le critiche, alcune situazioni hanno bisogno di tempo per essere chiarite. Il Toro è stanco, ha bisogno di rallentare, ci sono delle piccole tensioni in amore, piccoli ritardi anche che innervosiscono, ma il clima migliora già dal weekend. Gemelli, favoriti gli incontri, le emozioni e però attenzione in amore, perché il fine settimana sarà un pochino pepato, quindi vorrei che si evitassero discussioni di coppia, magari anche semplicemente un ritardo, una situazione poco chiara. Ogni cosa che farai andrà gestita con calma, lo dico in anticipo. Cancro, momento utile per parlare di soldi, progetti e futuro, perché Giove protegge sempre le scelte importanti, favorisce le nuove conoscenze sentimentali. Questo è un cielo addirittura che potrebbe riproporti qualcuno che non sentivi, non vedevi da tempo, e di conseguenza anche una bella emozione. Leone, tante responsabilità ma anche grande forza interiore, ed è proprio questa forza che torna, perché guardando le stelle di inizio maggio ho notato dei conflitti, ho notato un momento di stasi, di stallo. Forse qualcuno è stato male oppure ha trascinato a lungo un acciacchetto di stagione. Consideriamo che l'amore sta per tornare protagonista. Vergine, luna favorevole, ottimo periodo per amicizie, viaggi e incontri speciali. Dico in anticipo che gli inizi di giugno saranno importanti, in particolare per chi vuole crescere professionalmente o magari iniziare a vedere il futuro in maniera più serena rispetto agli inizi dell'anno. Per la Bilancia, nel lavoro conviene agire subito, abbiamo visto che ci sono state tante opposizioni planetarie, quindi la confusione non è mancata, diciamoci le cose come stanno. E anche se magari in questo periodo ti accontenti di quello che fai, sai che avresti meritato qualcosa di più. In amore, questa Venere birichina E chi è solo si sente poco compreso. Le coppie possono discutere per motivi banali. Ci vuole calma. Scorpione, sei in fase di ribalza. Desideri ottenere soddisfazioni ed eccoti qui. Ti ho messo primo in classifica questa settimana. La prossima sarà ancora molto interessante. Quindi bene il lavoro. Novità in arrivo, ma evita scelte impulsive. Le stelle premiano proprio i sentimenti. Per il Sagittario, periodo di tensioni, cambiamenti anche nell'ambito del lavoro. Però entro l'estate possono arrivare delle occasioni importanti. Finalmente, ma questo l'ho scritto anche nelle mie previsioni generali, l'ho detto qui sul latte e miele, la seconda parte dell'anno sarà decisamente importante, quindi perché non mettersi in gioco fin da ora? Gli incontri sentimentali promettono bene. Capricorno, l'amore è delicato, con Venere opposta, è chiaro che le coppie in crisi dovranno stare un pochino più attente. Sarà che distanze, impegni reciproci pesano, ma da domenica torna più voglia di stare insieme. L'acquario ha un umore altalenante, a volte si sente sopraffatto da impegni, pensieri. Dovrebbe evitare l'ansia, le decisioni impulsive. Serve recuperare energie, ma anche fare un po' di moto, per quanto è possibile. Insomma, non bisogna dimenticare le esigenze dell'organismo, che è rimasto un po' provato nelle ultime settimane. Pesci, Venere favorisce amore e lavoro, giornata utile per chiarire situazioni, vivere emozioni intense. Chissà che tu non abbia voglia di aprirti a nuove conoscenze. Single del segno, datevi da fare. Chi ha una storia ufficiosa vorrà renderla ufficiale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Latte Miele ad aprire le due ore di Caffè Cliché. Cominceremo proprio a parlare di una stella molto famosa a cui la guida Michelin ha appena detto addio. Parliamo della Stella Verde. È una notizia che mi rattrista un po', però tra poco cerchiamo di capirne di più. Sigla!
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Continuamente presa in giro, canzonata a questi microfoni, in diretta nazionale da Svetonio Scalatelli, che anche oggi ci accompagna alla regia, e da Francesco Bianco, che è un giornalista, e essendo un giornalista ci viene da pensare che lui abbia sempre ragione. Ma non è così, secondo me è demanio. Adesso facciamo un sondaggio con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. 335-787-1910. Se soprattutto non siete cresciuti al mare, se non avete vissuto in una città marittima, sapete tutti il significato della parola demanio? E allora la Nati arriva e mi dice: Mati, ci sono tutte queste pietre, i tombini con scritto DM, cioè demanio mondiale? Demanio, demanio, quindi demanio statale. Per me quelle pietre vogliono dire o di Matilde, il mio nome, o di Meloni, se è demanio statale, o di Mattarella. Ma quanto sei simpatica. Comunque, oggi è la vostra puntata preferita perché è l'ultima della settimana, perché tra un'oretta, puntuale come le tasse che decreta il demanio statale, Nati Classici su Latte e Miele, un modo di dire odierno che però ha radici nell'antichità.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla, rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
12: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: The Colors, la loro Rolling Stones qui su Radio Latte Miele. Stamattina a Ricciole R, perché siamo partiti con una perla in spagnolo. Tra poco ve la ripeto. L'oroscopo di Paolo Fox, se ve lo siete persi, è appena passato in onda, ma lo ritrovate su www.lattemiele.com. E volevo dire, come sempre, che mancano sempre meno settimane al 10 luglio, data in cui uscirà, sarà anche questo immagino un venerdì, la nuova musica esce sempre il venerdì, e anche tendenzialmente dai, l'80% della nuova musica, e anche stamattina ne spulceremo di novità. Gli Stones hanno tutti ben più di 80 anni, usciranno con un nuovo album che si chiama Foreign Tongues, quindi lingue straniere, e mi chiedo se anche loro dedicheranno una canzone ai The Colors, così come i The Colors hanno dedicato il loro titolo a loro Rolling Stones. Che bella battuta. Comunque parliamo un attimo di Mick Jagger, che si sta girando per le strade siciliane. È uno di questi artisti internazionali che nutrono un amore ancestrale, cioè viscerale, verso per la Sicilia. Tantissime superstar hanno la casa lì e se la spassano per le vie cittadine. Dua Lipa a settembre si sposa lì, ma Mick Jagger è lì in questo momento, è appena atterrato all'aeroporto di Stromboli, perché è lì per girare il nuovo film di Alice Rohrwacher. Va bene la mia pronuncia, Natalia? O hai da dire, hai da ridire anche su questo? Quindi parliamo della regista della Chimera, che è sempre stata appassionata al racconto di tradizioni arcaiche, la ruralità più autentica dell'Italia, e lo fa anche con queste star internazionali. Non vedo l'ora di vederlo. Restiamo in un terreno artistico, Nati. Bene, c'è Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Francesco Lattemiale della settimana e comuni immortali, attenzione non mortali, immortali, firmato Achille Lauro. È venerdì 22 maggio, domani finisce, si conclude uno dei più grandi festival cinematografici del mondo, il Festival di Cannes, e noi parlavamo del fatto che è stato avvistato Mick Jagger, quindi il frontman dei Rolling Stones. Attenzione, Rolling Stones è la band inglese, Rolling Stone senza S è la rivista musicale statunitense. Bene, è stato avvistato a all'aeroporto di Stromboli, quindi siamo nelle isole. Natalia, dai, che isole sono? Stromboli.
1: Eolie.
0: Bravissima, bravissima. Invece l'ho dovuto confermare, non googlare, ma confermare.
1: Non avevo dubbi.
0: Non avevi dubbi. La Sicilia è abituatissima ad accogliere superstar, non solo nell'ambito di film, no? E set cinematografici, ma ci sono tantissime superstar che hanno la casa lì, perché è un luogo incredibile, bello decadente, bello ricco, tantissime influenze dei popoli passati che ci sono passati, che hanno vissuto e hanno veramente lasciato un'impronta. E cosa hanno detto gli strombolani, perché così si chiamano gli abitanti di Stromboli? Sarà trattato come tutti gli altri ospiti, Mick Jagger. Cioè non è che arriva qua e io gli stendo il tappeto rosso, ok? Anche perché è circondato da altre star, è lì perché prenderà parte al film che si chiamerà il film di Alice Rohrwacher, quindi questa regista italiana di cui però se ne parla in tutto il mondo. È appena uscita, il suo ultimo successo è stato La

0: Maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
9: Riparte il nostro viaggio nel tempo, nella storia della musica italiana, e arriva una canzone che urla anni 80 ovunque, dedicata soprattutto ai poeti del 56. Subito dopo, La bambola di Patti Pravo.

0: Come vi ripeto sempre, io non c'ero negli anni 80, ma me l'immagino esattamente così. Cioè, questa canzone per me li può rappresentare quasi in pieno. Miguel Bosé dall'82, bravi ragazzi, quindi bella movimentata, tanti strumenti nuovi, l'inizio dei synth, dei sintetizzatori, e è una canzone movimentata, ci ispira un po' di anca, un po' di movimento d'anca, però poi il testo è bello, bello, bello nostalgico. Tutti noi, poveri cristi, mezzi ubriachi e mezzi tristi, la vita è solo un'acrobazia. Ok, questo è un po' il bignami della canzone del signor Luis Miguel Luchino González Bosé, perché sapete che quando passa un artista spagnoleggiante noi dobbiamo ripetere tutti i suoi nomi, esattamente come si fa quando si studia Picasso a storia dell'arte. Però, nati all'anagrafe spagnola, il signor Miguel Bosé è noto anche come Luis Miguel González Dominguín o Lucas, va bene? Adesso dormi meglio stanotte dopo che lo sai. È una puntata iniziata così, in spagnolo, perché la perla che ha apparecchiato l'oroscopo di questo venerdì 22 maggio insieme sulla Temiale era spagnola. Una volta il grande cavalier senza paura di una solitaria guerra, Don Chisciotte, ha detto al suo caro amico Sancho: caro Sancho, non c'è nulla che complichi le cose più del silenzio, che in spagnolo è così.
1: Nada complica tanto las cosas como el silencio.
0: Mamma mia, grazie alla Ceci, la nostra professoressa di spagnolo preferita in quanto mia sorella. A proposito di silenzio, anche Vasco è senza parole.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: forse questa è la canzone di Vasco che più contiene una delle sue più grandi firme, di Vasco. Va bene, 335-787-1910 per mandarci il vostro senza parole, ok? Il numero giallo di Radio Latte Miele, al quale potete sempre sfogarvi, ok? Anche perché sono rimasti proprio senza parole tanti giovani cuochi che ormai nel 2026 non aspirano più soltanto, per esempio, alla stella Michelin, uno dei più grandi riconoscimenti mondiali della qualità del servizio di un ristorante, del menù, dell'atmosfera, della ricerca culinaria dietro ad ogni piatto, ad ogni abbinamento, ma ambiscono alla stella verde. La stella che è invece dedicata a un premio che riconosce l'approccio sostenibile, ambientale, antispreco a qualsiasi piccolo gesto si vada a fare in cucina. E sappiamo benissimo che qualsiasi piccolo gesto si va a fare in cucina viene ripetuto almeno un sacco di volte ogni giorno. Ed è diventata veramente un polo di interesse per tanti giovani aspiranti cuochi. Bene, la Michelin, la guida Michelin l'ha appena tolta. Abbiamo seguito in questo programma Caffè Cliché l'ultima cerimonia in Svizzera della consegna delle nuove stelle del 2000 relative al 2025 e in effetti non aveva fatto capolino la sezione Stella Verde. È stata abolita ufficialmente, verrà abolita ufficialmente dal 1° di giugno e in sua al suo posto è stato inserita è stato inserito un altro riconoscimento che però non va proprio a toccare solo la sostenibilità. Tra poco ne parliamo, io come Vasco senza parole.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Secondo te Nati mi si sente?
2: No, non mi si sente. Allora, io, me ed altri guai, Rose Villain, qui su Radio Latte Miele, quella bella villana. Allora, lei ci racconta in questo testo che il suo segno è bad bitch, ascendente fragile. Bello, mi piace molto come modo per presentarsi, come biglietto da visita. Vi ricordo che potete ritrovare l'oroscopo su www.lattemiele.com. Per me non è una giornata incredibile, perché la guida Michelin ha appena annunciato con una nota stringatissima, quindi cortissima, che ha abolito le stelle Michelin. Tra l'altro mi chiedo se tutti quei ristoranti che l'avevano rinnovata anche per l'anno scorso dovranno toglierla, perché sapete che la stella Michelin, qualsiasi stella sia, rossa, quindi di quella tradizionale o verde per la sostenibilità, va mantenuta, non va solo ottenuta, ma poi il tuo livello deve rimanere tanto alto da ottenerla ogni anno, e poi se ne possono ricevere anche di più. Perché l'ha tolte? Perché vuole inserire questo nuovo riconoscimento che prende il nome, secondo me un nome un po' più brutto di stella verde, che era anche bello facile, si capiva subito per cos'era la stella verde. Questo nuovo riconoscimento mondiale si chiamerà Mindful Voices. Quindi voci piene, mindful, Nati aiutami, voci molto, che pensano molto, capito, mindful, piene di mente, piene di pensieri verso gli altri. Ecco, vi trovo, ve lo giuro, durante le prossime canzoni vi trovo una traduzione che la spieghi in miglior modo. Questo riconoscimento si allarga e non parla solo di ristoranti, parla di hotellerie, che fino ad oggi invece come riconoscimento avevano al posto delle stelle le chiavi, e parla di vigneti, parla di cantine, che invece hanno come riconoscimento i grappoli, i cosiddetti grappoli d'oro, ok? Io vi ricordo che esiste anche una guida Michelin al mondo, che è la guida che riconosce i bagni più belli del mondo. Qui il simbolo, il riconoscimento invece della stella, del grappolo o della chiave di un hotel, è proprio lo spazzolino, lo spazzolone del WC.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 10:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Fabio Concato su Radio Latte Miele dall'ultimo album di Giuli, Il Solito Cinema, ha pensato bene di inserire questa voce elegantissima che ha sempre cantato un amore molto gentile. Non è gentile l'amore che Natalia Scalatelli, oggi nelle vesti di Svetonio Scalatelli, nutre per me, ma noi l'amiamo uguale. Buongiorno Nati.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, anche oggi una bella puntata di Nati Classici.
1: Certo.
0: E mi hai già spoilerato di cosa parliamo.
1: Sì.
0: Perché mi hai detto così non mi rompi più. Io ti spiego questa espressione, così non mi rompi più. Sigla. Mamma mia. Medioevo?
1: Proprio così.
0: Eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi il modo di dire è farla franca.
0: Oh,
1: ok.
0: Eccoci qua.
1: Quindi quando qualcuno ha combinato un guaio, non è stato beccato, e quindi l'ha passata liscia, l'ha fatta franca,
0: liscia,
1: non ne ha subito le conseguenze,
0: ecco.
1: No? Questo modo di dire ha origine dal nome del popolo germanico dei Franchi,
0: ecco.
1: Ok? Uno dei numerosi popoli germanici occidentali che entrarono nel tardo impero romano, dei quali diventarono federati, come dei soci in qualche modo.
0: I soci di quelli dell'impero romano?
1: Esatto.
0: Ok, ok.
1: Erano soci federati dell'impero romano, quindi godevano di alcuni privilegi.
0: Privilegi. Allora, tra poco parliamo del fatto che la storia continua a confonderci, io non posso pensare a un popolo germanico che si chiami i Franchi.
1: Nati. Ma poi a breve approfondiamo meglio.
0: Va bene, dai, un paio di canzoni e poi Nati Classici su Latte e Miele.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
11: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
10: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
12: Fotografie,
13: latte e miele.
12: Fotografa Bianco e Nero.
13: Latte e miele.
12: Come una fotografia, come una fotografia.
14: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

0: immensamente la cover di Laura Pausini di quell'eterna canzone di Tozzi. È un po' quello che facciamo con Nati Classici, no? Una novità che però trova radici nel passato. Buongiorno Natalia.
1: Buongiorno, proprio così. Oggi, modo di dire, farla franca, sì, che abbiamo capito derivare dal nome del popolo germanico, i Franchi. Ci sono due ipotesi da dove derivi il nome Franco, okay, per questo popolo, no? O deriva da un sostantivo germanico franca, con la K, che significa giavellotto, oppure dall'aggettivo fracaz, coraggioso. Si fa un po' ridere, però sempre con la K, non è una parolaccia.
0: Scusa, Nati, ho due anni, è andata così.
1: No, ma fa ridere.
0: Fa ridere.
1: Che vuol dire invece coraggioso.
0: Ecco.
1: All'alba invece del VI secolo, il nome viene ricondotto al germanico, termine dell'alto medioevo, durante il medioevo, proprio Frank,
0: sì,
1: col significato di libero.
0: Libero, sì.
1: I Franchi all'epoca, infatti, come accennavo prima, avevano tanti privilegi e in molti territori erano esenti dalle tasse, e quindi da qui l'aggettivo franco, libero, senza obblighi.
0: Esatto, nemmeno quello di scontare una colpa.
1: Anche,
0: ecco,
1: esatto,
0: capito. Sì, sì, io avevo letto, Nati, che tra tutti i popoli che si erano avvicinati all'Italia, che non esisteva però, alle nostre zone, i Franchi erano stati considerati una invasione, non invasione, comunque avevano mantenuto questi privilegi.
1: Esatto, infatti, come abbiamo detto prima, si sono avvicinati all'impero romano. Ma in quanto federati.
0: In quanto soci.
1: Esatto.
0: Soci, federati, anche questa è una parola difficilissima per me. Ma sarò matta io, come canta Dito nella Piaga. Ve l'avevo promesso, una novità anche qui su Latte e Miele. A partire dalla mezzanotte di questo 22 maggio è tornato Mr. Rain con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain va un po' controcorrente, no? Perché a maggio in genere le canzoni sono tutte belle, dinamiche, estive, leggere. E no, niente, un mattone di nostalgia. Lunedì nero, lui che scrive solo quando piove. Ma noi parlavamo dei franchi. I franchi germanici, giusto Nati?
2: Esatto, i franchi, un popolo germanico.
1: Un popolo germanico. Ma non sono i francesi?
2: Un attimo.
1: Va bene, scusa.
2: Abbi la pazienza.
1: Non
2: sì,
1: ce l'ho.
2: Allora, i franchi durante il loro regno, che era molto grande, ok, cambiarono il nome da Gallia a Francia.
1: Ah.
2: Perché Francia, appunto, è proprio il territorio dei franchi.
1: Dei franchi.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Vediamo un po' in breve la storia dei franchi.
1: Sì, sì,
2: due
1: sì.
2: Furono le grandi dinastie dei franchi, i Merovingi e i Carolingi.
1: Ganzo.
2: Più famosissimi i Carolingi e molto più importanti perché da lì avrà origine l'impero
1: Carolingio. Carlo Magno.
2: Arriva.
1: Sì.
2: L'impero Carolingio. Quindi nel 750 ci fu il riconoscimento da parte del Papa di Pipino il Breve in quanto re dei Franchi. Fa anche ridere questo nome, non ti preoccupare. E si avviò così l'alleanza con la Chiesa Romana.
1: Bene, sì, andando... quella famosissima, sì.
2: Esatto.
1: Proverbiale.
2: Quella
1: no?
2: Almeno la conosci.
1: Sì. Tra i Franchi, la Francia e il Papa, sempre.
2: Andando avanti, arrivò per l'appunto Carlo Magno, che sconfisse i Sassoni e i Longobardi, e quindi assunse il titolo di Rex Francorum et Longobardorum.
1: Del Sacro Romanum Imperium.
2: Esatto. Carlo Magno creò un grandissimo impero che si estendeva, pensa te, dai Pirenei a quasi tutta la Francia odierna, parte della Germania, Italia e Austria.
1: Mamma mia!
2: Sappiamo tutti, nell'Ottocento, incoronato da Papa Leone III, cerimonia con la quale si riconobbe formalmente il fatto che l'impero franco, l'impero carolingio, era il successore dell'impero romano d'Occidente.
1: Anche qui si sarebbe da fare la spiega, no?
2: Occidente,
1: Oriente, magari dopo accenniamo Nati, perché, ma solo per non confondere i nostri ascoltatori che, come me, saranno fermi alle parole più piccanti di questo episodio di Nati Classici, di questo bel venerdì insieme su Latte e Miele, fra Cazzo e Pipino, il breve. Scusate, ho 2 anni.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Spot. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende. Ti sorprende.
8: La canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo ci dimostra che Mina ha saputo fare qualsiasi cosa, persino le squisite pubblicità di saponi. E poi arriva il nostro professore d'inglese preferito, Teacher Sugar, Sugar Corn Cherry.

0: io me la sono ballata tutta e mi sono immaginato, ho sognato di essere una cantante nera di un coro gospel. Quindi quando ti ancheggi un po' a destra del microfono, un po' a sinistra, ok? E intanto capito? Con come si chiama? Schioccare le dita. Benissimo, Mati, si chiama schioccare le dita. Il nostro prof d'inglese preferito, Zucchero, anche detto Sugar, Fornaciari, A Wonderful World dall'89. Natalia mia, siccome tu sei tutto di tutti, adesso mi dici chi ha scritto la favola o la fiaba di Cenerentola, dato che sta arrivando Masini.
1: Qualcosa tipo Pierrot. Pierrot.
0: Cavolo! Stavo per Pierrot. Pierrot. Scritto come Renault, ma Pierrot, ma anche i fratelli Grimm. Niente, sai anche questa. C'è Marco Masini, dal 90. Ho capito.

0: alla fine di questa sua canzone urla e ci ripete anche il titolo: Cenerentola innamorata. Se ni siente enamorada sarebbe in español, perché esta mañana. Stamattina è una puntata un po' spagnoleggiante. Stavo ricercando la storia più antica di Cenerentola, perché sapevo già che fosse tra le fiabe più antiche, no, del nostro repertorio. Addirittura si dice che potrebbe risalire agli antichi egizi. Però tra le versioni più conosciute, che poi hanno ispirato il famosissimo remake della Disney, ci sono tre versioni: quella dello scrittore napoletano Giambattista Basile, La gatta Cenerentola, mi fu una gatta. Poi per parlare della aspirante principessa arrivano Charles Perrault e poi i fratelli Grimm. Ci sono tantissime differenze, micro differenze anche tra le varie versioni. Quella che mi ha colpito di più è che nella versione dei fratelli Grimm, a differenza di quella di Perrault, la Cenerentola non si chiama Cenerentola, si chiama Cucciolona. Quindi questa è una chicca che potete utilizzare all'aperitivo stasera, domani, i pranzoni quelli noiosi, e ve le fornisce sempre Radio Latte Miele, le cavolate con cui svoltare la giornata. Ma soprattutto, Nati, traduciamola in più lingue, la Cenerentola. Allora, in inglese è Cinderella.
1: Ok.
0: Poi, in español, stessi niente.
1: Ok. In tedesco abbiamo Aschenputtel.
0: Aschenputtel?
1: Aschenputtel.
0: Perché è quella che pulisce la Aschen, la cenere.
1: Esatto.
0: Sì. E in portoghese?
1: E in portoghese mi sono dimenticata.
0: Ah, va bene.
1: E quindi, se mi dai un attimo,
0: guarda,
1: ce la facciamo.
0: Possiamo mandare la pubblicità e poi vi sveliamo l'arcano, se no stasera, ve lo dico, non dormite.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
10: Latte e miele.

0: Benji, Fede e Annalisa dal 2017 su Radio Artemia. È tutto per una ragione. Natalia, abbiamo fatto i compiti, che qui stiamo per andare via, eh?
1: No,
0: cioè abbiamo finita la trasmissione, è quasi finita.
1: No, non li ho fatti.
0: Dai, come si dice Cenerentola in portoghese?
1: Ripetimelo in spagnolo.
0: Si se nienta. Si nienta.
1: Si se nienta o... Oh.
0: Non è vero.
1: No,
0: ti non hai googlato.
1: Non ho googlato.
0: You, guarda, ti chiamano cervellona i nostri ascoltatori, ma voi non avete capito niente. Lei conosce solo il latino, il greco, ed è così, con questa area da sapientona, ci
1: aura.
0: Illude.
1: Aura.
0: Va bene, insomma, avete capito, ha sempre ragione lei. Momento riassuntone, cosa ci portiamo a casa da queste 10 ore di Caffè Cliché di questa settimana che si conclude oggi. Ecco, tornando ai grandi classici tipo la Bibbia, ci sono sempre più persone, soprattutto negli Stati Uniti, che stanno facendo ispirare la loro dieta al biblical eating. Per esempio, un esempio su tutti, il latte non pastorizzato. E lo sanno anche i bambini che il latte non pastorizzato fa molto molto male. Però se te lo dice Gesù, che cosa vuoi farci, capito? Poi, che vuoi Natalia? Non potevo dirlo.
1: Sarebbe no, certo, meglio. Però la Bibbia non è solo Gesù, eh?
0: Oddio, oddio, oddio, andiamo avanti. Abbiamo scoperto che esiste anche il codice a barre sopra le nostre labbra, sopra la nostra bocca. Sono tutte quelle rughette che si creano tra il naso e il labbro superiore. Poi che cosa abbiamo scoperto? Che camminiamo male, Nati. Camminiamo in modo troppo lento, guardiamo sempre il telefonino. Questo ci crea dei problemi di postura e ci fa non assaporare al meglio l'esperienza del cammino, che è sempre, ragazzi miei, è sempre una metafora di vita. Vedete, sono caduta nella banalità e quindi non mi resta che andarvene e dirvi ciao a lunedì e ricordarvi però la cosa più importante di questo programma, ok? La punchline finale, il reminder supremo, vedete, non so più parlare, scusatemi, chiedo scusa anche al capo se mi ascolta. Nati, quando scade il miele? 1, 2, 3, mai!

0: Radio Latte e Miele.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: rimani.
1: Quindi siamo pronti o non siamo pronti al weekend alle porte? Venerdì 22 maggio io me ne vado, ma non vado a bisbocciare, basta, lavorerò anche questo pomeriggio per voi e tornare pronta, prontissima anche lunedì, va bene? Quando voi comunque mi ricorderete che a volte non so parlare l'italiano. Però, se io che non so parlare, che sbaglio le parole, faccio la speaker radiofonica, ragazzi, questo vuol dire che ce la possiamo fare tutti, ok? Taxi Driver, la perla di chiusura di oggi, ci ritorna a parlare della cucina e ci spiega la differenza tra un modo di dire italiano, quindi avere il coltello dalla parte del manico, e uno spagnolo. In spagnolo si dice aver la padella dalla parte del manico, tener la sartén por el mango. Adoro. Nati, non hai studiato, ma io l'ho fatto, quindi Cenerentola innamorata, siccome è passato anche Masini stamattina, dagli anni 90, in portoghese Cinderella appassionata. Bellissimo.

0: 12 e 1.
1: Se domani in quel del lago di Garda il nostro Doug di Arena Latte e Miele entra con la base dell'indiano.
2: Ma non credo.
1: Sarebbe,
2: sai,
1: bellissimo. Buongiorno,
2: entra,
1: Harry.
2: Entra con la mia base e dice: ciao Mati,
1: ciao,
2: è mezzogiorno.
1: Oggi mi sposo.
2: Oggi mi sposo e quindi a lunedì con l'indiano, ecco.
1: Io sono emozionata per il nostro Doug. Domani,
2: certo,
1: si sposa. Scusami, Harry, ma
2: un matrimonio comunque è sempre un giorno speciale, no?
1: Cavolo, sì, sì. Tu quando ci inviti,
2: no,
1: io
2: guarda,
1: faccio la nonna cattiva.
2: Sarete messi al corrente quel giorno. In cui deciderò.
1: Dicelo, sì, prima, io devo essere,
2: no,
1: carina.
2: No, quel giorno, nel senso, sì, qualche mese prima ve lo dirò.
1: Va benissimo.
2: Per adesso tutto tace.
1: Tutto tace, quindi va tutto bene.
2: Va tutto bene, sì,
1: benissimo. Sembra, più o meno. Poi, stamattina Caffè Cliché, sa che inizia sempre con una perla ispirazionale.
2: Certo.
1: Che stamattina diceva, viene dal Don Chisciotte, e in spagnolo era tipo, nunca complica las cosas como el silencio.
2: Bene.
1: Più o meno, hai capito?
2: Certo, sì, sì.
1: Benissimo.
2: Adesso... Il silenzio in radio non esiste, perché
1: non esiste.
2: Una radio silenziosa è una radio che muore.
1: Esatto.
2: Parlerò,
1: esatto,
2: oggi di quegli oggetti che non hanno valore economico, quasi zero, però non vendereste mai neanche per 1 milione di euro. Quindi un oggetto a cui sei legata particolarmente.
1: Ce l'ho, Harry, ce l'ho. E poi chiediamo a tutta la tua tribù.
2: Certo.
1: I miei occhiali costano 10 euro.
2: Quelli neri, no?
1: Quelli neri.
2: Stai molto bene.
1: E stanno,
2: sì,
1: bene a tutti, no? Stanno bene a tutte le forme del viso.
2: Sì.
1: Non li abbandonerò mai.
2: Vedi? Sei legata?
1: Tu, Enrico?
2: Beh, ne ho diversi. Ho tanti oggetti che, per esempio, ha fatto mio papà come falegname. Ho dei taglieri, per esempio, che valore hanno?
1: Zero. Ah, i taglieri
2: però hanno,
1: costano,
2: Sì, 30 euro. Però non li venderei neanche per 20.000, capito?
1: Vedi? Bello,
2: va bene,
1: bello.
2: Mati, dai, inizia l'indiano e termina Caffè Cliché.
1: Va bene, oggi, me ne vado.
2: Se non erro, è venerdì.
1: Sì, proprio venerdì.
2: Quindi lunedì torni.
1: Sì, vado in ferie.
2: Inizia l'indiano con Bossa Nostra. Andiamo in Brasile.
1: Bacio.
2: Ciao, Gaia. And

0: Un rapido salto in Brasile con Gaia, canta Bossa Nostra. Abbiamo superato mezzogiorno, inizia l'indiano con la nostra informazione gialla di Radio Latte Miele.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! Un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese. Como. L'informazione torna più tardi.
8: Stat. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: Vacci piano, ci sono Emma con Arcomi ad aprire l'appuntamento di oggi dell'Indiano. Sigla
1: su Radio Latte Nuova. L'Indiano.
0: Esattamente, proprio così, l'Indiano. Buon venerdì 22 maggio. Il tempo vola, siamo quasi a giugno, ragazzi, e lo si nota anche dalle temperature che hanno scaldato questa nostra Italia, così di botto. Tre giorni fa eravamo con il piumino e sullo scooter, vi assicuro che veramente la settimana scorsa, anzi l'inizio di questa settimana, era tosta, veramente 8 gradi la sera, adesso ce ne sono 32. Molto bene, siamo un po' di qua e di là. Buongiorno allora, buon appetito, buon orario di pranzo in compagnia dell'Indiano. Come ogni giorno ve lo dico, dai, dal brunch al primo caffè del pomeriggio. Domanda del giorno: esistono quegli oggetti che avete a casa che non vendereste mai neanche per un milione di euro, anche se non li vale? Magari il valore affettivo, no? Può essere considerato senza prezzo. 335-787-1910, una bella novità. Ci sono Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Si sono scambiati i complimenti per anni ed eccoli qua. Sodalizio, Giovanotti, Alfa con Buon Vento. E Giova ha detto: ah, Alfa mi colpì addirittura anni fa quando non aveva nemmeno il contratto discografico. Ed eccoci qua ad augurare Buon Vento. Era l'augurio che si faceva ai marinai, no? All'epoca. E Alfa, ovviamente uomo di mare, nato e cresciuto in Liguria, a Genova, non poteva che cantare questo brano. Oggi partiamo da una storia incredibile. Una donna negli Stati Uniti ha comprato una borsa vintage a $1.50, scopre poi, poco tempo dopo, che valeva 35.000 euro. Il discorso può essere anche al contrario. Magari sai di avere un oggetto che non ha valore, ma non lo venderesti mai, neanche per un milione, perché magari ti lega ad un ricordo, ad una persona e così via. Insomma, questa donna ha comprato una borsa apparentemente comune, no? A pochissimi soldi, in un polverosissimo negozio dell'usato, e si è rivelata un autentico pezzo da collezione. Ha iniziato a fare delle accurate verifiche attraverso anche l'occhio degli esperti e hanno analizzato materiali, cuciture, codici seriali per ovviamente scongiurare contraffazioni. L'accessorio vintage è stato deliberato, eccolo qua, prezzo stimato $35.000. Questo è ovviamente un incredibile ritrovamento che ha fatto subito il giro dei social network, riaccendendo i riflettori globali sul fenomeno del thrifting. Ne parleremo dopo di che cos'è, e sul mercato del lusso second hand, quindi di seconda mano. Oggi il vintage non rappresenta più quindi una nicchia economica, ma un investimento e una scelta di moda sostenibile. Ditemi però quali sono quegli oggetti che avete a casa che non hanno nessun valore economico, comunque un valore molto basso, ma che non vendereste mai, neanche per un milione di dollari. 335-787-1910.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: fatta.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
3: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende. Ti sorprende.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 09 963 26 31 98.
1: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
3: Regalati una serata speciale.
1: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
1: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
1: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione. Nuovo incidente mortale sul lavoro in Calabria. Un operaio di 63 anni è deceduto a Monte Rosso Calabro, nel Vibonese, mentre era impegnato nelle operazioni di taglio degli alberi in una zona boschiva della cittadina. La ditta per cui lavorava era stata incaricata dal comune. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si sarebbe staccato, colpendo violentemente l'operaio alla testa. I colleghi hanno chiamato il 118, che ha inviato sul posto un elicottero, ma la gravità della ferita non ha lasciato scampo alla vittima. È morto nell'ospedale di Catanzaro Franco Vescio, l'operaio di 51 anni originario di Lamezia Terme, precipitato una settimana fa dal tetto di uno stabile a Fuscaldo, nel Cosentino. L'uomo stava effettuando alcuni interventi di manutenzione su cavi di telecomunicazione sopra il tetto di un edificio, quando è caduto riportando gravi ferite. Dopo 7 giorni di ricovero, però, non ce l'ha fatta. Vescio lascia la moglie e 2 figli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ad Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, i carabinieri hanno arrestato un 52enne nel corso di un intervento presso un bar dove l'uomo avrebbe dato in escandescenze, minacciando il proprietario dell'attività commerciale e assumendo comportamenti oltraggiosi nei confronti degli avventori presenti. I militari, giunti sul posto, lo hanno trovato in possesso di un coltello, sottoposto a sequestro. L'uomo ha mantenuto un comportamento aggressivo,

0: tutela della salute. UIL Scuola Calabria promuove un'azione di tutela legale a favore del personale ATA che negli ultimi anni ha prestato servizio con reiterati contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo scorso 13 maggio. UIL Scuola Calabria invita tutto il personale interessato a rivolgersi alle sedi provinciali per ricevere informazioni, valutare la propria posizione lavorativa e aderire all'azione di tutela promossa dall'organizzazione sindacale. All'Unical si registra un forte incremento delle domande di ammissioni alle lauree triennali a ciclo unico, 6.063 istanze, pari a più 25% rispetto al 2025. Le richieste provenienti dall'area UE raggiungono quota 4.390 con il più 13%, mentre i candidati extra Unione salgono a 1.673 con un aumento del 75%. Il rettore Gianluigi Greco parla di un risultato che premia qualità e lavoro di squadra. L'Ateneo si conferma tra i campus più attrattivi nel panorama universitario italiano e internazionale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
2: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Se non avessi te, Umberto Tozzi, 1988 nel nostro primo viaggio nel tempo, e questa prima ora dell'Indiano offre veramente delle perle incredibili della musica italiana, un pochino come quando apri l'ostrica e la perla la trovi dentro. E questa signora degli Stati Uniti di cui stiamo parlando, la perla se l'è ritrovata tra le mani sotto forma di borsa acquistata a €1,50, vale poi $35,000. Noi non sappiamo in realtà se l'ha rivenduta o se l'è tenuta un po' come cimelio. Se non hai bisogno di soldi, cara signora, ma sai cosa ti dico? Ma tienitela, dai. E vi sto chiedendo invece viceversa se ci sono degli oggetti che avete in casa che valgono pochi soldini, ma in realtà non le vendereste neanche per €1,000,000 perché vi ricorda qualcosa, vi ricorda qualcuno. Claudio da Lucca risponde prontamente: guardate, io non venderei mai per nessuna cifra al mondo la mia vecchia sveglia a carica di mio nonno. Ha un ticchettio fortissimo, quasi fastidioso. La udirei, scusami Claudio, ma non ce la farei. Ma è lo stesso rumore che mi faceva compagnia quando mi svegliava d'estate per andare a funghi con lui. Ogni volta che la carico mi sembra di sentire ancora il profumo del bosco all'alba, il profumo di mio nonno. Ancora Martina da Taranto, €1,000, ma scherziamo, nemmeno per €1,000,000. Io mi tengo stretta la mia primissima macchina fotografica analogica, una scassatissima compatta di plastica degli anni 90. Brava Martina! C'è Paola Turci, gli anni 90 suonano con Ringrazio Dio. Se prego e non...

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Paola Turci, ringrazio Dio, 1990, è arrivato alla fine di questa prima ora il momento di giocare.
2: Ci nascondiamo.
1: Si chiama così.
3: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Mi sono nascosto lunedì, oggi e alla fine della settimana uscirò da questo sport, perché è un'attività che, se anche non ci pensiamo possa essere così, è considerata proprio uno sport. Vi ho detto durante questi giorni che ha quasi un secolo di vita, la sua popolarità è esplosa però letteralmente negli ultimi decenni. All'inizio non si chiamava così, il suo inventore l'aveva battezzata contrology, cioè contrologia. Non serve a gonfiare i muscoli, ma ad allungarli, a migliorare la postura e a dare stabilità. Mette al centro di tutto il cosiddetto powerhouse, ovvero la zona del corpo che comprende addome, glutei e bassa schiena. È importantissima in questo sport la respirazione. Qualunque istruttore ti ripete di risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale. Cosa sarà mai? Dove mi sarò mai nascosto? Attenzione, perché molti stanno sbagliando. Non è quello, ma l'altro. Dai, mi avete capito. 335-787-1910 è l'ultima possibilità. Nella prossima ora verrà estratto chi si porterà a casa i nostri omaggi targati Radio Latte e Miele.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
13: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
14: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
13: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
14: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
13: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
14: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

0: Sono già passati tanti anni, è del 2003 questa canzone dedicata alle donne. La forza delle donne di Gigi D'Alessio parla chiaro. Noi senza le donne, noi maschietti siamo veramente niente. La loro visione del mondo, sicuramente diversa da noi, per quanto mi riguarda migliore, ecco, è necessaria, è fondamentale. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora dell'Indiano. Oggi è 22 maggio. Nella storia, il 22 maggio 1980 c'è un debutto. Adesso vi faccio una domanda sonora, riconoscete questo? Cosa sarà mai? Esatto, è Pac-Man, debutta in Giappone nel 1980, leggendario videogioco arcade ideato da Toru Iwatani per Namco, nato con il nome di Puckman, era con la U, rivoluziona un'epoca dominata dagli sparatutto spaziali, ovviamente io non c'ero, però molti di voi magari se lo ricorderanno, e ha introdotto un gameplay pacifico, però frenetico, dovevi mangiare, dovevi scappare, questa pallina gialla, no, che deve mangiare tutti i pallini in un labirinto, sfuggendo ai fantasmini colorati. Il successo fu immediato e planetario, ha trasformato il gioco in una pietra miliare della pop culture, con oltre 400.000 cabinati venduti, addirittura 400.000, Pac-Man ha definito il genere labirinto e creato la prima vera icona del videogioco, dimostrando che il medium poteva divertire chiunque, senza distinzioni, quindi un classico senza tempo. Tanti auguri dall'Indiano al mitico Pac-Man 1980.
1: Su Radio Materiale, l'Indiano.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: giusta per una foto.
1: L'ultima di Elisa che ci spiega l'amore si chiama proprio così. Amore è, abbiamo superato l'una, inizia la seconda ora dell'Indiano con OK, salute e benessere.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: OK Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Esiste un legame invisibile tra il panno della polvere e l'intesa sessuale? Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Sex Research, la risposta è un convinto sì. In un'epoca in cui molte coppie lottano per trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, la scienza suggerisce che la soluzione per un matrimonio felice e passionale potrebbe essere più pratica di quanto pensassimo. Lo studio, condotto da un team di ricercatori canadesi e statunitensi, ha analizzato come la ripartizione dei compiti quotidiani influenzi il desiderio sessuale. I risultati ribaltano alcuni vecchi stereotipi e offrono una nuova prospettiva su ciò che accende la scintilla in una relazione a lungo termine. Mentre per le donne il carico eccessivo di faccende domestiche e pianificazione familiare, cosiddetto carico mentale, è il principale killer della libido, per gli uomini accade qualcosa di inaspettato. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini che collaborano attivamente nelle pulizie di casa riportano un aumento del desiderio sessuale. Al contrario, l'unico compito domestico che sembra ridurre in modo significativo la libido maschile è l'impegno eccessivo nelle attività di parenting, quindi di cura diretta dei figli. Per le donne, la stanchezza derivante dal sentirsi sole nella gestione della casa spegne ogni desiderio, rendendo l'intimità l'ultimo dei pensieri a fine giornata. Ma perché per l'uomo pulire casa ha questo effetto positivo? Gli autori dello studio suggeriscono che il motivo risieda nelle aspettative di genere. Mentre per le donne le pulizie sono spesso considerate un compito scontato o invisibile, per l'uomo il contributo domestico viene percepito e spesso apprezzato dalla partner come un gesto di valore. Questo circolo virtuoso di collaborazione riduce il risentimento nella coppia e crea un ambiente emotivo più favorevole all'erotismo. Questo modello riflette le aspettative sociali, spiegano gli autori. Nelle sedute di terapia di coppia, esplorare la divisione del lavoro può essere la chiave per risolvere i problemi di calo del desiderio femminile. I risultati dello studio hanno implicazioni cliniche immediate. Spesso la bassa libido viene trattata come un problema puramente medico-psicologico individuale, quando invece potrebbe essere sintomo di uno squilibrio nella gestione della quotidianità. Dividere i compiti non significa solo aiutare, ma investire direttamente nella salute sessuale della relazione. Insomma, prima di cercare soluzioni complicate, provate a dividere meglio la lista della spesa o i turni della lavatrice. La scienza dice che i benefici si faranno sentire molto presto e non solo in termini di pulizia. Per chi desidera approfondire i dati e la metodologia della ricerca, vi ricordo che lo studio completo lo trovate su Journal of Sex Research. In sintesi, possiamo dire che questo nuovo studio rivela che la chiave per riaccendere la passione in camera da letto potrebbe nascondersi proprio tra le faccende domestiche. Per gli uomini, partecipare equamente a pulizie e gestione della casa non solo riduce lo stress della partner, ma aumenta direttamente il loro desiderio sessuale. Grazie per essere stati con noi.
6: Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
9: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
8: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso. Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
0: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Latte miele.
11: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
10: Latte miele.
12: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
13: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.
14: Su di noi.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, ancora buon appetito, seconda ora dell'Indiano, buon venerdì a tutti, tenete duro, ultima pausa pranzo, poi parte il weekend, un weekend caldo, sono i primi caldi, mi raccomando prendete gli integratori, io sono stato obbligato questa mattina a prenderli, e ho fatto bene perché sai, la carica ovviamente me la date voi, ma anche loro fanno il proprio dovere. Sentiamo un audio sull'argomento di oggi, vi ricordo che vi ho chiesto qual è quell'oggetto che non ha nessun valore economico, ma non vendereste mai, neanche per 1 milione di euro. Ah, perché ci siete legati, vi ricorda qualche situazione o qualcuno di importante. Sentiamo.
1: Ciao Enrico, io ho un oggetto che conservo ancora dall'infanzia.
0: Sì?
1: Che non lo venderei neanche se mi pagassero oro, ed è un orsetto di peluche.
0: Bello!
1: Che è stato il mio compagno, il mio confidente, certo, il mio consolatore. Oh. E oggi l'ho portato con me quando poi mi sono sposata, lo conservo ancora in casa. E tant'è che non l'ho mai fatto utilizzare neanche a mia figlia per giocare.
0: Gelosia,
1: è proprio un qualcosa a cui sono legatissima.
0: Ci sta, è
1: un
0: giusto.
1: Un po' tutto spennacchiato, ma per me è il mio bellissimo orsetto.
0: Hai fatto bene.
1: Jody. Ciao,
0: Jody.
1: Ciao, sono Alessia da Bergamo.
0: Grazie Alessia, si chiama Jody, carino. Saluto anche Rita da Bologna. La cosa che non venderei mai è un pettinino da tasca che usava mio padre, che ora non c'è più. C'è ancora qualche capello bianco impigliato. Cara Rita, ti capisco assolutamente, quindi non venderlo mai, non darlo mai via. C'è Achille Laura adesso, Comuni Immortali. E ciao.

0: La bellissima Comuni Immortali di Achille Lauro, si può dire, è forte e chiaro, non ne sbaglia una questo ragazzo, ne ha fatta di strada, lo seguivo da Tuari, è cambiato, è stato veramente un visionario per certi aspetti, lui ha smesso di fare la trap quando la trap stava arrivando in Italia, grande genio. Oggi partiamo da questa storia incredibile di questa donna che negli Stati Uniti ha comprato a più di un dollaro, poco più di un dollaro, una borsa, se l'è ritrovata tra le mani che ne valeva 35.000, quindi volete fare degli affari? Iniziate un po' a studiare i modi per riconoscere delle borse, degli oggetti, qualunque tipo di oggetti siano di valore. Ma come si fa? Bisogna dare un occhio a tre dettagli sacri. Il primo sono le cuciture. Nei marchi di lusso sono ossessivamente simmetriche, tese e mai sovrapposte o incollate, sia mai. Secondo sono i loghi, quelli falsi sbiadiscono e hanno font molto imprecisi in alcuni casi. Toccate le incisioni sulle cerniere perché devono essere nitide e pesanti. Il terzo indizio è la fodera. Se l'interno scricchiola o sembra plastica economica, lasciate perdere. I grandi sarti curano l'interno più dell'esterno. Questa è una massima che ho trovato su internet. Il consiglio pop finale: se l'odore sa di chimico e non di pelle vissuta, rimettete la borsa sullo scaffale e buon viaggio tra le altre bancarelle. Quindi fatemi sapere se magari avete in qualche caso, in qualche giorno della vostra vita, trovato degli affaroni un po' come questa donna. Ritornando a bomba, domanda di oggi: qual è quell'oggetto che avete a casa che non vale molto da un punto di vista economico, ma tanto da un punto di vista dell'amore che nutrite per voi, magari per ricordi di qualcosa o qualcuno? 335-787-1910, ditemi qual è quell'oggetto che non vendereste mai, neanche per un milione.
1: L'Indiano su Radio Lattenieri.

Come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Protagonista assoluta nelle nostre giornate la musica italiana. La celebriamo con i nostri viaggi nel tempo. In questa ora si inizia col 1963, Ritornerai, Bruno Lauzi, e poi siamo a maggio, come non mettere Concato.

La voce raffinata, è una coccola. Fabio Concato, Fiore di Maggio, era il 1984. Sono passati 42 anni, ma ogni volta che viviamo questo mese non possiamo non metterla. Parliamo oggi di quegli affari che spesso si fanno al mercato. E dimenticate però la vecchia idea del mercatino come ripiego per risparmiare, perché oggi è scoppiata una febbre che si chiama addirittura la febbre dello svuota cantine. E a guidarla è la generazione Z. Infatti, per i ventenni, rimestare tra questi scatoloni, gli stand pieni di polvere, è diventato il nuovo terreno di caccia definitivo. Fateci caso, vedete i giovani come si vestono e spesso vi accorgerete che hanno addosso dei vestiti second hand. Non si cerca il low cost, ma si cerca l'hype. L'obiettivo infatti è scovare il pezzo unico, magari di 30 anni fa, la giacca anni 90, introvabile, o quell'accessorio un po' vintage che nessun altro possiede, quasi come se fosse una sfida, no, da postare poi sui social o magari rivenderlo, perché no. Il thrifting, infatti questo è il nome del movimento, si è trasformato in un'autentica via di mezzo tra l'ecologia radicale e il sogno del grande affare, dove ogni seminterrato, magari delle grandi città, può nascondere la svolta della vita. Un capolavoro di Zarrillo, L'elefante e la farfalla. Sono l'elefante.

0: Gli anni 90 con Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla, questo viaggio nel tempo, l'ho apprezzato molto, mi è piaciuto veramente moltissimo. Buon venerdì a tutti, sta per arrivare il weekend, quindi consiglio.
1: Yes, weekend. Yes, weekend.
0: Si può fare, yes weekend, certo è un pochino scomodo perché vi consiglio di andare a San Vito Lo Capo, che per chi abita da queste parti è un po' lontano, posto incredibile, c'è il Festival Internazionale degli Aquiloni, da ieri 21 maggio fino al 25, quindi avete tempo, dai, potete organizzarvi in giornata e andare magari sabato e domenica. È una festa vibrante di colori, di fantasie, proprio a San Vito Lo Capo. Ogni anno la splendida spiaggia siciliana accoglie aquilonisti professionisti di tutto il mondo, pronti a far volare incredibili creature giganti, acrobatiche e in alcuni casi anche storico. Questo evento è una festa magica per famiglie e curiosi, dove il vento incontra il mare cristallino della Sicilia e anche l'arte, perché è pura creatività. Oltre ai voli spettacolari, il festival offre laboratori didattici proprio per i bimbi. Ci sono dei concerti, mercatini artigianali, a proposito di grandi affari da fare al mercato, e anche voli notturni illuminati. Deve essere veramente incantevole. Esperienza unica che unisce sport, arte e sostenibilità ambientale.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni della Regione di Lombardia.
5: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Cesare Cremonini era il 2008, cantava Dicono di me, si dicono tante cose sul conto di altri, noi non ci pensiamo ma giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Siamo arrivati all'epilogo del ci nascondiamo di questa settimana. Ero andato lunedì a nascondermi dentro uno sport. È un'attività che ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa negli ultimi decenni. Vi ho detto martedì che all'inizio si chiamava Contrology e non con il nome con cui lo conosciamo oggi. Non serve a gonfiare i muscoli ma ad allungarli, a migliorare la postura e a dare stabilità. Mette al centro il cosiddetto powerhouse, ovvero la zona del corpo che comprende l'addome, i glutei e la bassa schiena. La respirazione in questo sport è fondamentale. Gli istruttori ti ripetono di risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale. Naturalmente mi ero nascosto dentro il Pilates. Sono stati fatti tanti nomi durante la settimana, lo stretching, lo yoga. No, era proprio il Pilates. Gli indizi andavano in quella direzione. La nostra redazione ha fatto il lavoro oscuro. Dentro un bussolotto ho inserito tutti quelli che hanno giocato durante questa settimana ed è stata estratta Palma da Bologna. Bravissima Palma, verrai contattata dalla nostra redazione. Per tutti gli altri non demordete, perché per un altro mese il ci nascondiamo ci farà compagnia
1: su Radio L'Atelier
3: l'Indiano.

Buon venerdì 22 maggio ancora a tutti, state ascoltando Radio Latte Miele, mi raccomando portateci sempre con voi scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita e per contenuti esclusivi siamo presenti su Instagram, Facebook, X e TikTok. Seguiteci!

0: Maledetto me, Fulminacci, superate le due, quindi ufficialmente buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Spot. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
9: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.

Aranciata fra Quintale, è cominciato il primo pomeriggio di Radio Latte e Miele, quindi ennesimo caffè da prendere insieme. Radio Latte e Miele c'è sempre, vi fa compagnia con la nostra musica italiana, che è sicuramente la protagonista di ogni nostra quotidianità che sta arrivando al weekend. Quindi tenete duro, dai, ultimissima pausa pranzo. Noi sappiamo che il vostro sottofondo è proprio questo periodo, queste due ore e mezzo, no? In cui l'indiano cerca con i nostri piccoli o grandi argomenti di tenervi compagnia, di tenervi su. Ecco, ci teniamo svegli a vicenda. Siete stati tantissimi oggi ad intervenire, vi ho chiesto quali sono quegli oggetti di poco valore economico ma che in realtà hanno un valore assolutamente importante da un punto di vista dell'affetto. Filippo da Siena, per esempio, tiene blindato nel cassetto il vecchio accendino Zippo Dottone, tutto ammaccato perché gli cadde da un muretto, ma non lo darebbe mai via. Michela da Ancona: vi sembrerà assurdo, dice, ma io non venderei mai una mia vecchia sedia a dondolo di vimini tutta sfilacciata che ho sul balcone. Ancora Edoardo da Trento: ciao indiano, io non vendo lo skateboard di legno compensato scrostato con cui ho imparato a fare i primi trick da ragazzine. Saluto anche Alessandra: ciao Enrico, l'oggetto che non venderei mai è uno specchietto rosso che avevo da quando ho 14 anni, vale poco ma per me è importante. Avete capito esattamente il senso di queste due ore e mezzo. C'è una novità adesso, un artista che apprezzo tantissimo. Lui è Bresh e l'ultima sua fatica si chiama Daddio.

0: Daddio Bresh chiude la compilation di oggi delle nostre 2 ore e mezzo dell'indiano. Abbiamo chiuso la grande perché, come detto, lo apprezzo molto. Bresh è uno di quegli artisti non più emergenti ormai, ma comunque giovane, bontà sua e beato lui che insomma si sta facendo valere insieme a tanti altri della scuola genovese, la nuova scuola genovese, anzi nuovissima perché hanno tutti meno di 30 anni. E beati voi, e beati voi. Oggi la mia attenzione per parlare dell'argomento di oggi è stata attratta da degli Stati Uniti, in cui una donna ha comprato una borsa vintage da $1.50 e l'ha rivenduta a $35.000. In realtà non so se l'ha rivenduta o se l'è tenuta, fatto sta che alcuni esperti l'hanno vista, visionata, e hanno capito che questa bancarella da cui l'ha comprata, beh, è stato un po' ingenuo, insomma, il venditore. E insomma, abbiamo chiesto poi se ci sono, contrariamente invece in casa, oggetti che non hanno valore e non vendereste neanche per 1 milione. Noi siamo molto affezionati agli oggetti, io non devo dire non tantissimo, però di alcuni sì, è oggettivo che alcuni valori devi mantenerli, no? Magari guardando un oggetto ti ricordi di qualcosa, qualcuno, quell'occasione, quel viaggio, e tanti sono stati i messaggi. Io vi ringrazio, è partito già il pomeriggio, passo la palla adesso a Francesco Carruba con Arena Latte e Miele, che porterà noi e voi fino alle 17. L'appuntamento con l'indiano è a lunedì da mezzogiorno alle 2:30, sempre su Radio Latte e Miele.
1: L'indiano con Enrico Di Donà.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2 euro e 49. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2 euro e 19.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Buon pomeriggio Francesco Carruba, è un piacere vederti davanti a me.
6: Grazie Enrico De Dola, buongiorno.
5: Buongiorno, buon weekend, dai.
6: Ah, grazie, io sarò qui anche domattina, domenica mattina, 8:10.
5: Staccano vista.
6: Ciao Harry, ciao.

canti in coro Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri dal 1981 su Radio Latte e Miele, è il viaggio nel tempo della musica italiana. Abbiamo appena salutato Enrico De Dola, inizia un nuovo programma. Di solito c'è Andrea D'Agostino, oggi Francesco Carruba. E come si chiama questo programma?

Arena Latte Miele, eccoci qua, dalle 14.30 alle 17. Anche per oggi Francesco al posto di Dade che si sposa domani. Quindi ancora tanti auguri. Arena è proprio il nome del programma. Dal lunedì al venerdì, musica, sport, notizie, musica italiana insieme. Sempre su Latte Miele, qui ad Arena. Allora, partiamo, ringraziamo subito la nostra regia. Ricordiamo anche il numero per i messaggi: 335-787-1910. Se volete scriverci sia per via scritta, sia con i messaggi audio per raccontarci il vostro pomeriggio insieme a Radio Latte Miele, noi siamo qui. Allora, Dag si sposa domani. Ancora tanti auguri, poi tornerà tutto alla normalità. Quindi c'è Francesco e c'è la nostra musica. 883, tieni il tempo. Non c'è.

0: Contieni il tempo, siamo passati anche per gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui eravamo nel 1997 con gli 883, che lo sapete erano Max Pezzali e Mauro Repetto. Cosa fanno gli 883 in questo periodo? Allora, Max è fresco fresco del successo del tour Max Forever, che è andato anche in giro per l'Europa, e poi c'è Mauro Repetto, che ora ha un nuovo spettacolo, si intitola Ho trovato Spider-Woman, questa volta si intitola così, è in anteprima nazionale lunedì al Teatro Manzoni di Milano. Sul palco con lui c'è anche Monica De Bonis, e mentre lo spettacolo precedente si chiamava Alla ricerca dell'uomo ragno, quindi richiamando il famosissimo brano degli 883, perché quello spettacolo ripercorreva la storia della band, ma anche dell'eroe degli anni 80 e 90 che per tante generazioni è stato un riferimento, il nuovo spettacolo invece celebra proprio la donna come supereroina della nostra società attuale. E quindi in bocca al lupo e complimenti sia a Max Pezzali sia a Mauro Repetto.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Spot. Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
10: Telefono 0963 26 3198.
11: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì. Tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
12: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

0: Su Radio Latte Miele Francesco Gabbani con Spazio Tempo, un brano che appunto già nel titolo è dedicato a queste due dimensioni fondamentali, lo spazio e il tempo, che sono essenziali per esempio in uno sport come la Formula 1, dove i tempi che le auto fanno sono fondamentali, c'è lo spazio della pista da percorrere. Perché dico tutto questo? Perché cominciano le grandi manovre per il Gran Premio del Canada, si torna in pista nel tardo pomeriggio di oggi per le prove libere, poi ci sono anche le qualifiche sprint per la pole position della mini gara di domani, perché ora c'è anche la gara sprint, ogni tanto nel weekend lo abbiamo raccontato. Quindi Ferrari in pista con Leclerc e Hamilton, poi ci sono, c'è per esempio Kimi Antonelli sulla Mercedes. Insomma, il tracciato di Montreal è uno dei più particolari della Formula 1, perché ci sono questi lunghi rettilini, delle curve anche piuttosto dure, ripartenze a bassa velocità. Pare che siano caratteristiche che potrebbero esaltare alcune qualità della nostra Ferrari, e quindi dita incrociate. A proposito del nostro pilota Hamilton, prima del Canada ha parlato, lui dice che la Ferrari è lì con McLaren e Red Bull, e per il futuro dice che lui non si ritira, anzi smentisce le tensioni con la Ferrari, e addirittura dice: mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni.
1: Arena Latte Miele.

Radio Latte Miele presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Instagram, Facebook, X, TikTok. Tra gli aggiornamenti delle ultime ore trovate anche le nuove canzoni che sono appena entrate in rotazione.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Per perdono, Tiziano Ferro e Lazza insieme su Radio Latte Miele. Tiziano Ferro ha anche raccontato come è nato questo duetto, perché Lazza gli aveva scritto quando era ancora un ragazzo molto giovane, stava cominciando ad affacciarsi al mondo della musica, era un fan di Tiziano, insomma si sono scritti su Instagram, come accade sempre più spesso ancora oggi. Tiziano era già colpito dallo stile rap di Lazza, anche perché, lo ricordiamo, Lazza suona anche il pianoforte, quindi lui è capace di rappare mentre suona il piano, una cosa molto molto rara e molto bella. Da oggi è uscito Sono un grande deluxe, la nuova versione del disco di Tiziano Ferro, che oltre al brano che abbiamo appena sentito contiene anche Superstar con Giorgia, poi i nuovi brani Felici a metà con Shiva, Per perverso con Dito nella piaga, per la prima volta duetta con lei, e per la prima volta duetta anche con Ariete in Ti sognai. Poi ci sono anche i brani Unico e A Napoli. Manca da ricordare solo il tour, sta di 26 dal 30 maggio. Tiziano Ferro torna sul palco dei principali stadi italiani. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla regia. Ora è arrivato il nostro Glauco, eccolo qui. Questa è Arena Latte Miele, non c'è Andrea Dag D'Agostino perché domani si sposa, e quindi ancora tanti tanti auguri, congratulazioni. Siamo insieme fino alle 17, il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
7: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
6: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
8: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
9: Latte Miele.
10: Di una sera.
9: Latte Miele.
11: Che amica sei.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.
13: C'è da fare.

Rolling Stones, Day the Colors, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele. Secondo me può essere anche una canzone adatta per fare sport, magari una corsetta, una biciclettata, perché ha quel ritmo un po' reggeggiante che ti invoglia al movimento un po' anche a ballare. Bravo, bravo Glauco, proprio così. No, lo dico perché volevo fare il punto anche oggi sul Giro d'Italia, no? E quindi ci vuole la colonna sonora giusta. Oggi si chiudono le prime due settimane della Corsa Rosa, che è arrivata alla 13ª tappa, e allora la carovana sta affrontando 189 chilometri dell'Alessandria-Verbania, si va dalla pianura ai laghi, tutto in Piemonte, ed è un percorso che si chiude proprio in casa dell'azzurro Filippo Ganna, proprio a casa sua, che ha già detto insomma che vorrebbe puntare al successo, però bisogna vedere, perché la gara finisce più o meno intorno alle 5, così si prevede, e nel frattempo in maglia rosa però c'è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Bello il Giro d'Italia che sta attraversando tutta l'Italia, tra l'altro nel weekend arriverà anche a Milano, quindi ci dobbiamo preparare anche qui dove ci sono gli studi di Radio Latte e Miele, dove sono arrivati questo venerdì anche tanti nuovi singoli, e uno lo ascoltiamo subito insieme, quello di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Latte e Miele.

0: Su Radio Latte Miele, Flamenco Paranoia, il nuovo singolo di Samurai J che ha accompagnato proprio l'uscita del disco che si titola Amatore, è uscito proprio dalla mezzanotte praticamente. Allora, partiamo dal singolo che è un brano perfetto anche questo per il viaggio, per l'estate, c'è un po' questa sensazione di euforia, anche di spaesamento che Samurai J ha voluto raccontare con questo brano. E poi c'è il disco che appunto si intitola Amatore, non è solo il suo cognome, perché lui si chiama proprio così di cognome, Amatore, ma è anche un concetto che attraversa un po' tutto il disco, racchiudendo le passioni fondamentalmente per la musica, la vita, l'amore. Quindi è un disco, quello di Samurai J appena uscito, tutto dedicato a chi ama. Tra l'altro, se volete farvi un giro tra le storie di Instagram, per esempio di Radio Latte Miele, trovate anche le immagini della festa di ieri sera con cui Samurai J ha proprio presentato il suo nuovo album Amatore, e così insomma vi potete togliere qualche curiosità, anche perché c'erano degli ospiti speciali, alcuni anche presenti nel disco, per esempio Serena Brancale, che era davvero in grande forma, piena di energia, e poi c'era anche Federica Abbate e tanti altri artisti e amici di Samurai J.
1: Arena Latte Miele.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica su Radio Latte Miele. Partiamo dal 1967 con Stasera mi butto, anche perché è venerdì, quindi Rocky Roberts ci sta, e poi L'inevitabile follia di Raff dal 1988.

inevitabile follia con Raff dall'88 su Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche di calcio, perché oggi c'è un anniversario molto molto importante. Oggi cadono i 30 anni dalla vittoria in Champions League della Juve nel 1996, un momento che è stato importante soprattutto per i tifosi bianconeri, ma anche un po' per l'Italia in generale, che andava a vincere la Coppa dei Campioni. Io ricordo che quella sera eravamo sul divano, io, papà, mio fratello, insomma, proprio a seguire la partita, che tra l'altro era finita ai rigori, 4-2 per la Juve, una bella vittoria. Cosa fanno oggi i giocatori della Juve di allora? Per esempio, partiamo da Angelo Peruzzi, il portierone, stato collaboratore della nazionale di Marcello Lippi, ha fatto il club manager della Lazio e ora fa il pensionato, semplicemente si gode la natura, i boschi, come ha raccontato lui stesso. Ciro Ferrara, grande difensore, ha fatto un po' l'allenatore, ora fa l'opinionista televisivo. Lo stesso per Alex Del Piero, che lo conosciamo tutti, lo ricordiamo con i suoi tiri a giro. E invece i grandi allenatori che sono usciti da quella partita? Io

0: Senso Positivo, Giovanotti, dal 1994 su Radio Latte Miele. Stiamo ricordando questo anniversario calcistico, esattamente 30 anni fa, il 22 maggio 1996, la Juve batteva l'Ajax ai rigori e vinceva la Champions League. In campo c'erano anche alcuni giocatori allora fortissimi che poi sono diventati allenatori incredibili, due in particolare: Didier Deschamps, centrocampista, ha giocato in bianco e nero dal 94 al 99 e poi è diventato un grande allenatore col Monaco, con la Juve stessa, tra l'altro in Serie B, portandola in Serie A, poi il Marsiglia, e dal 2012 è il CT della nazionale francese e ha vinto anche il Mondiale 2018, quindi una bellissima carriera per il centrocampista francese Deschamps. E poi naturalmente Antonio Conte, alla Juve dal 91 al 2004, centrocampista anche lui, è diventato a sua volta un super allenatore, ha vinto lo scudetto sia con la Juve tre volte, col Chelsea, l'Inter, il Napoli, insomma un'altra grande carriera. E naturalmente l'allenatore protagonista di quella partita però era Marcello Lippi, è stato uno dei suoi grandi successi in carriera, due le esperienze juventine sulla panchina bianconera dal 94 al 99, dal 2001-2004, 13 trofei italiani internazionali vinti, poi ha trascinato anche l'Italia alla vittoria dei mondiali del 2006, tante esperienze in generale. Ora anche lui si gode delle giornate tranquille nella sua città, Viareggio.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Latte e miele. No!

0: Con Vieni da me delle vibrazioni, il viaggio nel tempo della musica di Radio Latte Miele ci ha portato anche nel 2003. Tornando ai giorni nostri, parliamo di un altro grande personaggio dello sport, Zlatan Ibrahimovic, calciatore, adesso anche un po' dirigente del Milan, però fa mille cose in realtà, e quindi lo aspettano i mondiali, farà ai mondiali praticamente in America, negli Stati Uniti, circa 40 giorni, sarà anche in buona compagnia perché ci saranno il suo ex compagno proprio al Milan, Seedorf, ci saranno altre icone del calcio come Thierry Henry, insomma ci sarà da lavorare bene anche lì ai mondiali per raccontarli. Però proprio ieri Zlatan ha annunciato a sorpresa una iniziativa un po' curiosa, perché si affaccia al mondo della box. Succederà il 1 agosto a Dublino, e nella foto che Ibrahimovic ha postato appare con il peso massimo, il pugile peso massimo inglese Tyson Fury, e quindi ci si è chiesti un po' che cosa farà, perché per ora c'è un alone di mistero, c'è un po' di suspense. Ricordiamo che Ibra sì è cintura nera di Taekwondo, tra l'altro anche in campo faceva delle acrobazie incredibili, tirava sulla gamba come veramente un ballerino, ama gli sport da combattimento, ha un bel fisicaccio, lo sappiamo, un pezzo d'uomo altissimo, però insomma non è che boxerà contro Tyson Fury, probabilmente ci sarà un duello un po' virtuale. Siamo curiosi di scoprire questa iniziativa di Ibra.
1: Arena Latte Miele.

Tra gli aggiornamenti che trovate sui social ufficiali di Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok c'è anche una sorta di agenda dei compleanni, perché giorno per giorno facciamo gli auguri. Oggi per esempio è il compleanno di Marrakesh, ma anche della nostra Dania Cericola, insomma è una bella accoppiata. Auguri a tutti e due!

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif su Radio Latte Miele, ad aprire la nostra ultima ora insieme per questa versione speciale di Arena. Non c'è Andrea Dag D'Agostino, che si sposa domani, ancora tanti auguri. Eh sì, ci vogliono gli applausi per il matrimonio. E c'è Francesco Carruba ancora per quest'ora, poi noi ci ritroviamo domattina dalle 8 alle 10 e anche domenica nello stesso orario con Tutti Amano il Weekend. Allora, il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910, messaggi sia scritti sia vocali, sempre grazie al nostro Glauco in regia. Mi piace aprire quest'ora con una notizia che è arrivata proprio negli ultimi minuti, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione della giornata mondiale della biodiversità. Lui si trova nella tenuta di Castel Porziano e ha lanciato un messaggio rivolto ai giovani, cioè ha detto: noi dobbiamo preservare il mondo proprio per loro. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale, ha detto il capo dello Stato, è ancora più importante operare, perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. E quindi quando parla Mattarella è sempre un piacere ascoltarlo, riportarlo, leggerlo, e i suoi messaggi sono importanti anche nella giornata mondiale della biodiversità che cade proprio oggi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Spot Polistena. Dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
10: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
11: Palermo Francoforte!
12: Latte e miele.
13: Questo è il treno che viene e va.
12: Latte e miele.
14: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
15: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana.

Bossa Nostra, Gaia su Radio Latte Miele, con queste atmosfere bossa nova anche un po' cinematografiche, dai, se vogliamo. Anche il prossimo artista che ascolteremo insieme è abbastanza da cinema. E allora parliamo del Festival di Cannes, anche perché c'è Monica Bellucci, che è star due volte in questo festival, visto che riveste due ruoli in due film diversi, Histoire de la Nuit e Butterfly Jam, proprio le due pellicole che la vedono tra gli attori protagonisti. Lei era stata già nella giuria del Festival di Cannes nel 2006, 20 anni fa, poi è stata due volte maestra delle cerimonie nel 2003 e nel 2017, praticamente è un'abitué di questo festival, e in più contiamo una decina di volte in generale sotto i riflettori come attrice di un film della selezione. E infatti il suo ex marito Vincent Cassel ha detto: quando penso a Cannes vedo Monica. Questo l'ha detto proprio rispondendo a una domanda su quale donna per lui simbolizzi il festival. Un bel messaggio tra ex, no? E anche Bellucci ha toccato, Monica Bellucci ha toccato un po' la sua vita personale, ha risposto insomma alle domande e ha accennato quindi alla fine della storia con il grande regista Tim Burton, credo la sua ultima relazione. Monica Bellucci ha detto: quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre. Insomma, un bel messaggio tra ex incrociati anche nel mondo del cinema. Arriva Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Latte Miele, con queste atmosfere un po' da dolce vita. E ciao!

0: Comuni Immortali, l'ultimo singolo di Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Abbiamo accennato al fatto che oggi è la giornata mondiale della biodiversità, con le dichiarazioni del presidente Mattarella che guardano al futuro, ai giovani, alle nuove generazioni. Allora parliamo anche di uno degli ultimi allarmi che riguardano proprio l'ambiente e in particolare la spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose dell'arcipelago delle Eolie, patrimonio UNESCO tra l'altro. E questa spiaggia rischia davvero di scomparire perché, come sostiene il Comitato Amici delle Sabbie Nere, in un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri e avrebbe così cancellato in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia. Quindi davvero rischia di sparire. C'è proprio una petizione che è già stata firmata da un migliaio di persone nelle prime ore per salvare tutta questa parte di costa, e oggi il comitato ha inviato una lettera alle autorità per chiedere interventi immediati, anche perché le mareggiate man mano che si va avanti faranno cedere i muri sia delle case sia degli alberghi della zona, e i danni potrebbero essere davvero enormi. In alcune ville i giardini sono già crollati praticamente per l'invasione dell'acqua, come riporta sempre questo comitato che si è preso a cuore la questione. C'è un po' di preoccupazione, è un peccato perché in Italia abbiamo dei luoghi meravigliosi, incredibili, che però hanno anche bisogno di tutela e della nostra attenzione.
1: Arena Latte Miele.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le creme fluide da 250 ml multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Continuano ad aggiungersi nuove tappe al calendario di Io Riccardo Cocciante, il tour del maestro. La prima data è prevista il 20 giugno al Parco San Valentino di Pordenone. Ci sono nuove date anche per il tour di Notre Dame de Paris. Arriva Margherita.

Il mare d'inverno è sempre bello, anche fuori stagione. Loredana Bertè, 1983 su Radio Latte e Miele. Allora, a proposito di stagione, in questo periodo c'è una cosa un po' che ci preoccupa, io lo dico già da tempo, insomma, è il prezzo dei carburanti per chi ha bisogno di muoversi con automobili, motorini, insomma. E allora si parla ancora del taglio delle accise su gasolio e benzina che sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Festival di Trento. Non solo, ci saranno sostegni anche per gli autotrasportatori con un decreto legge ad hoc che tra l'altro sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri proprio stasera, anche perché Giorgetti dice le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, molto serie, le ripercussioni possono essere di tanti tipi diversi, anche economiche. Però c'era chi aveva trovato una soluzione non proprio legale, però praticamente era il benzinaio in cortile con prezzi stracciati, è stato chiamato così anche nelle notizie che sono state riportate nei titoli. In questo cortile c'era un via vai continuo di mezzi e a un certo punto è arrivata la Guardia di Finanza e le Fiamme Gialle proprio hanno scoperto a Besnate in provincia di Varese che c'era un po' un giro illegale di carburante. Tre uomini sono stati denunciati, era erogato ovviamente abusivamente con tariffe inferiori a quelle di mercato. Tra poco raccontiamo meglio questa storia, com'è andata, cos'è successo. Prima c'è Laura Pausini, Angeli nel blu dal 1997.

0: Angeli nel blu, Laura Pausini su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo della storia della musica italiana ci ha portato anche negli anni 90, al 1997. Per l'esattezza, tornando ai giorni nostri, raccontiamo bene questa truffa. In sostanza, questi tre uomini avevano creato nel cortile di una casa un vero e proprio distributore di benzina, però abusivo. E c'erano le autocisterne che andavano e venivano, e insomma, alla fine questi tre uomini sono stati beccati, denunciati dalla procura di Busto Arsizio, proprio perché la Guardia di Finanza di Varese ha scoperto tutto questo traffico illecito di gasolio che era destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. Poi ovviamente ci saranno tutti gli accertamenti del caso. L'inchiesta è iniziata dopo che c'era proprio questo sospetto via vai di veicoli che andavano, entravano, uscivano da questo cortile di Besnate in provincia di Varese, e quindi i finanzieri se ne sono accorti e hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante con tanto di autocisterna e pompa. Erano organizzatissimi, c'erano diverse personalità coinvolte, c'era un agente di commercio, uno che si occupava della logistica, insomma erano organizzati. In un anno di attività avrebbero erogato oltre 18.000 litri di carburante per un giro d'affari complessivo di oltre 270.000 euro.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua nube sparsa al nord-est, senza alcuna conseguenza. In serata e nella prossima notte possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
6: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
5: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 30. 3191-98.
10: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
11: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

0: Irene Grandi ha annunciato le prime date del suo tour estivo che si intitola Fiera di Me 2026, la porterà in giro per i festival italiani. Intanto l'abbiamo ascoltata con La Cometa di Halley dal 2010 su Radio Latte Miele. A proposito di comete, astri, pianeti, anzi razzi soprattutto, spesso le cose magari nello spazio non vanno sempre bene anche dal punto di vista tecnico, è meglio fermarsi un attimo prima del lancio. È quello che hanno fatto praticamente con Starship V3, si chiama così questa nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda voleva lanciare per un test, ma questo test è stato rinviato per motivi tecnici quando mancavano 40 secondi al lancio, e quindi si è fermato tutto, si è fermato il conto alla rovescia nella base in Texas dove era previsto il lancio, e era già stato sospeso per 3 volte prima di questa, e dopo un rinvio di oltre un'ora c'è stata la sospensione definitiva. Riproveranno con questo nuovo tentativo di lancio forse già nella notte italiana, quindi attendiamo aggiornamenti. È un test importante anche perché SpaceX vorrebbe utilizzare questo veicolo spaziale Starship per i viaggi del futuro, quelli verso la Luna e verso Marte, quindi è anche un esperimento molto interessante. Staremo a vedere come andrà a finire.
1: Arena Latte Miele.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 16:59.
2: Purtroppo sono arrivati Simo Rossi e Vaschi.
3: Se vuoi allungarti tre ore,
2: scherzo,
3: vai.
2: Scherzo, cioè, vai tranquillo. Scherzavo, anzi, no, anche perché ho un pensiero fisso. Devo preparare il grande appuntamento del fine settimana.
3: Pensiero stupendo, direbbe.
4: Tutti
3: una
4: amano
3: brava.
4: Il weekend.
2: Bravo, Simo Rossi, dalle 8 alle 10. Domani
3: anche chiamato
2: e dopodomani.
3: Tai V.
2: Sì, tra gli amici.
3: In tutte le situazioni,
2: sigla.
3: Tra tecnici, non c'è
2: l'acronimo.
3: Esatto, si usa l'acronimo.
4: Sembra tipo un rapper o un artista internazionale. Dai,
2: prossimo anno a Sanremo.
3: O un ex terzino del Milan.
4: Ciao.
3: Francesco Garruba, come stai?
2: Bene, un po' preoccupato per quello che mi volete far fare.
4: Allora, ecco. Venerdì c'è la canzone canticchiata. Siccome non c'è Doug, tocca a te.
3: Esatto.
4: Una canzone che devono poi indovinare i nostri ascoltatori.
2: Va bene, però io veramente sono stonato.
4: Anche a canticchiare sei stonato.
2: Se l'artista ci sta ascoltando, ci denuncia, secondo me.
3: Rischia di perdere tutti i capelli.
2: Vabbè, che dobbiamo fare?
3: Vai.
2: Vado?
4: Vai.
2: Vado proprio
4: così. Vai.
2: Na na na na na na na na na na.
4: C'è anche il testo davanti. Cosa stai leggendo? Na na na na na. Va bene.
3: Riparti l'ultima volta.
2: Na na na na na na na na na na na na.
4: E qui l'hai cambiata però.
2: Non mi ricordo più come fa secondo me. Cioè se non la canto col testo è più difficile.
4: Ci teniamo buona la prima.
2: Dai, se andava bene.
4: Perfetto. Guarda, se voi la sapete, scrivete già che canzone è e l'artista che la canta.
2: Ascoltatrici,
4: 335-787-1910. Oggi non abbiamo gadget da regalare.
3: Però tante emozioni. Grazie per
2: ascoltare. Ciao.
4: A domani, Garru.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
11: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via nazionale. Chiama il 329-475-2219.
12: Canzone, cercala se puoi.
13: Latte miele.
12: C'è una canzone triste nel mio cuore.
13: Latte miele.
14: Questa nostra stupida canzone d'amore.
15: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Non preoccuparti, Simo.
0: L'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele, canzone che ci ha fatto molto sorridere questa settimana, perché l'abbiamo ascoltata anche durante Aperimeteo con Alessandra Tropiano del Meteo.it e se la stava ballando.
1: Sì, facendo anche un balletto, perché abbiamo pensato: ma scusi, signorina Tropiano, lei già ha visto su TikTok questa roba da voi giovani, il balletto della canzone dei Pinguini?
0: E c'è già un balletto oppure era un'improvvisata?
1: Andremo a cercare.
0: Andremo a cercare, anche perché io non sono molto per
1: TikTok.
0: Ecco, per il TikTok, come se fosse uno zio. Per tu, il TikTok con l'articolo.
1: Tu più TikTok, forse.
0: O TikTok.
1: Perché siamo rimasti alla pubblicità della Unziger, delle TikTok, quando eravamo piccolini.
0: Salutiamo le TikTok. Esistono
1: sì.
0: Ancora?
1: Certo che esistono.
0: Buonissime.
1: Ok.
0: Non volevamo fare pubblicità.
1: No, vabbè, tanto.
0: Allora, però, vogliamo giocare insieme a voi, come ogni venerdì, con una canzone canticchiata.
1: Non c'è Doug, in sua assenza, Carruba. A Francesco Carruba l'ha sostituito e quindi abbiamo fatto canticchiare a lui questa canzone qui.
2: Na na na na na na na na na na.
1: C'è una versione anche senza risata?
0: Vai.
2: Na na na na.
1: Più alta.
2: Na na na na na na na na.
0: Poi ha aggiunto una nota.
1: Sì, infatti, ha acquisito una tonalità e anche una nota.
0: Perché nella prima versione si è messo a ridere e quindi si è un po' perso. Nella seconda, senza risata, aggiunto un'altra nota musicale.
1: Quindi un bel messaggio al 335 787 1910 dicendoci il titolo e l'artista della canzone.

0: confermiamo. Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte e Miele. No, continuano a cantare che belle le ragazze.
1: Tu sei maiale.
0: Ma cioè, cosa c'entra?
1: Tu stai facendo
0: ma
1: di tutto
0: vero.
1: Per dire che stai cercando.
0: Sono in cerca.
1: Sei in cerca. A Calappia ragazzi ti chiamavano.
0: Venerdì magari lo sprint anche, ecco, per fatto. Farmi avanti dal punto di vista delle situazioni amorose.
1: Ecco, no, noi stiamo usando comunque il nostro numero non per procacciare
0: se
1: ragazze. No, devi smetterla. Ma
0: no,
1: non,
0: sto scherzando.
1: Non è carino nei confronti del sesso maschile e femminile e tutti gli altri. Comunque, sì, stiamo giocando insieme al 335-787-1910 con una canzone canticchiata che bisogna indovinare.
0: Sì, ogni venerdì cerchiamo di cimentarci in un gioco dove c'è una canzone un po' con il vicino rumoroso, un po' con una persona che canticchia in questo caso. In questo
1: un
0: caso
1: collega.
0: È Francesco Carruba, di
1: sì.
0: Solito c'è Doug, che è assente perché è Caraibi, come giusto che non è Caraibi.
1: Non dire queste cose che poi la direzione ci sente e va a litigare, cioè, no, domani si sposa e quindi si è preso un paio di giorni per organizzare un evento leggermente importante.
0: E l'unico che non ha invitato della radio chi è?
1: Te.
0: Olè! Ma perché c'era il discorso della busta?
1: E non è solamente quello che lui, cioè, ai matrimoni si beve il vino, lo champagne, e tu sei arrivato là con 800 birre, non era carino.
0: Tu dici, non c'era la birra.
1: Ma stiamo divagando.
0: Sì, abbiamo la canzone canticchiata, dovete indovinare qual è la canzone. Sentite.
2: Na na na na. Na na na na na na na.
0: Vai,
2: versione. Na na na na. Na na na na na na.
0: È facile.
1: Molto facile.
0: L'abbiamo accorciata apposta. Uno perché Carruba non ce la faceva a finirla.
1: No, perché non rideva. Sì. E poi più che altro perché vogliamo anche aiutarvi un pochino a indovinarla. Quindi diamo anche un indizio.
0: No. 335-787-1910. Qual è la canzone che fa questo?
1: Questo.
0: Che fa questo.
2: Na na na na. Na na na na na na na.
1: Niente indizio.
0: No, vogliamo l'artista anche,
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte e Miele.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
8: Latte e miele.

0: Siete su Radio Latte e Miele, c'è cioè fin qui tutto bene, dove essendo venerdì solitamente si parla di cibo, infatti tra pochissimo andiamo a Bologna per...
1: Magna!
0: Esatto, per i tortellini.
1: Per i tortellini? Oh, che bontà! C'è Viola Valentino!

0: Dal 1982 ci sono Albano e Romina con Felicità, e la felicità è magari andare a Bologna e mangiare un piatto tipico come per esempio dei tortellini.
1: Ma che bontà!
0: Che incredibili, magari anche in brodo, da mangiare anche in estate. Che
1: nonostante... tu in brodo anche d'estate?
0: Stai scherzando?
1: Allora c'è una...
0: filosofia?
1: Filosofia, sì, eh? Familiare, soprattutto al sud da me, dove mia zia Nunzia, ma anche mio zio Gino, salutiamo tutti, mangiano tanti piatti caldi pur essendoci fuori 40 gradi. Per esempio la pasta in brodo.
0: Certo, io mangerei anche la polenta in estate, stai scherzando. Comunque no, in realtà ha fatto un po' di polemica, ha creato della polemica un pastificio bolognese che ha diviso i social, perché si pensava che facessero dei tortellini a 51 euro al chilo. Poi è arrivato molto arrogantemente il proprietario di questo pastificio, ha detto: a 51 euro al chilo i miei tortellini, io li vendo a 59 euro al chilo.
1: Ah sì? Veramente? Sì, cioè, cioè erano già stupiti per i 51, eh? Poi una persona ha fatto notare al proprietario, il proprietario fa: no, scritto male, infatti. 59, mi sembra un po' tanto, io non so adesso quanto costi un tortellino, o comunque quanto costi un chilo di tortellini.
0: Un chilo di tortellini non so neanche io bene quanto costano, ma ok. Un po' all'interno.

0: intelligenza artificiale di farmi due conti, perché lui ha messo tutti i costi di quello che costa un chilo di tortellini,
1: sì.
0: E alla fine, chiedendo anche di facendo il calcolo del questi tortellini vengono venduti a 59 euro al chilo, alla fine non tornano i conti, perché per ogni tortellino l'azienda perde 13 centesimi, cioè va in perdita.
1: Ah sì? E cioè, quindi, pur facendoli pagare così tanto?
0: Ora, questo è il capo dell'azienda che ha detto: allora, noi fare i tortellini ci costa questo, questo, quest'altro, perché ha contato anche, per esempio, il costo dei dipendenti, il costo delle materie prime, eccetera.
1: Stavo guardando, considerando anche il ripieno, un chilo di tortellini viene a costare all'incirca 10 euro al pastificio, quindi il prezzo al chilo dovrebbe essere sui 20-25.
0: Questo è quello che dicono chi?
1: Sui social, ho trovato questa cosa.
0: Ma in realtà per i costi che ha giustificato lui sono un po' di più, perché ovviamente là si contano solo le materie prime, ma bisognerebbe contare anche, per esempio, il costo dei dipendenti, l'affitto dell'azienda.
1: Che sono comunque dei costi importanti.
0: Sì.
1: Da 6 euro fino a oltre 50 euro al chilo. Quindi un po' un range
0: a casuale.
1: A caso.

0: C'è zucchero su Radio Latte e Miele, che è abbastanza un ossimoro dire che c'è zucchero, perché oltretutto il miele spesso lo sostituisce. Ma non vogliamo bloccarci su questa roba qua. Ovviamente parlavamo di musica, il volo dal 1996. Prima abbiamo parlato di questa azienda di tortellini che per ogni tortellino perde circa 13 centesimi di euro.
1: Sì, poi ho trovato le varie tipologie di tortellini che ci sono: industriali secchi, quindi quelli da supermercato che si trovano sugli scaffali, freschi industriali, quelli da banco frigo, sempre nel supermercato, quelli artigianali, che è quelli di cui stiamo parlando adesso, che vanno dai 35 euro ai 60 al chilo.
0: Io sto facendo due calcoli, perché quando sono passato 5 anni fa ormai da Bologna, avevamo comprato dei tortellini e avevamo speso circa 13 euro per 250 grammi di tortelli, e pensandoci bene sono 26 mezzo chilo, un chilo erano circa quella cifra là.
1: Rientra nella cifra di, adesso stiamo parlando del 59 euro al chilo. A Bologna la media storica oscilla tra i 38 e i 45, adesso poi, con tutti questi perché poi alla fine sappiamo dei rincari,
0: l'energia,
1: cioè, ditemi, e quindi c'è dietro un lavoro e c'è anche una giustificazione rispetto a un prezzo alto. Poi se non ti piace il prezzo, non andarci.
0: Ma sì, ma ora io ultimamente ho anche visto dei a livello di proteste, dei attivisti che sono andati per esempio anche davanti al ristorante di Cracco a lamentarsi, a manifestare, a incatenarsi. Ma se una cosa ti costa troppo, non la compri. I tortellini di quel livello là io l'ho comprati due volte in vita mia, perché mi sono detto sì sono incredibilmente buoni, però se mi piacciono molto i tortellini e non posso permettermi quelli da 59 euro al chilo, tu prima hai letto che al supermercato esistono dei prezzi comunque
1: dai
0: modici,
1: 6-10 euro al chilo,
0: che poi posso accettare.
1: Certo, sono quelli artigianali, no? Sono quelli tipo industriali, però
0: tipo noi famiglia Vasquez a Natale spesso prendiamo i tortellini in brodo, però quelli buoni, ma una volta l'anno a Natale
1: per celebrare. Magari i clienti che si erano rivolti a questo pastificio era quella volta all'anno, capito?
0: Basta.
1: Com'è? Prima costavano di meno, adesso costano 59. Ci saranno dei motivi.
0: Non puoi che avere la botte piena e la moglie ubriaca.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni sul sito e app.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
9: In via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: C'è ultimo su Radio Latte e Miele in un momento molto importante.
1: Quale?
0: Come quale?
1: Il weekend.
0: No, sì, è weekend, ma c'è anche un'altra cosa.
1: Ah, è vero, vero, vero, anche di venerdì c'è. La scienza dimostra.
0: Esatto, la scienza dimostra che prende quello di cui abbiamo parlato finora e lo rende scientifico. Solo sì. Che, visto che abbiamo parlato di cibo artigianale, di comunque qualcosa da mettere sotto i denti pagando tanto, infatti ora parliamo di...
1: cibo.
0: Fast food.
1: Fast food, ah, esatto, roba artigianale, roba fatta molto, a mano,
0: molto
1: certo.
0: Molto artigianale. Nei fast food le persone spendono più soldi quando hanno fame solo per uno snack.
1: Ah sì, quindi se arrivi affamato che vuoi prendere tutto, in realtà spendi meno?
0: No, al contrario, se vuoi prendere un solo snack, in realtà poi prendi tutto. E non lo dico io, lo dice la Cornell University, che ha scoperto che chi entra pensando di prendere solo qualcosa di veloce finisce spesso per ordinare molto di più, se non tutto il menù.
1: È un po' come quando facciamo la spesa, no? Che entriamo per il dentifricio e usciamo con tutto tranne che il dentifricio.
0: Vabbè, io mi ricordo quando tornavo magari da una serata, andavo in un fast food molto
1: famoso. Era tardi.
0: Andavo e dicevo, vabbè, mi prendo solamente un flurry e alla fine prendevo il menù
1: tutto.
0: E anche il flurry tutto. In un modo o nell'altro.
1: Vabbè, perché lì sei giovane, quindi anche se...
0: No, ma anche oggi fossi... da vecchio. Cioè...
1: Ah, sì?
0: Sì, no, sì, no. Se
1: badi parti
0: se ho
1: dalle 4 del mattino in un fast food, cioè, mi arrestano.
0: No, io penso
1: vedono
0: che...
1: questo zombie camminare.
0: Ma io penso che se vado alle 4 del mattino a mangiare qualcosa vado a fare colazione perché mi sono svegliato presto, cioè ormai non lo metto più
1: no,
0: in...
1: infatti.
0: Comunque...
1: Ho perso... Volevo andare in bagno a fare un bisogno e sono finito in un fast food, non so come mai.
0: Vabbè, questa è una
1: ho
0: storia...
1: Ho perso il GPS.
0: È una storia da raccontare ai giornali, ai giornaloni. Basta.
1: E non so cosa dirti.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019. Sarà bello
7: sogna. Latte miele.
8: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
7: Latte miele.
9: Sognami.
7: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Rocco Hunt su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto parliamo di cose strane, per esempio come di sparizioni.
1: E apparizioni.
0: In questo caso si parla di una sparizione perché in un asilo di Fano è stato rubato un lupo che era la mascotte della scuola.
1: No! Sì. Ma da un alunno? Ci sono i sospetti?
0: C'erano dei sospetti. Ma perché scusami, un asilo in realtà, sì. Tra l'asilo elementare era un lupo rosa alto 1,50 m che era il simbolo per tante generazioni, perché comunque i bambini lo vedevano, ma anche i genitori dei bambini già lo conoscevano, l'avevano conosciuto quando erano loro bambini.
1: Ah, quindi è storico.
0: Sì.
1: Cioè si parla di anni e anni di questo lupo. Dov'era? All'ingresso,
0: a fianco all'ingresso della scuola, e a un certo punto è sparito, ma oggi è stato ritrovato.
1: Oh, le belle notizie.
0: Infatti,
1: non solo comincia il weekend, ma abbiamo ritrovato il lupo dell'asilo di Fano.
0: In realtà l'hanno trovato là davanti alla porta con un messaggio scritto a mano sotto i piedi sotto le zampe del lupo, con scritto: scusate, eravamo ubriachi. dei ragazzi erano ubriachi, hanno previsto un lupo e detto: no vabbè, non è assolutamente possibile.
1: Allora mi ricorda uno spiacevole gesto che ho combinato insieme a dei miei amici
0: dell'alpaca.
1: Te l'avevo detto dell'alpaca?
0: Sì, l'hai già raccontato.
1: Ma non abbiamo rubato l'alpaca.
0: No, anche perché
1: però ho fatto anche un'altra cosa. Allora,
0: cosa
1: cioè, l'alpaca è una sera in un ristorante, no? Si è passato un po' troppo. Nel recinto di questo ristorante c'era l'alpaca, noi siamo entrati
0: perché?
1: Nel recinto
0: nel recinto?
1: Ci siamo fatti un selfie.
0: Ma perché nel recinto di un ristorante ci dovrebbe essere un'alpaca?
1: Non lo so. Vabbè. Però è molto bello.
0: L'avete anche tosato? Così
1: per... No, non l'abbiamo toccato. Cioè, toccato sì, un pochettino. Un mio amico l'ha preso come se fosse un amico sotto braccio e ha fatto questa foto dove ancora tuttora ci vergogniamo di quella serata.
0: Che avete fatto?
1: Mi vergogno ancora di più. Ho fatto una cosa tipo questi ragazzi che ho rubato insieme a dei miei amici il bambiniello di Gesù,
0: no,
1: del presepe.
0: Sai che tra poco
1: di
0: parliamo
1: un paese.
0: Tra poco parliamo esattamente di questa
1: ero
0: cosa.
1: Ero giovane, ero stupido.
0: Il tuo gesto. Beh, che ora. Perché
1: sono andato in comune a scusarmi.
0: Tu
1: da sindaco.
0: Sai che il tuo gesto in realtà lo fanno molte altre persone in Italia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Robbo, meglio di no.
1: Poco prima che Mr. Rain iniziasse a cantare Lunedì Nero, Simone Rossi ha raccontato che una volta da ubriaco ha rubato un Gesù Bambino in una piazza durante...
2: Non ho detto che ero ubriaco, te l'ho detto nel fuori onda, che non ero sanissimo.
1: E ora siamo in onda.
2: Ecco, ecco fatto. Allora, praticamente era il periodo di Natale e c'era questo bel presepe in piazza nel mio paese. Lo dico, Barlassina. Ero giovane, ero insieme ai miei amici. Durante il periodo natalizio c'era questo bambiniello che rappresentava
1: la nascita.
2: Gesù Bambino, noi l'abbiamo rubato.
1: Aspetta, non era un bambino.
2: Cioè, non è che,
1: non avete rapito un bambino
2: Scusami, non abbiamo rubato. C'era un'inferriata davanti. Che noi abbiamo siamo riusciti un po' a muovere per entrare dentro e farci la foto col Gesù Bambino. Però avevamo rotto questa inferriata e quindi poi dal comune si sono arrabbiati e qualche giorno dopo ci siamo presentati dal sindaco a porgere le nostre scuse.
1: Comunque, in realtà, durante il Capodanno e quindi il primo gennaio arrivano ogni anno centinaia di denunce di scomparse di Gesù Bambini nelle piazze dei piccoli paesini. E in realtà non è che loro solitamente prendono il bambino Gesù e se lo portano via. Solitamente lo sostituiscono con casse di birra, con anche fusti di birra.
2: Noi almeno ci siamo limitati a fare un selfie.
1: Perché secondo me si sono confusi. Si sentivano un po' i re magi e anziché portare la mirra hanno portato la birra.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte Miele.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Forza e coraggio, venerdì è il 22 maggio e siccome nella prima ora abbiamo parlato di cibo,
12: torniamo a parlare di cibo.
11: Certo.
12: Comunque è anche orario aperitivo, quindi si presta perfettamente questo tema che a noi piace tantissimo. Ora c'è Lucio Battisti con Anna dal 70.

0: Gianni Morandi, bella signora su Radio Latemiele, questo venerdì 22 maggio. Stiamo parlando di cibo, l'abbiamo fatto nella prima ora e continuiamo a farlo anche in questo momento.
1: E anche nella terza ora, nella quarta ora e quinta, sesta, settima, parliamo sempre solo di cibo.
0: Per quanto mi riguarda, il weekend vuol dire soprattutto cibo, sì. Cioè uscire a mangiare, a bere con amici o con le persone che amiamo. Infatti domani avrò una grande grigliata e non vedo l'ora.
1: Va bene.
0: Comunque,
1: Simone, okay,
0: si parla
1: i fatti tuoi.
0: Vabbè, giusto per incanalare un po' il discorso,
1: sì.
0: Parliamo di un bel progetto, cioè un piccolo sogno che mi si è avverato ormai da mesi e non lo sapevo.
1: Cosa?
0: Questo progetto permette di pranzare e cenare a casa delle persone. Se tu magari stai visitando una città, tu controlli su un sito che si chiama Cesarine, come il nome del progetto, e dici: ma io voglio andare a mangiare la cucina tipica, ma non in un ristorante, voglio provare la cucina tipica magari di una casa,
1: che poi è una cosa
0: di una signora, di un signore.
1: È un'applicazione,
0: è un sito, è un portale, cesarine.com.
1: Perché c'è un portale molto simile che ho visto che anche che funziona molto in Olanda. Io sono stato ad Amsterdam da poco, dove praticamente tu puoi andare a vedere le feste fatte in casa, però non cene ma feste.
0: Alle feste, si chiama housecoming, tipo?
1: Una cosa del genere.
0: Perché io l'ho usato anche qui a Milano.
1: Ah, funziona anche a Milano.
0: Sì, non sono solo feste, ma è tipo cene, aperitivi, ma non solo in casa, anche in un locale.
1: Vabbè, però in realtà era per le feste a casa e funziona molto, tanto che vedeva molto riciclo di persone. E questo invece funziona per far... Però scusa, tu ti porti a casa una persona qualsiasi che viene dall'estero?
0: Sì, in questo caso non solo dall'estero, ma se anche ci viene fame e questo weekend siamo a Bologna, perché è lì che è partito il progetto cesarine.com. Cerchi un po' i luoghi, le case, i residenti che vogliono aprire le porte, che hanno posto, perché non è che si può presentare in 150.
1: Tu vieni a monolocale, inviti gente, arrivano in 7, tu fai ok, ora uno mangia sul water perché non ho spazio.
0: Io non posso diventare un host da questo punto di vista.
1: No.
0: Però ci sono persone che hanno delle case un po' più grandi e soprattutto delle ottime doti in cucina.
1: Perfetto, Simone Rossi ha trovato un altro modo per scroccare delle cene a gratis. Nera che

lenta come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza, così.

0: Dolce Nera, Fabrizio De André su Radio Latte e Miele. A noi c'è venuta fame, ce l'abbiamo sempre, però e soprattutto poi, il venerdì.
1: E poi si parla di dolce e quindi...
0: Ah, Dolce Nera, bella.
1: Era una bella battuta.
0: No, in realtà parlavamo del progetto Cesarine, sì, che sono questo gruppo di cuoche o cuochi casalinghi, sì, che aprono le proprie case per le persone che vogliono assaggiare un po' di cucina veramente locale.
1: Ma loro fanno la... cioè, come contribuiscono?
0: Allora, ci sono varie modalità che, sì, puoi prenotare, o il pranzo o la cena, o addirittura partecipare alla preparazione della cena.
1: Sì, così almeno ti fai anche una cultura su come riprodurre il piatto che hai visto magari in Italia. Torni nella tua Islanda o in Svezia, in questi, ma io immagino sempre i paesi nordici che fanno queste cose, perché, sì, loro sono quelli un po' più aperti.
0: Dici aprire le case?
1: A queste, no, no, io immagino,
0: io
1: che...
0: diciamo da straniero, eh? non voglio solo assaporare i prodotti italiani, ma capire come mai sono,
1: esatto,
0: così buoni.
1: Poi certo, torni in Svezia e paghi dei pomodorini datterino a 500 euro al chilo, quando in Italia quasi te le lanciano appresso.
0: Vabbè, ma crei un servizio di spedizioni. Signora, guarda, mi è piaciuto talmente tanto,
1: il
0: possiamo,
1: pacco da
0: possiamo
1: giù.
0: Fare, ecco, il pacco da giù.
1: Paccone, quindi.
0: Ogni settimana,
1: da
0: però.
1: Da molto giù, però.
0: Non vanno a fare la spesa, ma vanno avanti con questi pacchi da giù.
1: Che potrebbe andare aver senso.
0: Potrebbe essere molto bello. Allora, è un progetto che è partito da Bologna, ma fortunatamente si è diffuso un po' in tutta Italia. Quindi ovunque vi troviate, se vi va di provare questa esperienza, cesarine.com vi dà la possibilità di trovare un luogo dove entrare davvero a casa della gente a mangiare.
1: Che poi ti hanno rubato il format, perché tu sei uno di quelli che si fa tanti amici, non ci litiga mai, perché così va a scroccargli la casa vacanze in giro per l'Italia. Ecco, abbiamo trovato l'applicazione fatta da Simone Rossi, non tanto per l'affitto di casa, ma per farsi una buona cena, un buon pranzo.
0: So già cosa fare quest'estate.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nelle prossime ore è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio non da escludere isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.

0: di Zero Assoluto con Semplicemente su Radio Latte e Miele. Abbiamo parlato del progetto che ci porta a casa dei local a pranzo cena, si chiama cesarine.com, però parliamo anche un po' dei nostri amici a quattro zampe.
1: Miau,
0: miau. Perché se questo
1: Roar.
0: Roar,
1: magari qualcuno c'ha il leone o la tigre.
0: Giusto. Tieniti libero il giovedì che facciamo un animale misterioso, ok?
1: Ci provo.
0: Nel caso non dovessimo trovare nessun verso.
1: Questa è mia madre che si arrabbia, no, scherzo, scherzando.
0: Salutiamo Eugenio.
1: Ciao, ciao mamma.
0: Mi ricordo anche il nome, visto che bravo. Parlando di animali domestici, tu hai due gatti?
1: Sì.
0: Non hai mai avuto dei cani?
1: No, mai.
0: Stavo guardando che a Milano sta per aprire un hotel a 5 stelle solo per cani. Si chiamerà Dogo.
1: Dogo? Come club? Club Dogo.
0: Non c'è. Qual era quel modo di dire Togo?
1: Togo.
0: Lo usavate voi a Roma?
1: Ma va, figurati. A Roma si usa Dagli Roma.
0: Dagli Roma. Così in generale.
1: No, no, poi
0: ma anche i laziali dicono Dagli Roma.
1: No, loro dicono Dagli Lazio.
0: Dagli Lazio.
1: Dagli Rieti, Dagli Latina, ma non Dagli Roma.
0: Domanda stupida perché pensavo Dagli Roma fosse Dagli Città.
1: Ma
0: come dire Dagli Milano. Comunque aprirà le porte a settembre questo hotel a 5 stelle.
1: Napoli spacca Napoli. Scusa, non volevo interromperti.
0: Carina spacca Napoli.
1: Infatti.
0: Aprirà le porte a settembre Dogo, questo hotel a 5 stelle, e il progetto nasce dall'iniziativa dell'imprenditrice, abbiamo solo un nome, si chiama Alexandra.
1: Ah, ok. No, perché si chiama Alex Sandra, come l'ex calciatore della Juve.
0: Alexandra.
1: Sì.
0: Certo.
1: Oggi
0: non sono molto sul pezzo, okay. Sarà che ho già la testa al weekend,
1: ecco.
0: Praticamente ha detto: ragazzi, a me manca dove lasciare il cane. Però non voglio lasciare una pensione o a casa di un'amica. Voglio che il cane, se io sono in vacanza, sia da Dio.
1: Certo.
0: Se la godi anche il cane.
1: È bello che fanno sempre i conti senza l'oste questi qua. Cioè è bello, faccio una bella hotel a 5 stelle per i cani, però costa quanto il soggiorno alle Maldive. E quindi
0: ma non vuol dire che che te lo puoi permettere. Cioè se tu lasci il cane all'hotel a 5 stelle te lo puoi permettere. Infatti fa un po' ridere. Soldi non so. Non ho neanche scaricato il listino prezzi. Anche perché aprirà a settembre, quindi non siamo ancora pronti.
1: Ma scusa, ma per settembre una pensione per lasciare il cane se va in vacanze l'apre a settembre.
0: Non solo vacanze, ma anche viaggi di lavoro. Capito? Magari vai via un weekend o due giorni durante la settimana per lavoro. Dove lo lascio? Non lo posso lasciare mica il mio vicino.
1: Posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Un cane non l'ho mai voluto, ora lo voglio ancora di meno.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 19 e 1
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Rugiada, la canzone di Arisa su Radio Latte Miele, apre ufficialmente il nostro weekend. È venerdì, è il 22 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene? Ciao Vaschi!
1: Ciao Simone, no, ci sono rimasto male perché ha detto, dicono che sia pazza. No, Arisa, è solamente un modo di fare un po' strano.
0: Siamo un po' tutti pazzi in questo mondo, Arisa, sì. Non ti preoccupare.
1: Sì, siamo tutti pazzi, soprattutto pazzi per Gesù, come disse un grande saggio.
0: Che lo diceva?
1: È un ragazzo che era diventato virale perché diceva, sì, chiamatemi pazzo, ma pazzo per Gesù.
0: Io sono pazzo un po' per l'Inter e oggi, ecco, 22 maggio, si festeggiano i 16 anni dalla vittoria del triplete.
1: Ah, pensavo ai 16 anni dell'Inter.
0: E 16 anni dalla la grande vittoria della Champions League, 22 maggio 2010 a Madrid. Bei tempi, dai tempi. Champions League che mi auguro possiate raggiungere.
1: Dai, zitto! Non dire queste cose! Cioè,
0: voi della Roma.
1: Tu devi smettere.
0: Però siete già... campionato, se si dovesse fermare adesso il campionato, voi sareste in Champions League, vero?
1: C'è la mia ex ragazza che mi ha detto...
0: Ma non hai risposto alla domanda.
1: C'è la mia ex ragazza che mi ha detto, dai, che siete in Champions League il prossimo anno. È diventata ex.
0: È
1: per questo
0: è diventata. È vero, ecco. Salutiamo Ugo
1: Foscolo. Io sono innamorato della letteratura italiana. No, non si dicono queste cose, siete tutti scorretti.
0: Si gioca tutto domenica sera,
1: esatto,
0: vero? Alle 20:45 Milan.
1: Giocano Milan, Como, Juve e Roma.
0: Napoli invece alle 18, perché
1: sì,
0: tanto
1: è già secondo,
0: già
1: Napoli,
0: assicurato il secondo posto, quindi fuori da questa lotta. Va bene, in bocca al lupo per tutte le squadre in Champions League. Abbiamo finito un po' il nostro capitolo calcio.
1: In bocca al lupo e che vinca la lupa.
0: Ah, la de Roma, giusto.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e i paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione Europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici, devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della WIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli, il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
11: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
11: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
12: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
13: Latte e miele.
14: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
13: Latte e miele.
15: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
16: Radio Latte e miele.
13: La tua musica italiana.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Latte Miele. Ancora buon venerdì, è il 22 maggio,
1: che
0: venerdì
1: bello!
0: Che vuol dire weekend, ma vuol dire anche giovani fuori classe. Ciao Edo Decimone.
2: Ciao.
3: Pronti, buonasera, ciao ragazzi, come state?
2: Pronti, partenza.
0: Bene, bene, dai, quando si arriva al venerdì è sempre una risposta abbastanza scontata.
2: La
0: capito?
2: Voce di Edoardo Decimone vuol dire che noi andiamo in vacanza un paio di giorni.
0: Che sbottiglio io.
2: Esatto.
3: Che comunque tanto male non è se ci pensi, almeno un paio di giorni.
0: Ma infatti quando ti vediamo noi siamo contenti,
3: esatto.
0: Perché vuol dire che è arrivato, non solo perché ci piace frequentarti, ma anche perché è arrivato il fine settimana.
3: Ecco, forse di perché è arrivato il fine settimana e poi perché ci piace frequentare. Comunque,
0: sì.
3: Giovane fuori classe, puntata del 22 maggio, va dritto sugli artisti oggi perché hanno due molto interessanti.
0: Okay.
3: La prima è Ligioli, che è stata anche l'anno scorso sul palco di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Vale il P. È tornata con tre singoli suoi.
0: Si è separata da Vale il P.
3: Sì, beh, non nella vita, nel senso sono comunque una coppia nella vita, però lei ha deciso di portare avanti un nuovo progetto da solista che culminerà in un disco in autunno. Ci sono i primi tre pezzi e ce li viene a raccontare più tardi, quindi lei tanta roba, dimmi.
2: Ligioli, occhi azzurri incredibili.
3: Sì. Sì, sì, ma poi lei è fortissima, casertana, super simpatica, veramente una persona incredibile.
0: Guarda,
3: quindi...
0: professionista Edo Decimone,
2: sì,
0: che ti risponde dal punto di vista tecnico, tu dal punto di vista fisico.
2: Ma guarda,
3: ragazzi, ma sai perché dal punto di vista fisico non posso più attaccarmi a niente?
0: No,
3: finiti i tempi d'oro.
0: No,
3: quindi
0: è per quello, cioè, comunque è giusto sottolineare una bellezza.
2: Ma no, più che altro perché era stata intervistata insieme a Vale il P durante Arena Latte Miele, c'ero io in regia quando ancora si faceva, e mi ricordo che rimasi proprio ingabbiato negli occhi di Ligioli.
3: È vero. Confermo
0: stasera, diglielo che
2: sì,
0: Vaschi
2: sì.
3: Guarda,
0: saluta.
3: C'è Vaschi che è stato
2: che
3: rapito dai tuoi occhi,
0: è caduto nei tuoi occhi. Esatto. Allora, tra pochissimo parliamo anche del secondo artista. Diciamo che Piatto Ricco Micificco, come al solito, giovane fuori classe, ha un menù bello
2: fitto,
0: prelibato. Intanto, a proposito di giovani, LDA e H7.

0: LDI H7 con Santa su Radio Latte Miele. Siamo con Edo De Simone di Giovane Fuori Classe, perché oggi è venerdì e dopo di noi si apre il weekend con Lil Jolie e
1: Roberto Colella, che un nome che magari non suggerisce tanto, però lui è stato leader della band partenopea La Maschera, che in realtà ha fatto un sacco di successo.
0: Io
1: lui.
0: Conosco, allora c'è una canzone che si chiama Mirella è felice ed è nella mia playlist.
1: Bravissimo, scritta da lui, che si è per il momento distaccato dalla Maschera ed è tornato con un progetto solista che si chiama C'è sta sempre una via.
2: Poi anche la
1: C'è sempre una strada, tra l'altro. Ovviamente. Tutti Spunta Blu.
0: Vasco è andato a cercare subito sui social.
2: È rob.colella.
1: Bravissimo. Bravo. Lui, capello riccio, un grande talento della chitarra, un virtuoso anche dei testi. È uscito con questo suo nuovo disco una settimana fa. Ce lo viene a raccontare. Anche perché, visto Simo, lui ha scritto dei pezzi che sono in tante playlist, volente o nolente. Quindi verrà anche un po' a raccontarci quello che è stato il suo percorso da quando ha lasciato La Maschera in poi.
0: E quindi non perdetevi Giovane Fuori Classe subito dopo di noi. Edo, a tra pochissimo. Ciao.
1: A tra poco, ciao. Ragazzi, grazie, ciao.
3: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende. Ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama il 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Inizia il weekend su Radio Latte e Miele, infatti tra poco parliamo di una cosa che in realtà non ha nulla a che vedere col weekend, ovvero lo stress.
5: Lo stress.
4: Esatto,
5: ma
4: lo stress.
5: Ma siamo venerdì sera, ci vuoi parlare di stress?
4: È per evitarlo.
5: Mi sento già stressato.

0: Ci vanno Fossati dal 1983 su Radio Latte e Miele. E Simone, io l'ho detto anche prima, non bisogna più lamentarsi, perché aumenta, perché lamentarsi fa aumentare lo stress.
1: Sì. Sì, sì, okay, ho capito.
0: No, basta,
1: no, è un po'
0: buona
1: come
0: serata,
1: quando...
0: ciao, buon weekend.
1: Certo, perché se vedi tutto nero, poi non riesci a vedere un attimo di luce.
0: Ma non è solamente quello, si tratta anche di una questione del, vabbè, magari mi sono sfogato, ora sto meglio. No,
1: no,
0: non è assolutamente così.
1: Ma scusami, ma c'era un gruppo di persone, adesso non mi ricordo, forse a Chicago, erano diventati gli urlatori.
0: È vero che si vedevano in un ponte e iniziavano a
1: urlare sul lago Michigan.
0: Esatto, esattamente lì. No, in realtà
1: invece
0: è un errore, perché ogni volta che ripetiamo gli stessi pensieri negativi, di conseguenza siamo là, diciamo,
1: se pensiamo
0: perché...
1: sempre male, non...
0: No, ma anche se siamo di perché la radio non ci vuole pagare quei 87.000 euro che abbiamo chiesto mensilmente, mi sono sfogato. No, in realtà, andando a ripetere gli stessi pensieri negativi, alleniamo il cervello a restare in modalità allarme, riducendo quindi la capacità di trovare una soluzione.
1: Ce lo stai dicendo di venerdì per far sì che,
0: esatto,
1: tutti all'ascolto iniziano il weekend senza lamentele,
0: sì.
1: Così lunedì sappiamo che per prima cosa non dobbiamo lamentarci,
0: esatto.
1: Se no lamentela porta lamentela.
0: Lamentela porta energia mentale che diminuisce. Poi la cosa brutta, sai qual è? Che se tu ti innervosisci sempre e spesso e continui a farlo, un po' come fosse il gatto che si morde la coda, ti viene anche la febbre, cioè ti viene l'influenza.
1: La febbre?
0: No, perché indebolisci le tue difese immunitarie in questo modo.
1: Ma io, come mi hai detto ieri, non pulisco tanto casa, quindi così aumenta il mio sistema immunitario.
0: Ok, quindi non devi pulire casa, cioè devi farlo poco spesso e non devi innervosirti. Però io per esempio vedo casa sporca e mi innervosisco.
1: Ti innervosisci.
0: E il gatto che si morde la...
1: Io domani mattina devo pulire casa.

0: io ti cercherò, è quello che dice Jovanotti, perché non ha voglia di stressarsi e quindi non sta lì a pensare che faccio, le scrivo, la contatto.
1: No. O in generale che faccio, pulisco casa domani?
0: No, non lo faccio.
1: Non
0: no,
1: lo faccio.
0: No, chiamo la donna delle pulizie perché mi costa.
1: No, collaboratore domestico.
0: Tu devi smettere.
1: Come ti ho insegnato ieri, come mi insegnò mio zio Gino.
0: Vabbè, comunque abbiamo parlato del fatto che lo stress non porta altro che altro stress, nervosismo e quindi anche meno difese immunitarie.
1: Sì, è un po' come la birra.
0: Esatto.
1: Birra porta birra.
0: Tu devi smetterla di mettere la birra in
1: vabbè,
0: qualsiasi
1: cosa. Vabbè, ma è weekend,
0: cosa.
1: Ci stai parlando di stress. C'è gente che sta facendo l'aperitivo, c'è gente che magari sta partendo per un viaggio.
0: C'è gente
1: e tu
0: che
1: ci dici, lo stress porta stress.
0: Ma guarda che anche i viaggi portano stress. Io ho visto un film di Gabriele Muccino, uno degli ultimi, e in realtà si vede
1: le cose non dette.
0: Bravo, esatto.
1: Molto bello, l'ho visto al cinema.
0: Hai visto, no? E cioè,
1: con la mia ex. Ah, lo stress.
0: Vabbè. Comunque, parlando di questo film, ho visto come anche in vacanza noi ci stressiamo tanto. Infatti si parla di queste coppie che vanno a fare una vacanza in Marocco. Succedono
1: sì.
0: cose, non vogliamo fare spoiler.
1: Esatto.
0: Però anche là si stressano. E mi ricordo
1: vabbè,
0: un po'.
1: Era anche una situazione abbastanza. Una
0: no.
1: coppia arriva già stressata di suo.
0: Altra coppia.
1: E poi lì succedono delle cose.
0: Normali. Misfatti.
1: Ecco,
0: noi non vogliamo dire
1: ho
0: questo.
1: Ho paura di spoilerare.
0: Non
1: i
0: parliamo
1: film.
0: Più
1: no,
0: di questo film.
1: Zero.
0: Ma in realtà mi ricordo che quando anch'io vado in vacanza c'è una prima fase in cui sei un po' stressato, in cui devi trovare comunque la casa, le cose, un po' la
1: prima di andare in vacanza.
0: No, quando sei già
1: quando arrivi in vacanza?
0: Sì, c'è
1: sei stressato?
0: No, però c'è sempre una fase di stress delle famiglie, soprattutto se si sta
1: forse per il traffico, ma se arrivo in vacanza non posso essere stressato. Ho prenotato questo appartamento, a meno che non esista.
0: Cosa
1: allora
0: che
1: sì.
0: succede? State attenti quando andate a prenotare le case. Però in realtà il trucco è non stressarsi. E dici?
1: Vabbè, grazie al Kansas.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Giusy Ferreri su Radio Latte Miele, è arrivato il momento
1: di andarcene.
0: Di andarcene,
1: ciao,
0: ma prima lo sapevate che...
1: Che devi fare Mamù de Blanco, brividi? Che
0: è vero, sembrava un po'...
2: Brividi, lo sapevate che...
0: Faremo un trio.
2: Sì,
0: okay. Per fermare il singhiozzo...
1: Basta mettere del ghiaccio sul palato.
0: Un cucchiaino di zucchero.
1: Ah, e però io che sto facendo una dieta senza zucchero?
0: Non seguire questo consiglio.
1: Non so che per la sinusite bisogna mettere del ghiaccio sul palato, così ti...
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Perfetto.
0: Invece di trattenere il respiro, non so, c'è gente che prova a farlo, o di farsi spaventare.
1: Ah,
0: è tipo per farsi passare il singhiozzo.
1: Questo mese non arriva lo stipendio. No!
0: No, lì dovrebbe passare in teoria, no, il singhiozzo.
1: Raddoppia.
0: Mettete il cucchiaino di zucchero sotto la lingua o anche sopra, aspettate che si sciolga e poi deglutite senza l'utilizzo dell'acqua.
1: Ma in realtà non basta della... Io sapevo che bisognava bere l'acqua al contrario.
0: Al contrario.
1: Potrebbe tipo mettersi un po' in maniera strana, con la gola un po' girata, tu che guardi.
0: Ci saranno
1: l'alto.
0: Tanti consigli. Questo è uno, ok?
3: Ho fatto una sciocchezza. Scusami, no, avanti.
0: Perché? Perché lo zucchero potrebbe aiutare a farci passare il singhiozzo? Perché la granulosità,
1: sì,
0: del prodotto stimola il nervo vago sul retro della gola, resettando il diaframma e bloccando gli spasmi del singhiozzo.
1: Quale nervo? Ah, quello che sta lì. Non
0: ah, vago, dici? Provateci, perché sappiamo che il weekend vuol dire esagerare con cibo e bevute. Vai.
1: Domanda. Sì. Ma quindi, visto che la granulosità, oltre allo zucchero, posso usare anche tipo il bicarbonato o del pangrattato?
0: Ma se ti ho detto di usare lo zucchero,
1: però,
0: uso lo zucchero. Non
1: però
0: mi,
1: per la
0: io non mi sbilancio. Non so, io il bicarbonato l'ho usato per altro.
1: Io ci uso il sale. No, non è vero, c'ho la pressione alta. No, non posso bere il sale.
0: Se c'è scritto zucchero, usate lo zucchero.
1: Anche se sei tipo in dieta chetogenica, che non puoi mangiare.
0: Se no, mio padre mi ha fatto mettere una volta che non mi passava il singhiozzo, bicchiere d'acqua.
1: Ok.
0: Anzi, bicchiere d'acqua.
1: Uno di whisky.
0: Cucchiaino dentro. E l'asticella del cucchiaino devo tenerla sul naso e bere con il cucchiaino. Con la sticella sul naso.
1: Ma
0: e
1: scusa,
0: mi è passato il singhiozzo.
1: Perché avevi paura che magari facevi un colpo di singhiozzo e entrava il cucchiaio e ti entrava nel
0: cervello.
1: No, tenerlo
0: sul naso e bevendo l'acqua così mi è passato il singhiozzo.
1: Posso dire?
0: Meglio zucchero?
1: Esatto.
4: Fin qui tutto bene? Sentite, su Radio Latte Miele.
5: Fin qui tutto bene? Su Radio Latte Miele. Sei

0: 19:58.
1: Abbiamo finito per questo venerdì e anche per questa settimana. Lasciamo spazio a Edo Di Simone e i suoi giovani fuori classe.
2: Anche per questo mese non è vero, perché questa è la penultima settimana di maggio.
1: La prossima è proprio è l'ultima.
2: Perché poi domenica 31 o 30
1: 31
2: domenica è 31 e quindi chiudiamo così.
1: Proprio settimana perfetta.
2: Settimana prossima diremo: questo è l'ultimo lunedì del mese, l'ultimo martedì del mese, l'ultimo mercoledì del mese.
1: Fino a venerdì.
2: Questa è la penultima.
1: E poi venerdì sera diremo: ci sentiremo il prossimo mese.
2: Esatto. Vabbè, noi invece no, ci sentiamo lunedì per quanto riguarda noi due, di fin qui tutto bene. Per quanto riguarda me, 16-18 sabato e domenica la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Buon weekend!
2: Ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da:
3: attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: stelle. 23 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, stai chiudendo una fase pesante da luglio. Sono certo che ti libererai di un problema. Perché ne parlo da ora? E perché, soprattutto chi ha una causa in corso, chi ha una situazione burocratica da sistemare, chi vuole togliersi il sassolino dalla scarpa, evidentemente sa che ci sono delle novità. E se freme per ottenere risultati, beh, posso dirlo, con la giusta logica e la giusta capacità di azione sarà difficile non ottenere. E questo per l'amore però è un periodo di riflessione, quindi attenzione a non dimenticarti dei sentimenti. Il Toro, Venere e Marte li ha favorevoli e questo può portare una relazione sincera, un buon dialogo, weekend positivo per recuperare armonia e vivere emozioni intense. Certo, nell'ambito del lavoro ogni tanto qualche conflitto c'è con Marte nel segno. Hai bisogno di persone affidabili accanto, altrimenti rischi di commettere errori come è capitato nel passato. Gemelli, piccoli imprevisti, nervosismo tra oggi e domani, lo avevo annunciato questo weekend un po' strano. Attenzione, si inquadra in una situazione astrologica di grande risalto, quindi non saranno queste 48 ore a far saltare un legame o a creare degli imbarazzi, però ci vuole adattabilità agli eventi. Cancro, Giove e Venere favoriscono sentimenti profondi, proprio quelli che ami tu. E sai che a volte ti metti in disparte proprio perché hai paura di avere a che fare con delle persone che non ricambiano pienamente il tuo modo di vivere l'amore, il tuo modo di essere presente nella vita degli altri. Cresce con Venere e Giove nel segno il desiderio di stabilità emotiva, di rapporti protettivi. Leone, molto importante questo cielo perché ci avviciniamo a larghi passi all'estate e sembra proprio che i tuoi progetti abbiano più forza, concretezza. Ho parlato di un inizio di maggio pesante per quanto riguarda la forza fisica, quindi spero che tu abbia recuperato, perché i risultati ci sono stati, ma a che prezzo? Adesso conviene gestire bene energie e stress fisico. Vergine, Luna e Marte aiutano lucidità, incontri, decisioni. Con un inizio di giugno molto importante, soprattutto per chi è in attesa di una risposta di lavoro o deve fare una scelta. E così alcune tensioni si risolvono, anche in amore torna voglia di dialogo e complicità. La Bilancia vuole mettere ordine nel lavoro e nelle responsabilità. C'è stata questa condizione di pianeti in opposizione, superata, ma attenzione, aprile, inizio di maggio, in quel momento tutto è stato un po' più complicato da gestire ed ecco perché adesso bisogna riorganizzare la propria vita. Le relazioni solide resistono bene. Scorpione, giugno porta novità, conferme, possibilità di risolvere problemi del passato, ma già questa settimana mi sembra molto interessante. Il weekend chiude in bellezza con una luna in ottimo aspetto, utile anche per gli incontri. Sagittario, segno di fuoco, di solito tu sai quello che vuoi, tuttavia in questo momento con Sole e Mercurio in opposizione è probabile che ci sia confusione e nervosismo. Vuoi cambiare vita, abitudini? Ti chiedi se ami davvero oppure no, se quello che stai facendo ti piace davvero oppure vuoi fare altro. Attenzione alle relazioni impulsive e anche ai gesti impulsivi in questo weekend un po' strano. Capricorno, arrivano conferme e risultati importanti nel lavoro, anche se insomma tutto ti è costato un pochino caro di recente. I single cercano leggerezza o non cercano proprio per paura di sbagliare, le coppie pensano a progetti concreti. L'Acquario ha un weekend più sereno dopo giorni pesanti, idee e comunicazioni migliorano, ma il fisico risente ancora di stress, stanchezza, qualche acciacchetto, insomma riguardati di più. Pesci, weekend un pochino nervoso, questa luna storta, tensioni familiari, discussioni improvvise, oppure sei tu che vuoi avere ragione in una competizione d'amore. Meglio evitare polemiche inutili, tanto più che la prossima settimana nasce sempre a tuo favore. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti e guido la barca di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima di tutti gli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Siamo quasi a fine stagione, ridendo e scherzando, però direi che il bilancio fino a qui è ottimo. Il format è consolidato, prevede nella prima ora la rubrica Give Me 5, quella in cui qualcuno, un esperto, qualcuno che parla di musica sul web, ci presenta la sua personalissima playlist fatta di 5 brani appunto, e oggi torna a trovarci Giuditta Cignitti. Nella seconda ora invece saranno due gli artisti che passeranno in questo studio. La prima è Ligio Lee, che è fuori da poco con un nuovo singolo che si chiama Passaporti Caramelle, uscito il 15 di maggio, e poi toccherà Roberto Colella, qualcuno magari se lo ricorderà come frontman della band napoletana La Maschera, è tornato con un nuovo disco da solista che si chiama C'è sta sempre una via, verrà a raccontarcelo ai nostri microfoni. Direi che la carne al fuoco anche questa sera è tantissima, c'è sempre anche tanta bella musica da ascoltare, quella che abbiamo selezionato ad hoc per questa sera. Il primo pezzo è di un artista che abbiamo conosciuto nell'ultima edizione di Sanremo Giovani, che ha poi realizzato la sigla dell'ultimo festival. Parliamo di Uelo, Notte Poetica, insieme a Dannata Tangelo. Scende la notte.

Che ha copiato Auelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica, il loro nuovo singolo su Latte Miele. A Giovane Fuori Classe comincia anche questa puntata. Il 22 di maggio c'è Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, Give Me Five.

0: rubrica in cui qualcuno che parla di musica sul web ci propone una playlist di 5 brani. Abbiamo una selezione anche per quanto riguarda le persone che ci vengono a trovare. Oggi è tornata Giuditta Cignitti. Ciao, buonasera, benvenuta.
1: Ciao Edoardo, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Va bene, dai.
0: Ti vedo sempre presissima, sei in giro, fai 3 concerti a settimana, a volte 4.
1: No, non esageriamo. Cerco di mantenere una media un po' più bassa per rimanere sana.
0: Miglior concerto dell'ultimo periodo che hai visto, che dici wow, straconsigliato?
1: Ne parlo dopo.
0: Va bene, ne parlo dopo. L'hai deciso tu. Primo brano di oggi, allora andiamo belli dritti, perché questo brano in realtà è il brano che chiude l'ultimo disco di Disgacia.
1: Esatto, ho scelto questo brano perché allora, lui a me piace, cioè una figura anomala nel rap game, perché se tecnicamente possiamo definirlo un rapper, perché di base fa incastri, però esteticamente uno lo guarda e dice questo è proprio un bravo ragazzo, il classico scolaro modello con gli occhialini biondo, occhi azzurri, e in effetti non è allineato un po' alla scena, sia per proprio il gusto delle sonorità, sia anche per le tematiche. E questo brano è un po' la dimostrazione di questo suo essere fuori dalle righe, no?
0: Certo.
1: In cui parla del concetto di business inteso come vincita personale, non tanto materiale, quanto proprio nel riconoscere quello che si ha, certo, a prescindere di tutto.
0: Certo, tra l'altro questo brano qua mi ci ritrovo perché siamo dello stesso paese, io Disgacia.
1: Mi ricordavo.
0: E quindi... mi ricordo anche di lui, non mi ci ritrovo nella versione scolaro, però a far musica è forte, questa è la chiusura del suo ultimo album.

soldi nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo gatto.

dopo una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Questa ombrilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? E mio papà che fa la cena, e mamma che sce che sei tu che si fa bella, e poi gli ho vicini ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio a Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Son cresciuto, non cambiato.

0: Allora, il titolo è Vittoria, segno di maggiore, e poi Business. È sì. La chiusura del disco di Disgacia, produzione di Sala. E due piemontesi che si sono messi a fare questo pezzo in cui vanno un po' a ripescare quello che è stato il loro passato. Giusto, anche riguardarsi un po' indietro. E la playlist Give Me Five di Giuditta Cignitti, secondo pezzo, che anche lì un nome che si sente ogni tanto.
1: Si sente ogni tanto, dici bene, perché lui non è un emergente, chiaramente.
0: Però non è neanche...
1: Cioè, ma non è neanche mainstream.
0: Lui
1: ma...
0: è sempre in quella borderline, in quella via di mezzo.
1: Esatto, ha la sua nicchia. Cioè il suo pubblico, che poi si è proprio dato un nome, si chiamano la Sad Army. Cioè contraddistinti proprio da questo spirito, questo gusto un po' per le sonorità cupe che comunque lui
0: sì, certo.
1: Esplora alla grande. E stiamo parlando di Axos, che è un rapper tendenzialmente, ha fatto anche pop, però insomma ha esplorato vari generi, e quest'anno è tornato con Mitridate 2, un sequel, possiamo dire, del primo disco con cui è proprio uscito. E questa canzone appunto fa un po' fa molto pensare al suo pubblico, perché vabbè, poi il titolo,
0: vabbè,
1: vuol dire?
0: Sì. Vabbè, la ascoltiamo. Il featuring, chi è Johnny Marsiglia? Non lo conoscevo.
1: È un altro rapper, sempre, che abita queste zone grigie, diciamo.
0: Non avevo idea di chi fosse, però lo ritrovo molto volentieri. Il pezzo l'ho già ascoltato, lo facciamo ascoltare anche a chi non lo conosce. Ragazzi tristi.
2: Più risplendo, più rifletto ombre. Ho mille luci in testa come Tesla. Guarda mia figlia, a volte mi confonde. Il mondo marcisce, lei diventa bella.

Più risplende, più ricordo il buio. È quel dolore che ti dice dai, ti porto in studio. Bevevo più del dovuto, mangiavo appena per riempire il buco. Mai stato bravo nel chiedere aiuto. Mentre KD stava scioccando il mondo, ero a Varese da solo e stavo toccando il fondo. Sarò un mio limite, ma non capisco ancora come posso.

0: Ragazzi tristi, Axos e Johnny Marsiglia su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Volevi aggiungere una roba su questo pezzo?
1: Sì, sì, sì, volevo dire che cioè, mi colpisce molto sempre la scrittura di Axos, perché riesce a unire una sorta di conoscenza universale con però un linguaggio moderno. Quindi, ad esempio, dice: lei fa doppio tap sul mio cuore come fosse un like vero. Cioè è un modo di scrivere che non è scontato.
0: No, tutt'altro, anche perché poi usare questi termini generazione Z per spiegare delle cose un pochino meno generazione Z, secondo me innalza la qualità del pezzo. Esatto. A proposito di qualità, il prossimo artista ne è pieno, probabilmente ne potrebbe regalare a metà della scena italiana in generale.
1: Eh sì, sì, sì, lui, vabbè, specifichiamo che è un produttore.
0: Sì, però lui è
1: però artista. È un visionario, un artista, sì. È vero. E proprio quando mi hai chiesto dei concerti, ti volevo dire che sono stata al concerto di Mace recentemente, il 30 aprile, al forum, che lui chiama Out of Body Experience. L'aveva già fatto l'anno scorso, questo era, diciamo, il secondo round. E la prossima canzone l'ho portata non perché sia uscita recentemente, ma infatti è di un anno fa, ma l'ho sentita proprio durante questo concerto e è stato un momento molto toccante, perché in genere nei concerti dei producer c'è questo susseguirsi continuo di artisti, quindi sei più preso, diciamo, dalla scoperta di chi salirà sul palco che poi all'ascolto. E invece è salita questa ragazza, Altea, che chiaramente non è un nome mainstream, è emergente, e le persone, non avendo motivo di cacciare i telefoni e stare lì a riprendere, cioè stavano ferme, immobili ad ascoltarle. Lei, questa voce stupenda, algida, bellissima, è stato veramente magico.
0: E allora lo ascoltiamo, questo brano che ha avuto una resa magica sul palco del forum. Si chiama Solo un uomo.

0: se aprite il suo profilo Instagram nella bio leggerete un EP multiplatino, per noi invece è molto di più. Questo pezzo è estratto dal suo secondo disco che si chiama Maya, lui è Mace, producer tra i più noti della scena musicale italiana, e questo era Solo un uomo insieme ad Altea, una voce super interessante. State ascoltando Giovane Fuori Classe, la playlist Give Me Five di Giuditta Cignitti, piccolo break e poi scopriamo gli ultimi due brani che ha pensato per noi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Tra poco gli ultimi due brani della playlist Give Me Five di Giuditta Cignitti. Noi di Giovane Fuori Classe per adesso ripartiamo da Io Individuo, l'ultimo album di Night. Questo è l'ultimo singolo estratto, si intitola Forte.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

cambiamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: E l'ultimo estratto da Io Individuo, che è l'ultimo disco di Night, si intitola Forte sulla temela giovane fuori classe. Noi stiamo passando in rassegna la playlist Give Me Five di Giuditta Cinitti, che è tornata a trovarci. Allora, quarto pezzo, altro artista della scena urban, lui interessante.
1: Lui interessante, è vero. Questi artisti della scena attuale arrivano velocissimamente al successo, comunque al pubblico più grande. Lui già ha fatto dei featuring importanti, anche con in album di produttori, però adesso è arrivato il suo momento, quindi esce con Godfather, che è il
0: figlio di no,
1: Goldfather.
0: Figlio dell'oro? No, father no.
1: Ma è un gioco di parole, secondo me, per Godfather, perché il primo disco, cioè quello diciamo da emergente, era Goldfellas, quindi riprende un po' questo
0: il gold.
1: Sì, il gold, però lo inserisce nei titoli cinematografici, chiaramente. Quindi okay, lui passa da Fella, che è fratello, a Father, come per dire faccio diciamo un salto, una crescita con questo disco. E questa è la canzone che lo ha anticipato. E neanche lui ha una scrittura molto efficace, anche se è molto semplice. Mi piace molto come apre il ritornello, che dice cosa c'è, che fu. Cioè, delle parole veramente che magari utilizziamo tutti, però danno subito delle immagini forti, in questo caso del tempo che passa e lui che forse neanche realizza che cosa sta succedendo.
0: Proviamo a fargli realizzare noi cosa sta succedendo, perché sta per suonare su Latte, miele e vene blu. Flaco G.

0: Si chiama Vene Blu, lui è Flaco G. Se non lo conoscevate, conoscetelo, perché è un nome che potreste risentire di qui a breve. Glielo auguriamo.
1: Ma sì, sì, lo sentiranno.
0: Speriamo, anche perché questo è l'obiettivo di Giovane Fuori Classe su Latte Miele. Giuditta, siamo arrivati all'ultimo pezzo. Lei non ha bisogno di essere conosciuta.
1: No.
0: Però forse questo pezzo, tra tutti quelli del suo disco, merita un ascolto in più.
1: Infatti l'ho scelto proprio per questo. Sarebbe stato facile scegliere quelli più streamati, diciamo, no? Allora, questo album, Disincanto, appunto, stiamo parlando, che è il terzo album di Madame, fa appunto riflettere sul percorso di un artista, che lei lo ha chiamato Disincanto proprio per dire: sì, noi siamo artisti, siamo sempre, diciamo, sulla cresta dell'onda, tutti ci guardano, però bisogna anche guardarsi come esseri umani, non come persone da idolatrare. Quindi bisogna anche togliere un po' di incanto, appunto, che poi, come dice lei, è diverso dalla disillusione, perché il disincanto non blocca l'azione. Cioè, lei dice: io sono disincantata, però questo non significa che sono bloccata, continuo a fare le cose e a vivere la mia vita.
0: Wow.
1: E quindi mette in scena nel suo disco tutte le emozioni umane che anche un artista prova.
0: Perché proprio invidiosa?
1: Per questo, perché chi è che direbbe: io sono invidiosa di te per quel corpo, io sono invidiosa di te perché magari mi fai ragionare velocemente su quelle cose che io magari ci arrivo con una settimana, lei dice sul pezzo, no?
0: Quindi un atto di estrema umiltà che non tutti gli artisti
1: estrema fanno. Onestà, sì.
0: E allora la ascoltiamo, c'è Madame su Latte Miele.

0: È suonato il telefono di Madame. il pezzo era invidioso su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. L'ultimo dei cinque che ci ha proposto Giuditta Cignitti. Senti, cara, adesso dove ti porta il cuore in queste settimane?
1: Allora, in queste settimane, beh, ci sono gli ultimi concerti fine stagione, diciamo, del forum. Quindi ci sarà Shiva, Tony Boy.
0: Un po' quindi di... vai un po' a vederti anche questi ragazzi qua.
1: Sì, sì, questi ragazzi qua. E poi iniziano gli stadi a giugno.
0: Tu quanti stadi farai? Ne hai già qualcuno programmato? Non sai?
1: Beh, ti posso dire quelli che vorrei vedere.
0: Chiedi,
1: sicuramente Achille Lauro, che fa il primo stadio.
0: Lo fa quest'anno, 2026?
1: Sì.
0: Poi tour l'anno prossimo.
1: C'è il tour, esatto.
0: Io me li perdi live di Achille Lauro, perché ne fa talmente tanti.
1: Lo fa per il 15 giugno.
0: Ok.
1: A San Siro, è il primo proprio. Sì. Poi ci sarà Sfera.
0: Che fa già Torino e Milano, Sfera, no? Fa anche lo stadio della Juve, mi sembra, l'Allianz Stadium a Torino.
1: A Milano fa due date, lo dico sicuramente. Poi chi c'è altro?
0: Penso Irama.
1: Irama, bravo.
0: Sicuramente Irama.
1: Geolier c'è anche.
0: Geolier che viene a San Siro. Ma vabbè, ce n'è tanti. Hai una bella estate impegnata. Capiamo se tra i mille impegni riuscirai a ritornare qui. Se no, nel dubbio, comunque c'è tutta un'altra stagione che ci aspetta. Quindi noi ti aspettiamo.
1: Con piacere.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.

stessa direzione l'ultimo singolo di Paola Iezzi su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, in un venerdì 22 maggio dove sta per cantare un artista che secondo me sul palco del primo maggio ha lasciato uno tra i messaggi più belli. Ha parlato di persone fallibili ma mai sostituibili, riferendosi chiaramente a tutti noi. L'invito è stato un po' quello di cercare la propria dimensione, di trovare le persone con cui accompagnarci nel viaggio della nostra vita. Ha detto chiaramente che crede nelle persone e questo penso sia la cosa più bella che un artista possa comunicare su un palco, perché spesso e volentieri ci si abbandona dei cliché e lui invece ha deciso di dare un messaggio decisamente più chiaro. Partirà a breve, anzi è già partito il suo Summer Tour, che il 15 luglio fa tappa ad Arezzo, il 17 agosto a Barletta, prima l'8 luglio sarà ai Visionatici di Milano con le date che sono in aggiornamento. Verrà a trovarci a breve per presentarci questo suo nuovo singolo che si intitola La mia natura c'è senza Cri.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E non ce la leviamo dalla testa, ossessione di Samurai J su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, Campano Samurai J, Campana anche la prima ospite di stasera, anche se poi lei è milanese di adozione. Il 15 maggio è uscito il suo nuovo singolo che si chiama Passaporti e Caramelle. Liljo Lee, ciao, benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Sei bene?
1: Parlavamo di allergie.
0: Sì, anche tu sei presa da questo.
1: Sì, sì.
0: Ai. Senti, ma sei stata da poco in Scozia, ho visto.
1: Yes.
0: Com'è
1: sì.
0: andata?
1: Che cioè è stato catartico, ti giuro, è stato.
0: Che zona hai fatto?
1: Ho fatto Edimburgo, ho fatto okay. Glasgow, ho fatto le Island, quindi l'ho fatta un po' tutta.
0: Quanto sei fermata un po'?
1: 4-5 giorni, ma io ho la famiglia lì,
0: ah,
1: la
0: okay,
1: famiglia
0: quindi,
1: di mio padre.
0: Quindi ti
1: scozzese.
0: Sei fatto tutto quel giro là, yes. È bello però, belle
1: bellissimo.
0: Zone. Io ero stato in Scozia, la prima cosa che ho fatto è stata comprare il kilt. La primissima
1: sì.
0: cosa che ho fatto appena sceso dal non sei fan del kilt?
1: Sono fan, però ti spennano. Cioè
0: basta.
1: Ti spennano un botto e poi magari non sei neanche sicuro che sia un kilt di qualità.
0: A questo non lo so, so solo che il mio
1: no.
0: è adesso in un armadio.
1: No.
0: L'armadio è là. Ma la Scozia ti ha influenzato nel tuo lavoro musicale? O?
1: Allora, sicuramente tutto il mondo, cioè tutto il mondo UK sì. La Scozia in particolare è molto più simile, cioè la vedo molto simile a Napoli per certi versi, cioè è come se fosse tipo la Napoli del Regno Unito, cioè
0: oddio.
1: Lì è il contrario, il nord del Regno Unito è come il sud Italia e invece il sud è come il nord Italia,
0: me
1: l'hanno spiegato.
0: Me la spieghi questa Napoli-Scozia,
1: sì.
0: che come le unisci?
1: Allora, Glasgow è proprio, cioè è proprio veramente Napoli, cioè tipo appena sono arrivata... c'era uno scozzese pronto a prendermi la valigia che si è cimentato sulla mia valigia proprio prima che io potessi solo toglierla dal nastro. E nei pub si ride, si beve la birra, si fanno battute, cioè è stato veramente come tornare giù.
0: Wow, che bella cosa, non
1: yes,
0: me l'aspettavo.
1: Neanch'io.
0: Cominciamo anche ad ascoltarti, tra poco c'è un tuo brano che si chiama Sophie.
2: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da

0: È fuori dal 10 di febbraio, Sophie di Ligioli. Lei è qui con noi stasera, giovane fuori classe. Questo è il primo pezzo di una nuova fase, no, della tua carriera.
1: Questo è il primo pezzo di una nuova fase, esattamente.
0: Una fase in cui vuoi raccontare cosa di preciso?
1: In cui voglio raccontare la mia verità, la mia autenticità. Forse come... cioè mi sono messa a nudo come non avevo mai fatto prima d'ora. Cioè ho tolto ogni sovrastruttura. Cioè sono tornata alla musica suonata, quindi banalmente anche alla, cioè solo alla chitarra, no? Mi piace raccontarmi in questa veste.
0: Tu hai detto che cercavi un posto in cui sentirsi diversi senza sentirsi sbagliati.
1: Sì.
0: Questa è un po', sì, questa è un po' l'idea.
1: Sì.
0: E in che cosa ti sei sentita diversa?
1: Se... beh, sicuramente questa stare comunque, cioè anche Milano, no? Banalmente ti porta a sentirti sempre un po' fuori posto, soprattutto quando sei una persona che viene dal sud, non lo so. E stare sempre in un posto che ti chiede di performare e di non sentirti un fallito. Io in realtà mi sono ritrovata a... cioè ho ritrovato il piacere di sentirmi una fallita, cioè senza giudicarmi, senza... cioè legittimandomi.
0: Quando è che sei arrivata a questa consapevolezza?
1: Sono arrivata tardi, forse a 26 anni, quindi quest'anno. E la terapia mi ha aiutato tantissimo in realtà. Non pensavo, cioè anche quando parlo con la mia terapista, cioè mi dice che non pensava che io avrei potuto fare un discorso del genere fino a qualche mese fa.
0: E invece, hai visto.
1: Sono molto contenta. Continua... cioè, mi posso dare un applauso.
0: Ma certo, ma continua così anche perché comunque le vostre storie sono un po' un esempio anche per i ragazzi che si approcciano a questo mondo o per quelli che fanno altro. Cioè, penso che la terapia non sia solo esclusiva per gli artisti. Anzi,
1: no, assolutamente. Tutti.
0: Penso ci debbano andare quante più persone possibili. Hai parlato anche di stanchezza silenziosa scambiata per debolezza. Mm. Di cosa secondo te dobbiamo essere stanchi, noi in particolare della generazione Z?
1: Come ti dicevo prima, cioè non dobbiamo sempre performare, questo io sono, cioè, sono stanca di sentirmi, cioè di non potermi sentire depressa, cioè non so, voglio stare a letto e mi voglio legittimare anche di questo,
0: cioè non correre sempre,
1: esatto, non stare dietro a cioè rincorrere il successo, rincorrere cioè guardare sempre l'altro. Questo è quello che io ho tolto quest'anno.
0: Bravo, hai fatto una grande cosa. E sei ripartita con un progetto tuo, tre pezzi, denominatore comune la presenza di Dario, della,
1: yes,
0: rappresentante di lista. Come è nato il lavoro con lui? Che cosa ha aggiunto a quello che avevi fatto prima?
1: Sicuramente noi ci siamo incontrati in una, come si chiama, in una di quelle, di quei festival estivi radiofonici.
0: Okay.
1: E ci siamo guardati e dal primo momento che ho guardato Dario, cioè mi sono illuminata, cioè quando, come quando incontri l'anima gemella, passami, okay, il termine.
0: Sì.
1: E gli ho scritto su Instagram il giorno dopo, gli ho detto ci dobbiamo beccare per forza per fare qualcosa insieme. Ci siamo beccati, abbiamo fatto un pezzo e da lì mai più separati.
0: L'avete fatto qui a Milano?
1: L'abbiamo fatto qui a Milano, sì, un pezzo che non è ancora uscito. E poi però io sono andata a Palermo da lui e lui è venuto a Caserta da me. Abbiamo fatto proprio una carrellata di pezzi. Ci siamo chiusi fino alle 2-3 di notte. Cioè è fare musica, non lavorare facendo musica, non so come dire. Cioè fare musica perché ti piace fare musica. È stato... bellissimo.
0: Passaporti Caramelle è nata a Milano, Napoli, Caserta, Palermo, in quale parte d'Italia?
1: Passaporti Caramelle è nata a Palermo.
0: E allora noi ci ritorniamo in Sicilia, la ascoltiamo su Latte Miele.

0: teta all'alba.
1: E l'ultima di Ligio lì, passaporti e caramelle sul latte miele alla giovane fuori classe. Lei è qui con noi stasera. È una lettera d'amore un po' alle tue origini, no?
2: Sì, è un sud che mi manca quando sono via e quando torno poi alla fine lo vedo in una maniera, cioè ora lo sto vedendo in una maniera più malinconica.
1: Hai rivalutato, perché c'è questa cosa un po' comune, no? Di rivalutare il posto da cui veniamo quando ce ne andiamo.
2: Assolutamente, sì. Prima non vedevo l'ora di andare via, mi sentivo piccola e incompresa. Ora mi manca un botto, manca tantissimo.
1: Super, super comprensibile. Però alla fine qui emerge anche un altro concetto, secondo me, in questo pezzo, che è il distacco, però non visto in senso negativo, ma in quel qualcosa che facciamo per crearci una possibilità.
2: Assolutamente, comunque da noi chi sogna viene visto un po' come un alieno. Quindi io mi sono creata poi alla fine il mio gruppo di amici che sono spinti tutti bene o male da qualcosa che li porta ad avere ambizioni. Cioè, questo è il sud che mi piace, non so come dire, cioè, è possibile sognare anche da noi. Poi c'è chi va, chi rimane, chi si fa un anno all'estero. Cioè, ho voluto un po' parlare di questo pezzo.
1: Quanto ti ha fatto male quando ti sei resa conto che effettivamente avresti dovuto lasciare il posto in cui sei cresciuta per fare quello che volevi?
2: A 19 anni non l'ho capito, ero troppo piccola per capire che cosa, cioè quanto era grande la cosa che stavo facendo. Ero poi con Vale, che è mia sorella, mia migliore amica, quindi io e lei comunque partivamo e ce ne fregavamo di tutti e tutti, quindi cioè, per noi era come farsi una vacanza, non so come dire, cioè e lo è stato per tanto tempo, fino a quando poi credo verso i 22-23 anni lì abbiamo iniziato a capire che in realtà eravamo qui per un motivo e non a farci la vacanza.
1: Quindi tu hai 7 anni che sei a Milano, contando?
2: Io no, sono stata prima a Roma e poi a Milano.
1: Ok.
2: Ho fatto 2 anni e qualcosa a Roma.
1: E a Milano, Milano come ti trovi?
2: Milano è quella città che ami e odi. Non l'ho ancora capito ora dopo 4 anni se mi piace, se la odio o se mi piace. Qualcosa mi piace, qualcosa non mi piace. A volte penso me ne voglio andare, a volte però ho paura di andarmene. Sono un cane che si morde la coda.
1: No, ti faccio questa domanda perché è la stessa cosa. Ogni tanto me lo chiedo anch'io, no? Mi piace Milano?
2: Boh, è un boh.
1: E non riesco a darmi una risposta perché trovo un sacco di pro nel vivere qui. Un sacco di contro dovuti ai sacrifici che devo fare. E tornando al tuo percorso, tu hai cominciato nel 2018 pubblicando su SoundCloud. Rifaresti tutto quello che hai fatto nello stesso ordine oppure oggi cambieresti qualcosa?
2: Allora, probabilmente, cioè comunque, forse sì. Tutto quello che ho fatto comunque l'ho fatto perché c'ero spinta da qualche forza sovrannaturale, non lo so. Quindi forse rifarei tutto. Cioè, magari col segno di poi certe cose le farei con più cognizione di causa.
1: Eh beh, certo, la consapevolezza fa tutta la differenza del mondo. Ascoltiamo anche il terzo brano di questa tua nuova fase, si intitola Per averti. Tutte

0: per averti lì il Jolie sulla temela giovane fuori classe. È il pezzo per cui hai dovuto faticare, perché nel video hai guidato un'auto senza servosterzo.
1: Mamma mia, che cosa brutta.
0: Come è andata? Raccontami quell'aneddoto lì.
1: È stato difficile perché io ero abituata comunque, cioè ho fatto le guide, mi ricordo, con la 600 di mia madre.
0: Ok.
1: E anche quella macchina lì aveva un problema simile, quindi mi è venuto il trigger di quando avevo 18 anni, dovevo fare, mettere tipo la retromarcia.
0: Cioè, con le onomatopee fa ridereissimo. Esposti, sì, che sì. Ti sembra di fare un trasloco quando cambi marcia.
1: Però comprendo. Divertente, molto divertente.
0: Tra l'altro il pezzo è molto bello ed è il Grazie. Terzo di questo tuo, di questa tua nuova fase, che credo culminerà in un disco, no?
1: Sì. Sì,
0: si possono avere spoiler su date, non date, ci sono idee?
1: Date non le so nemmeno io, però sono sicura che...
0: Guardiamo
1: guardo
0: nostra...
1: Sara, guardo la mia Sara. Manager che mi vuole ammazzare.
0: Vabbè, non diciamo niente.
1: Non diciamo niente,
0: no,
1: però...
0: No, poi sgrida me, capito? Poi finisce che sgrida
1: disco
0: me.
1: Disco sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Questo lo possiamo dire, possiamo anche dare delle date, che sono quelle dei tuoi prossimi live.
1: Yes.
0: 1 giugno il Nameless, 19, 15 versi a Roma. 7 giugno Ultravox, 7 agosto scusami, Ultravox a Firenze, più altre
1: in aggiornamento.
0: Che arriveranno. Sei pronta per il live? Ti piace? Com'è
1: tantissimo,
0: quella dimensione?
1: Non vedo l'ora, bellissimo.
0: Sei una che parla con la gente tra una canzone e l'altra, oppure no, prendi, parti di dritto tu?
1: Io non parlo perché sono, cioè, mi imbarazzo, preferisco dare tutto
0: tu
1: con
0: canti.
1: La musica, canto, sì.
0: Perché ci sono anche dei chiacchieroni.
1: Tu non sei una
0: chiacchierona.
1: No, faccio molta difficoltà, vedi.
0: Vabbè, no, in realtà mi trovo molto bene a chiacchierare con te. Spero sia reciproca la cosa. Senti, allora, io ti faccio un in bocca al lupo gigante. Proprio gigante per tutto quello che verrà per questa tua
1: Grazie
0: nuova fase. Divertiti sui palchi, anche
1: Grazie.
0: Perché sono tre palchi super importanti. Qualsiasi cosa succeda, ti strappo una promessa, che è quella di venircela a raccontare, va bene?
1: Grazie mille. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Dopo una bella chiacchierata con Lil Giolista, per cominciarne un'altra con Roberto Colella che ci presenta il suo nuovo album, c'è sta sempre una via. Prima però ripartiamo da un piemontese come Willy Peyote, Kodak.

0: senza di te.
1: Il 15 maggio è uscito il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, si chiama così quello di Willy Peyote, questo era Kodak, il singolo estratto. Voi state ascoltando Giovane Fuori Classe, continuiamo a parlare di dischi perché il secondo ospite di oggi ci presenta il suo nuovo album di inediti che si chiama C'è sta sempre na via, Roberto Colella, giusto?
2: Ciao a tutti innanzitutto e sì dai, ci sei quasi, è devi togliere una R, no?
1: C'è sta sempre na via?
2: Guarda, hai detto perfetto, è passato poco.
1: L'ho dovuto napoletanizzare.
2: Poi,
1: un
2: sì,
1: po'.
2: In realtà tu se metti pure la mano così, adesso non ci vedono, però se metti la mano così dici c'è sta sempre una via.
1: È vero, ti viene da
2: ti viene naturale, un po' di più. Naturale.
1: Poi sì. Stavamo parlando della copertina perché lui ci ha anche portato il vinile, tra l'altro grazie. È molto rilassante con queste tonalità di blu che si accavallano una sull'altra, veramente mette relax. Tu come stai?
2: Io sto bene, anzi oggi mi sento, appunto, l'hai detto tu, particolarmente rilassato.
1: Che non quindi, è scontato.
2: Ma assolutamente, abbiamo beccato questa bella giornata, quindi siamo ci stiamo sì. godendo l'abbondanza del
1: bravo, goditi Milano.
2: Dei cieli, assolutamente.
1: Goditi
2: assolutamente
1: Milano che sì. non è scontato. Tra l'altro lo stai presentando anche un po' in giro, no, questo disco. Com'è sì. il percepito della gente? Com'è...
2: Guarda, io veramente mi ritengo molto fortunato perché sento che ci sono tante persone che mi vogliono bene e alle presentazioni stanno andando più che bene, i posti molto pieni, quindi questo mi fa piacere e è bello perché noto che le persone vanno a fondo alle tematiche delle canzoni. Ovviamente mi distacco un po' dal mainstream, dalla musica puramente commerciale, mi piace raccontare storie, quindi è bene che le persone siano attente a quelle.
1: Ma secondo te questo è dovuto al fatto che tu li abbia educati ad un ascolto un pochino più profondo oppure semplicemente si sono radunati e hanno scelto loro di fare questo?
2: Allora, devo dire, veniamo napoleonico, da tanti anni di musica in cui l'imprinting è sempre stato quello, quindi cercare di portarli verso un testo, un sottotesto, un'accoglienza della musica, anche il divertimento, che quello è la prima cosa, ovviamente.
1: E allora cominciamo ad ascoltarlo questo tuo disco, Roberto Colella, Ali Boumaye su Latte Miele.

0: andava ascoltata fino alla fine. Ci dovevamo godere la strumentale Alibu Maie di Roberto Colella, pezzo estratto dal tuo disco C'è sta sempre una via. Bisogna sempre pronunciarlo
1: sempre,
0: sì, con la mano davanti, anche se poi vabbè, qualcuno poi si arrabbia. Senti, allora, in questo pezzo prendi l'esempio di Muhammad Ali,
1: sì,
0: per raccontare chi difende i propri ideali anche quando è sul, quasi sul punto di arrivare.
1: Esatto, in realtà è un po' anche il titolo lo dice, c'è sta sempre una via, c'è sempre una via, c'è sempre una soluzione. Vuole essere un titolo positivo, e Ali Boumaye per esempio è l'immagine del riscatto sociale a tutti gli effetti. È stato un uomo più che un pugile, qualcuno in grado di sovvertire le leggi della fisica probabilmente, vincendo. Io ho preso ad esempio Ali Boumaye perché è tratto da un incontro epico storico con Ali Foreman nello Zaire, che era l'ex, cioè quella che attualmente si chiama Repubblica Democratica del Congo, che di democratico non ha assolutamente niente.
0: Il nome, il nome.
1: Esatto, solo il nome. E pensa, lì è in corso dal 1900 un genocidio che ha visto da Re Leopoldo, un genocidio devastante, la roba di 10 milioni di morti, anche di più. E in quel caso, quando le persone urlavano Ali Boumaye, Ali Boumaye, e incitando Ali contro Foreman, che Ali Boumaye significa Ali uccidilo, chiaramente non intendevano uccidi Foreman, non esiste questa violenza. Ali non è mai stato un pugile di quelli violenti sul palco o con l'intenzione di uccidere il nemico, anzi era un grande sportivo, scorretto nello slang se vogliamo,
0: certo,
1: perché è stato il primo rapper in assoluto probabilmente.
0: Uno dei primi, sì.
1: Beh, è vero, è pazzesco. E in quel caso chiedevano di ammazzare l'oppressione che sentivano sulle spalle. Il popolo africano in quel momento era oppresso dal colonialismo americano francese, e quindi chiedeva ad Ali di essere portavoce dei diritti umani per cui loro stavano soffrendo.
0: Mi viene spontanea una domanda. Tu hai sempre avuto questa passione di raccontare storie anche geograficamente distanti da te?
1: Molto, sempre.
0: Da piccoli, cioè, ti ricordi il primo approccio che hai avuto queste storie?
1: Guarda, io l'ho ritrovato l'ho ritrovato da pochissimo, perché in musica, ok, io ho parlato in passato, ho fatto una canzone di Thomas Sankara, ho scritto di Mirella e Felice, che sono, ho pure parlato delle vicende in Senegal, e ci sono stato. Però il primo approccio l'ho ritrovato in un diario da bambino, quando avevo 11 anni o 12, non ricordo,
0: le medie insomma,
1: sì, una roba allucinante, in cui io, un bambino normale, scrive le cose che ha fatto. Io evidentemente qualche problema ce l'avevo e scrivo caro diario in una pagina che ritrovo e la condivido con Serena. Mi dice: no, ma non ci posso credere, caro diario, sono un po' preoccupato per la guerra in Iraq. Cioè, voglio dire,
0: bene,
1: non so perché a 12 anni dovevo preoccuparmi di questa cosa.
0: E non ti ricordi il perché?
1: No, io mi ricordo che addirittura in questo diario citavo Bush, dicevo, capito, quelle cose allucinanti che mi faceva paura. E se lanciano l'atomica e scompariamo tutti, cioè 12 anni.
0: Beh,
1: ma
0: quel pensiero
1: machine
0: lì ci può stare. No, però quel pensiero lì della scomparsa, quella paura ci sta. Però non ti ricordi perché questa sensibilità? È una cosa innata a voi?
1: No, io penso sì. Penso, io ad esempio ho conosciuto un nipotino acquisito che ha 5 anni e piange quando percepisce un'ingiustizia anche lontana. Il che ho notato che è una componente comune a tanti bambini. Bisogna chiaramente avere le antenne dritte e capire quando effettivamente un bambino sta soffrendo per una cosa così lontana da lui. Ti dico che mi è capitato più volte e sono rimasto particolarmente colpito, perché io ovviamente non ricordavo di provare quelle sensazioni.
0: Hai fatto bene a dire bambini, mi hai dato il gancio perfetto per lanciare il prossimo pezzo del tuo disco, perché se penso ai bambini e a C'è sta sempre una via, il primo pezzo che mi viene in mente è La casa sull'albero. Dimane già.

0: E la prima traccia di C'è sta sempre una via, La casa sull'albero, Roberto Colella. Lui è qui per raccontarci di lui, di questo suo nuovo progetto. In questo pezzo parli della casa sull'albero, che è un posto in cui fuggiamo per ritrovarci, magari avercela avuta. Io l'ho sempre vista nei cartoni animati, sì. E non l'ho mai vissuta.
1: Sono d'accordo, mamma mia quanto mi sarebbe piaciuta la casa sull'albero.
0: Allora ho invidiato due cose dei cartoni animati. Una è la casa sull'albero, che aveva il protagonista dei due fantagenitori.
1: Ah, sì.
0: E l'altra era la specie di, non so, dependance che aveva Mr. Bean, quella dove aveva tutti gli attrezzi. Per me quella anche era una casa sull'albero.
1: È la casa di giochi, cioè del mondo possibile. No, io l'ho sempre vista come, sai, quella cosa dell'evasione. Io mi ricordo che da bambino, quando non potevi fare la casa sull'albero, ti facevi la capanna con un lenzuolo, mettevi una mazza,
0: no? Mantenevi... Sì, o sotto il letto,
1: sì,
0: o tiravi qualcosa
1: che sotto al letto addirittura mettevi, capito, il lenzuolo che scendeva e tu stavi in un altro mondo.
0: Certo.
1: La casa sull'albero io non dico che l'ho avuta, l'ho fatta una volta con degli amichetti giù in una situazione veramente rudimentale al massimo, ed era una tavola di legno poggiata su un albero, non aveva nient'altro, aveva pareti intorno, noi stavamo là e convinti, non
0: però per voi
1: più.
0: Era una casa.
1: Sì, ovviamente sì. Il primo gioco dei bambini probabilmente è costruirsi una casa, che sia giocattolo, che sia grande. E in questo caso qua, io veramente in un periodo particolare in cui appunto viaggiavo da solo nel buio, in un cielo infinito e buio, da solo in un cielo infinito e buio, mi è venuta questa immagine della casa sull'albero, non sapevo come mai, e l'ho ricondotta, poi scrivendo la canzone ho esorcizzato quella paura eccetera eccetera, e l'ho ricondotta effettivamente alla necessità di rivivere quell'esperienza pura, perché quella forse è la parola adatta, che quando iniziamo con l'esperienza a muovere i primi passi, sia in musica che anche nella vita in generale, abbiamo quella leggerezza che a volte perdiamo inevitabilmente. Quando si fa musica, io ti posso garantire che quella roba la riesci a sentire sul primo disco, poi dopo già c'è un precedente, quindi già hai imparato, certo, qualcosa, e hai perso un pezzetto di quella genuinità.
0: Io non so se... cioè, io ho ascoltato il disco e ho associato il tuo disco e questa leggerezza di cui tu parli al concetto di perdersi, perché a volte perdersi è sinonimo di leggerezza, e perdendomi poi ho cercato la mia via tra le canzoni. Non so se tu hai dato anche questa chiave di lettura al disco.
1: Assolutamente sì, era... non a caso anche la tracklist non è mai un caso, c'è sempre un percorso che ti porta poi ad una conclusione. In questo caso ad esempio la conclusione è l'unico brano, chitarra, mandolino e mandoloncello, a sottolineare una radice, ma in realtà era un tentativo di scrivere una roba simile ai classici del Novecento, con Di Capua, Di Giacomo, quei autori che hanno fatto Era De Maggio, hanno fatto grande la canzone napoletana, ma scriverla nel 2026.
0: Tu quali strumenti hai iniziato a suonare quando iniziavi a raccontare storie in musica?
1: Io ho iniziato tardi, ho iniziato a 17 anni, e consapevole del ritardo appunto, accogliendo questa malattia per la musica suonata, ho iniziato tutti gli strumenti insieme, e quindi ho iniziato chitarra, pianoforte, strumenti a corda, sassofono, flauto, percussioni.
0: Quindi tu praticamente andavi a scuola e poi suonavi tutto il giorno?
1: Io esattamente, infatti da quel momento in poi, da 17 anni, è crollato tutto il resto, il mondo che c'era prima nella mia mente. Io avevo la strada spianata per diventare un programmatore, ero bravissimo con il linguaggio di programmazione, con grafica, animazione, mi occupavo di grafica pubblicitaria, era la mia passione grande. Ancora oggi tutta la grafica, ad esempio questa roba qua,
0: è
1: la mia passione nascosta, la seconda passione. Però la musica ovviamente ha scardinato tutto il resto, la musica suonata proprio.
0: Tra l'altro ho visto che in pandemia sei stato anche un radiofonico, tra le tante cose che hai fatto. Avevi un programma, che cos'è che facevi?
1: Sì, allora, partendo dal presupposto che a me piacciono le edizioni limitate in tutte le cose.
0: Okay.
1: In radio mi proposero di fare un programma radio con una durata lunghissima, e dissi: raga, io la faccio, ma solo se è limitata. Cioè, nel senso,
0: io voglio fare qualcosa di limitato.
1: No, ma solo perché ovviamente io non voglio mai perdere il binario della musica, quindi di dedicarmi alla scrittura. La radio è meravigliosa, io veramente mi sono innamorato. Poi c'è la possibilità di un contatto, la gente pensa che tu sei da solo in studio, ma in realtà è come se non fossi mai solo.
0: No, quasi mai, è vero.
1: E feci un programma che si chiamava Radio Lilla, la radio di Roberto Colella, quindi è in napoletana Radio Lilla, è una radiolina piccolina.
0: Okay.
1: Dove mentalmente partivo con un furgoncino fittizio dall'asse mediano, lo lanciavo e finivo in un posto del mondo qualsiasi sul mappamondo, e da lì si analizzava la musica di quel posto, il contesto sociale, e si suonava con una live band in radio, perché era pandemia, quindi solamente tutti volevano uscire, e i musicisti appena dicevano: raga, programma radio, andiamo tutti in radio, tutti quanti felicissimi di suonare.
0: Bellissimo. Continuiamo anche ad ascoltare il tuo tuo disco, tra poco c'è Tutto cuore mio.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: Tutto cuore mio, anche questo brano fa parte di C'è sta sempre una via, il nuovo album di Roberto Colella.
1: Oh, comunque mi stai diventando un madrelingua, te lo devo dire.
0: Ma sai che non mi dispiace questa
1: cosa.
0: Io sempre, cioè a me piace, no, mi piace il sud, mi piace la campagna, ci vengo troppo poco in relazione a quanto mi piaccia, però purtroppo i tempi sono quelli che sono e i costi soprattutto sono quelli che sono nell'ultimo periodo. Senti, parliamo anche un po' di date, perché domani 23 maggio sarai a Como e poi vai da Como a Battipaglia. Il 24 maggio sei a Battipaglia.
1: Esatto, signori, tutto vero. 23 Como, 24 Battipaglia. Ringrazio per avermi messo qui.
0: Infatti la domanda che mi è venuta quando ho letto queste date è: ma che fa Roberto Colella in viaggio, in un viaggio da Como a Battipaglia? Cioè, come occupi il tempo in quello slot?
1: Guarda, vorrei dirti mi ammazzo e poi risorgo, perché per tutto il tempo che ci vuole effettivamente no, però io in generale tutto lo passo o col computer oppure mi metto a lavorare per forza, cioè non c'è altro modo, effettivamente c'è praticamente un taglio che taglia tutta l'Italia questa.
0: No, infatti quindi è anche un viaggio abbastanza lungo.
1: Ci potevano stare almeno quattro fermate di date in mezzo, però diciamo che sono capitate veramente per un caso fortuito. Quella di Como non si poteva spostare, non si poteva avvicinare a Milano e quindi va benissimo così, dai, alla fine ho trovato un po' di amici che ci vogliono bene a Como e quindi mi fa piacere. C'è Francesco che è diventato un vulcano, sta coinvolgendo chiunque. Sì, assolutamente. Però Battipaglia per esempio è un luogo del cuore, non solo per la mozzarella, perché
0: che comunque
1: già basterebbe, diciamolo,
0: sì.
1: Però no, c'è un locale in cui farò i luoghi degli showcase non sono mai presi a caso. Qua c'è un locale che si chiama Ovica dell'Alleria, che è il titolo del primo disco mio, e questa persona ha intitolato il locale al disco, quindi è bellissimo, e fare uno showcase là è meraviglioso,
0: incredibile. Ricordiamo che tra l'altro, per chi non lo sapesse, tu sei stato anche frontman di una band per 12 anni,
1: La maschera.
0: Hai ancora quel ricordo lì? Ti piacerebbe un giorno ritornare a quella dimensione lì, oppure sei felice in di quello che stai facendo?
1: Guarda, è troppo fresco, sai, quando è troppo fresca la rottura per pensare a un giorno che cosa succederà. Però, perché come i matrimoni, un giorno magari potrebbe succedere. Però in questo caso io non sono sono assolutamente possibilista su tutto. Penso che mai dire mai è una realtà, non è retorica, nel senso potrebbe accadere un riavvicinamento, così come potrebbe non accadere mai.
0: Certo, e l'importante per me andrebbe, non chiudersi la porta in faccia.
1: Assolutamente, per me andrebbe benissimo in ogni caso. Io sono felicissimo di come sto adesso, c'è una realtà che mi fa sorridere, mi fa stare bene, quindi...
0: Ce ne siamo accorti ed è stato molto bello chiacchierarne con te. Ti faccio un in bocca al lupo gigante per tutte queste date che arriveranno. Tra l'altro le altre le trovate anche sul profilo Instagram di Roberto Colella. Cercatele, perché non ci sono solo queste due, c'è anche 28, 29, insomma hai un po' di date da cantare. E in bocca al lupo per il disco, anche se
1: viva
0: sta
1: il
0: già
1: lupo.
0: Andando alla grande, e grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

0: 22 e 3.
1: Ridendo e scherzando è finita un'altra puntata, quella di venerdì 22 maggio. Grazie per essere stati in compagnia di noi di Giovane Fuori Classe. Siamo il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Grazie anche a tutti gli ospiti che sono passati a trovarci, a cominciare da Giuditta Cignitti per la sua playlist Give Me Five. Grazie anche a Ligioli, in bocca al lupo per il tour estivo, per Passaporti e Caramelle, per tutto quello che avrà da venire, per il disco che dovrebbe arrivare in autunno, giorno più giorno meno, e in bocca al lupo anche a Roberto Collella per il suo di disco che invece è uscito il 15 di maggio. Qualora vi foste persi qualcosa di questa puntata e voleste recuperarlo, no problem, intanto il pacchetto intero andrà in replica domani sabato 23 maggio a partire dalle 23, mentre le interviste saranno riascoltabili poi in toto sul nostro sito lattemiele.com, perché verranno caricate lì tra pochissimo in formato podcast. Io credo di avervi detto tutto, quindi non mi resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo 29 maggio, sempre a partire dalle 20. Mi chiamo Edo, passo e chiudo.

0: Ciao, buon weekend.
1: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Noi due nel mondo e nell'anima.
0: Latte e miele.
2: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Latte e Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! Un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte
3: stelle. 23 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, stai chiudendo una fase pesante. Da luglio sono certo che ti libererai di un problema. Perché ne parlo da ora? E perché, soprattutto chi ha una causa in corso, chi ha una situazione burocratica da sistemare, chi vuole togliersi il sassolino dalla scarpa, evidentemente sa che ci sono delle novità. E se freme per ottenere risultati, beh, posso dirlo, con la giusta logica e la giusta capacità di azione sarà difficile non ottenere. E questo per l'amore però è un periodo di riflessione, quindi attenzione a non dimenticarti dei sentimenti. Il Toro, Venere e Marte li ha favorevoli e questo può portare una relazione sincera, un buon dialogo, weekend positivo per recuperare armonia e vivere emozioni intense. Certo, nell'ambito del lavoro ogni tanto qualche conflitto c'è con Marte nel segno. Hai bisogno di persone affidabili accanto, altrimenti rischi di commettere errori come è capitato nel passato. Gemelli, piccoli imprevisti, nervosismo tra oggi e domani, lo avevo annunciato questo weekend un po' strano. Attenzione, si inquadra in una situazione astrologica di grande risalto, quindi non saranno queste 48 ore a far saltare un legame o a creare degli imbarazzi, però ci vuole adattabilità agli eventi. Cancro, Giove e Venere favoriscono sentimenti profondi, proprio quelli che ami tu. E sai che a volte ti metti in disparte proprio perché hai paura di avere a che fare con delle persone che non ricambiano pienamente il tuo modo di vivere l'amore, il tuo modo di essere presente nella vita degli altri. Cresce con Venere e Giove nel segno il desiderio di stabilità emotiva, di rapporti protettivi. Leone, molto importante questo cielo perché ci avviciniamo a larghi passi all'estate e sembra proprio che i tuoi progetti abbiano più forza, concretezza. Ho parlato di un inizio di maggio pesante per quanto riguarda la forza fisica, quindi spero che tu abbia recuperato, perché i risultati ci sono stati, ma a che prezzo? Adesso conviene gestire bene energie e stress fisico. Vergine, Luna e Marte aiutano lucidità, incontri, decisioni. Con un inizio di giugno molto importante, soprattutto perché è in attesa di una risposta di lavoro o deve fare una scelta. E così alcune tensioni si risolvono, anche in amore torna voglia di dialogo e complicità. La Bilancia vuole mettere ordine nel lavoro e nelle responsabilità. C'è stata questa condizione di pianeti in opposizione, superata, ma attenzione, aprile, inizio di maggio, in quel momento tutto è stato un po' più complicato da gestire ed ecco perché adesso bisogna riorganizzare la propria vita. Le relazioni solide resistono bene. Scorpione, giugno porta novità, conferme, possibilità di risolvere problemi del passato, ma già questa settimana mi sembra molto interessante. Il weekend chiude in bellezza con una luna in ottimo aspetto, utile anche per gli incontri. Sagittario, segno di fuoco, di solito tu sai quello che vuoi, tuttavia in questo momento con Sole e Mercurio in opposizione è probabile che ci sia confusione e nervosismo. Vuoi cambiare vita, abitudini? Ti chiedi se ami davvero oppure no, se quello che stai facendo ti piace davvero oppure vuoi fare altro. Attenzione alle relazioni impulsive e anche ai gesti impulsivi in questo weekend un po' strano. Capricorno, arrivano conferme e risultati importanti nel lavoro, anche se insomma tutto ti è costato un pochino caro di recente. I single cercano leggerezza o non cercano proprio per paura di sbagliare, le coppie pensano a progetti concreti. L'Acquario ha un weekend più sereno dopo giorni pesanti, idee e comunicazioni migliorano, ma il fisico risente ancora di stress, stanchezza, qualche acciacchetto, insomma riguardati di più. Pesci, weekend un pochino nervoso, questa luna storta, tensioni familiari, discussioni improvvise, oppure sei tu che vuoi avere ragione in una competizione d'amore. Meglio evitare polemiche inutili, tanto più che la prossima settimana nasce sempre a tuo favore. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Latte miele, Rewind, Rewind,
5: Rewind.
4: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.
6: Io lavoro e penso a te.

0: latte e miele.
1: Noi due nel mondo e nell'anima.
0: Latte e miele.
2: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Latte e Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: 1992.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009,

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.